Le Filles de l'Agadad sono una band tuareg fondata dalla chitarrista Fatou Sedi Ghali a l'Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Sedi Ghali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Tankari è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il suo popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Yetran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Ouadabé, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Desert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Ouadabé in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Seydi Gali, che è quella che ha fondato le File dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wananas Duban.

Bombino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Alwaneh.

Ascoltiamo un altro brano del Filteil Gadad, il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente.

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman.

Da Krishna Kale, un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Emidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

da girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Moussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'humanité prend un virage qui m'inquiète.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie Tony per la tua disponibilità. Insomma,
1: niente.
0: Allora, mi senti? Io ti sento.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, perfettamente. Ah, guarda, insomma, come dicevamo, con te volevamo un po' sia se ci davi qualche aggiornamento o rispetto alla liberazione, insomma, di questi due attivisti, compagni, la compagna e il compagno che sono stati liberati ieri dalle carceri libiche. Mi dicevi, insomma, prima di andare in onda che sono comunque già giunti in Italia, e quindi sì, se puoi dirci qualcosa di più.
1: Sì, allora, vabbè, nella giornata di ieri abbiamo avuto le prime notizie di, insomma, lo sblocco della situazione, e tutti e 10 gli attiviste sono stati trasferiti con un volo a Tunisi e un altro a Istanbul. Quindi a Tunisi sono arrivati alle 9 di ieri sera, e poi stamattina li abbiamo accolti a Fiumicino verso l'una. A Fiumicino sono arrivati Mattia, che è il ragazzo dell'Uruguay, e poi c'erano Dina e Domenico Centrale, che insomma hanno rilasciato tutte le interviste, ci siamo riabbracciati eccetera. Oggi era tra l'altro il compleanno di Domenico,
0: quindi tanti auguri, un bel regalo. Sì, diciamo
1: un bel regalo, ed era esattamente un mese da quando sono stati, diciamo, sequestrati al confine di Sirte. Dai racconti e dagli scambi che abbiamo potuto avere prima che ripartissero Domenico per la Puglia e Dina per casa sua a Torino, ci hanno raccontato più specificatamente delle parti che ci mancavano, ovvero quello che è accaduto durante i negoziati e poi durante gli interrogatori, e un po' le condizioni di questa, chiamiamola, detenzione di un mese. Fortunatamente comunque, almeno da quello che abbiamo potuto vedere, stavano abbastanza bene. Ci hanno anche detto che comunque il fatto di non avere alcun contatto con l'esterno fino a poi quando gli è stato concesso fare una chiamata a settimana, il fatto di non avere nessuna assistenza legale e una sola visita consolare nell'arco di un mese è stato abbastanza pesante psicologicamente, perché non sapevano bene quale fosse, no? il quadro, il contesto della situazione. Sappiamo anche che a livello proprio di pressione, no? diplomatica, c'è stato un grosso intervento da parte della Turchia anche. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo. Sappiamo anche che due giorni fa il capo dei servizi segreti di turco ha fatto visita a Saddam Haftar per parlare della questione del convoglio, nonostante non ci fossero persone turche direttamente sotto sequestro, però alcune di loro hanno partecipato appunto alla missione umanitaria, per cui sì, questo è quello che sappiamo, molto poco, però queste sono le informazioni che abbiamo avuto. Ovviamente poi c'è tutta la parte riguardante Haftar, le relazioni che le milizie hanno col governo italiano, quelle con l'Europa, e anche il memorandum recente che è stato firmato, per cui sono quello da un po' anche il contesto del momento,
0: sì, che
1: politico,
0: questo
1: delle relazioni,
0: sì,
1: Italia è...
0: Sì, in un momento come questo, in cui tra virgolette anche le nuove norme sull'immigrazione, insomma, non ci fanno ben sperare.
1: Sì, sì, diciamo che c'è una tendenza soprattutto del ministero, no? Degli esteri italiano, diciamo, quando succedono queste cose, questo genere di emergenze diplomatiche, c'è sempre la tendenza a decontestualizzare tutto e a trattarlo come un'emergenza diplomatica rispetto dei cittadini che sono presi proprio come degli individui che sono capitati in una situazione. Non è così. C'è tutto uno storico dietro, ci sono delle ragioni, cioè, ci sono anche delle intenzioni politiche, c'è una missione umanitaria, c'è il diritto internazionale e c'è la condizione di una parte della Libia che non è a noi sconosciuta. Abbiamo tantissime responsabilità in quel territorio là e far finta che tutto questo non esista è abbastanza ridicolo, però sì. E oggi infatti sia Domenico che Dina hanno messo un po' l'accento su tutto questo.
0: Sì, perché prima di scusa un attimo, perché in realtà non so, no, correggimi se sbaglio, non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte del governo italiano rispetto alla, di condanna rispetto a questa prigionia, no? Questa è una delle critiche che mi pare sia uscita fuori anche dal Global Sumud Italia.
1: Sì, certo, non c'è stata alcuna parola al riguardo. Le interrogazioni parlamentari che sono state, cioè, di questi mesi che abbiamo potuto insomma vedere a riguardo al convoglio erano soprattutto dell'opposizione, quindi sì, no, non c'è stata alcuna esposizione né del governo italiano né per esempio del governo argentino e dei vari governi insomma di destra che avevano dei loro cittadini sequestrati lì. Ora, questa cosa è parecchio preoccupante perché se anche la Farnesina o insomma il livello diplomatico può aver lavorato al massimo delle sue possibilità, cioè l'Italia non è un blocco unico, quello, cioè la Farnesina agisce però in un contesto dove è giocato da altre forze che sono quelle di difesa, sono economiche, sono storiche, e quindi far finta che l'unica diciamo responsabilità italiana sia soltanto la linea diplomatica, che ovviamente agisce su un piano di tutela e diritto, e far finta che tutto il resto non esista non è proprio corretto per capire esattamente quello che è successo, quello che sta succedendo.
0: Non solo, ma credo che anche la mobilitazione non finisca qui, almeno da quello che leggevo, insomma, c'è anche la voglia, la necessità di riportare, insomma, non solo il vissuto, ma anche il tentativo di continuare a denunciare queste violazioni costanti ormai da un punto di vista del diritto internazionale, insomma, in cui un po' dappertutto, in qualsiasi contesto, come se ormai fosse la normalità, e quindi ci saranno altre mobilitazioni.
1: Sì, certo. In questo caso si parte dal caso specifico di Assad, che comunque, oltre ad avere le responsabilità che abbiamo appena ricordato, comunque è soggetto a una forte influenza sionista e israeliana. È collegato, legittimato dall'Egitto, quindi tutto questo ha il suo peso. Dopodiché, sì. Questa è una delle altre tante forme che assume l'influenza sia israeliana che proprio poi dell'imperialismo in generale. Pochi mesi fa, un mese e mezzo fa, siamo stati fermati tra Italia e Grecia, quelle che sono acque europee, non ce l'aspettavamo, però insomma a quanto pare non si ha proprio alcuna difficoltà né paura ormai a mostrare fino a che punto si stende l'influenza politica, la capacità militare e anche l'impunibilità di tutto questo, e quindi per forza di cose dall'altra parte l'unica maniera di fare argine quando le istituzioni falliscono siamo noi, e quindi per questo dobbiamo continuare a mobilitarci.
0: E infatti quello che ti volevo poi chiedere, insomma, sì, ci ragionavo proprio in un momento in cui, insomma, da un lato escono fuori anche le denunce della Commissione ONU in merito all'intenzionalità rispetto agli ultimi dati forniti di uccidere soprattutto i bambini a Gaza, che purtroppo, dicevo, non è una novità, insomma, dell'agire dei crimini commessi nel corso di questi lunghi anni da l'esercito israeliano e non solo l'esercito, però insomma non se ne parla ormai pochissimo, quindi anche e la situazione giù a Gaza diventa sempre più grave, insomma non può essere trattata solo come un problema umanitario di cibo che non arriva. Ecco, in merito a questo, i prossimi passi anche della flottiglia o comunque che cosa vi siete riportati indietro?
1: Allora, sicuramente cioè, con le ultime due missioni, quella via terra e via mare, abbiamo potuto insomma trovare sulla nostra pelle il fatto che negli ultimi sei mesi lo scenario sia politico sia proprio generale si è cambiato molto. Quest'ultima missione se ne sono resi conto tutti e tutti, non ha avuto lo stesso livello di mobilitazione e partecipazione in strada, nelle piazze, non per questioni spontanee o atmosferiche, ma per sei mesi di repressione e di propaganda violentissima dal Board of Peace fino a solo localmente alle leggi bavaglio, eccetera. Quello che però è successo è che, nonostante questa, diciamo, questo tentativo di sommergere sia una coscienza collettiva che ormai si è formata attorno alla questione palestinese, sia insomma un'intenzione umana, non soltanto umanitaria ma politica, in questo tentativo qui, comunque quello che è arrivato, per esempio, dall'ultima intercettazione, è stata un'ondata di indignazione che comunque ha portato il governo a una mossa che sicuramente simbolica è pressoché inutile, però cioè può fare da termometro col fatto che comunque questo genere di indignazione e di rabbia sommersa ha un peso, e quindi il governo Meloni ha deciso di dirottarlo verso la figura di Ben-Gvir, esattamente come si sta facendo nella Palestina occupata,
0: in linea un po' con anche il resto dell'Europa, no? Individuare quattro singoli coloni cattivi, il singolo ministro.
1: Certo, questo anche per ricordare l'ottica del fatto che a ottobre comunque lì ci sono le prossime elezioni, e quindi ci si inizia a posizionare e a fare il gioco del cattivo e del più cattivo, cosa che tra l'altro accade anche qui in maniera più buffa, però sì. E quindi niente, questo è importante, cioè è un punto che poi ci portiamo, perché è stato molto molto difficile costruire una missione del genere anche un pochino più politicizzata, che non parlasse soltanto di aiuti umanitari ma proprio di tutta una serie di fattori, di Board of Peace, in un periodo in cui non c'erano dei bombardamenti intensivi evidenti come sei mesi prima, non c'era un livello mediatico simile. A livello di movimento c'è una grossa frammentazione evidente, più un'ondata repressiva. Una missione del genere è stata molto complicata da mettere su, però comunque in forma diversa è riuscito a fare un tipo di pressione utile, e questo ce lo portiamo, insomma è un punto importante che ci dice che comunque missioni del genere, come le azioni, come le mobilitazioni, serve che siano costanti e ripetute nel tempo, perché possono avere un effetto e un cambiamento, e devono andare insomma a un altro ritmo rispetto al tempo mediatico. Ci siamo anche resi conto della differenza d'urgenza percepita in Europa e negli Stati Uniti, e invece quella percepita tra tutte le nostre compagne e compagni del Nord Africa, del Sud Africa, del Sud America, del Sud-Est Asiatico, che a livello di risorse umane, economiche, politiche, tempo, a questo giro hanno dato molto molto di più. E per parlare anche delle sole donazioni, mentre la scorsa la scorsa missione più o meno l'Europa aveva contribuito alla metà della raccolta fondi, questa volta invece non siamo arrivati manco al 15%, 20% del totale. Questo giusto per fare un esempio, però parlo della missione perché è lo strumento che ho io per un pochino capire a livello internazionale come si muovono, no? I vari paesi sulla questione, su una missione del genere. Ovviamente non ho un quadro completo, soltanto la mia prospettiva, quello che sappiamo noi rispetto
0: certo. A livello internazionale pensi che questa valutazione che fai rispetto, diciamo, all'Italia è un po' uguale anche negli altri paesi europei, in cui insomma anche lì la repressione ha provato a tagliare le gambe a tante mobilitazioni, o la situazione è differente per esempio in Spagna o in Francia?
1: Allora l'Italia devo dire che è un caso particolare, come anche la Spagna rispetto al resto d'Europa, però in generale sì, c'è una frammentazione evidente. Se stiamo parlando di movimenti e di mobilitazioni, siamo in una fase di frammentazione e comunque sempre ribadisco che a sud l'urgenza anche di agire è percepita in maniera molto molto più forte e pesante. In Italia il livello di attivazione, ma anche il livello proprio di coscienza collettiva attorno alla Palestina, è completamente diverso rispetto al nord Europa. Qui da noi, chi per un motivo, chi per un altro, si ha difficoltà a trovare tanti simpatizzanti del regime israeliano. È un po' diffusa a livello di opinione pubblica quello che sta accadendo in Palestina, a Gaza, insomma tutti i crimini impuniti commessi da Netanyahu. Anche il livello di mobilitazione è completamente differente. Ora, più mesi fa sono scesi milioni qui, è successo sicuramente in tante altre parti del mondo, ma non in quel momento con quella insomma composizione. Anche insomma un bel pezzo di società civile magari lontana dagli ambienti un pochino più politicizzati e insomma strutturati.
0: Sì, infatti all'inizio ci si un po' preoccupava, no? Che si scendeva in piazza in 100.000, 150.000 come nelle piazze londinesi o in altre parti in Europa, e qui in Italia invece è molto poco. Invece insomma questa coscienza, come dici te, è andata crescendo e probabilmente tagliando trasversalmente da nord a sud un po' tutta l'Italia. Poi
1: sì, ma poi abbiamo avuto insomma ci sono successe tante cose in quel periodo in Italia, nello specifico abbiamo potuto insomma invadere un pochino il piano mediatico, che normalmente è precluso ai movimenti, soprattutto quelli solidali. Invece per un mese sei riusciti a essere insomma diciamo la notizia, e questo ha influito tanto anche nelle chiamate per esempio degli scioperi, erano molto più amplificate. Poi c'è stato il linguaggio di comunicazione, anche il fatto che per esempio in quel periodo sia a terra che in mare comunque le voci erano diventate un pochino più plurali e quindi capaci di parlare con più pezzi della società. E poi c'è stato anche un impegno diretto da parte di pochi, però della classe politica, no? Quindi anche quello può aver influito. Io sono del sud e ho 36 anni e difficilmente mi è successo veramente molto raramente che una persona che fosse un deputato, un senatore, un parlamentare venisse di supporto a qualche tipo di lotta o di mobilitazione. Magari ero un pochino più comune, però vedere 4-5 parlamentari far parte di una missione del genere e riuscire anche a fare da ponte con Parlamento, i partiti, ma anche la TV ha sicuramente aiutato. In Italia è diverso, perché in altre occasioni, in altre nazioni, per esempio in Francia, la France Insoumise è molto molto presente in tantissime mobilitazioni, qua così fa un pochino di difficoltà a volte. Quindi ci sono verificate tante anomalie diverse che hanno portato a quel livello lì, e ci dicono anche che magari cambiando un po' un tipo di linguaggio, cercando di essere più chiari possibili, ma soprattutto il punto più importante a cui teniamo di più è quello internazionalista, che è essenziale quando si parla non soltanto di Palestina ma anche di riarmo, imperialismo. Il fatto di poter avere come strumento delle azioni, delle missioni, delle mobilitazioni internazionaliste con voci diverse, prospettive diverse, background culturali, esistenziali anche diversi, portano dei linguaggi dietro che sono in grado di raggiungere molte più persone, molto più di quanto ci aspettiamo.
0: E magari riescono anche a far, come dire, convergere punti di vista differenti, dagli aiuti umanitari alla voglia appunto di rompere, non solo contro il riarmo, ma anche la voglia di rompere queste frontiere, la possibilità di libera circolazione, di cambiare un po', insomma, no?
1: Sì, c'erano anche persone con prospettive politiche completamente diverse, per esempio, cioè c'era chi nella sua visione era a bordo di una missione umanitaria, chi era lì, non so, per il diritto a resistere, chi per una questione religiosa, proprio di empatia con un pezzo, no? Musulmano. C'erano tante ragioni diverse, e la cosa interessante è che in un'azione che dura una settimana, due, nel caso dell'anno scorso un mese, si ha la possibilità di trovare una forma di attivazione, di organizzazione, di anche linguaggio interno tra di noi per coesistere, perché c'è una direzione comune. Questa cosa è importantissima, perché difficilmente si ha l'opportunità di iniziare a capire come differenti posizioni ideologiche, politiche, esistenziali e culturali possono coesistere durante un'azione. Di solito ci si siede e si cerca di capire, ma quando ci si siede e si cerca di capire non si sta muovendo niente, c'è solo un livello d'opinione che spesso è molto più divisivo. Invece se si naviga assieme, anche proprio fisicamente, si è in una dimensione completamente diversa, che aiuta poi a trovare dei punti di contatto che poi sui quali si costruisce appunto quello che stiamo cercando, ossia una rete internazionalista capace di incidere in qualche maniera.
0: E questo mi sembra una buona cosa. Ultima domanda e poi ti lascio libero i tuoi impegni, e poi avremo modo, quando vuoi, questi microfoni di questa radio sono aperti. Altre mobilitazioni, prospettive in questi giorni, in questo periodo, prima che tutti fuggono dal grande caldo e dalle città?
1: Allora, noi per domani avevamo organizzato, non sapendo la liberazione delle compagne e dei compagni, avevamo organizzato dei presidi in tutta Italia, dove volevamo parlare in generale sia di repressione dei movimenti solidali che insomma di Palestina, e esprimere anche solidarietà ai compagni che però sono usciti. In molte città non abbiamo annullato il momento, perché pensiamo possa essere utile un pochino per fare il conto della situazione e parlare del prossimo futuro. Però non nascondo che sia la missione che è stata intercettata due volte, sia il convoglio e un mese di sequestro, a livello interno ci hanno un attimino messo alla prova, per cui ci stiamo prendendo un brevissimo periodo per riorganizzare un pochino le energie, per cui non abbiamo adesso un programma fitto interno. Ci sono tante cose che invece succedono in Italia, dalla GKN a tanto altro, e quello sicuramente lo andremo a supportare. Siamo più in questo prossimo mese, stiamo cercando più di supportare le mobilitazioni
0: territoriali
1: di altre reti, piuttosto che farci da propulsore, perché dobbiamo recuperare un po' di energia per tutto quello che è successo.
0: Bene, intanto un risultato, insomma, è stato ottenuto, riportare a casa in qualche modo, insomma, a casa tutti e 10 gli attivisti sequestrati, rapiti, incarcerati in Libia. Quindi, insomma, come dici, grazie di averci fatto queste comunicazioni. Ancora una volta questa radio fa gli auguri, anche grazie per averci dato questa comunicazione a Domenico Centrone. Buon compleanno, Domenico, e speriamo di avere tante di queste notizie, insomma, che ci riportano fuori dalle carceri, non solo quelle libiche ma anche quelle italiane, perché diversi compagni o non compagni, attivisti palestinesi, stanno anche detenuti nelle carceri italiane, altri in Germania o in Inghilterra. Speriamo, come dire, nel più breve tempo possibile di averli tutti e tutte fuori dal carcere. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti grazie di nuovo e ci salutiamo.
1: Grazie dello spazio. Spero di tornare con tante nuove energie assieme ai compagni e le compagne.
0: E con

0: E allora, ultimo collegamento della mattinata, riportiamo della situazione con la Leonardo e abbiamo in linea Simona, che appunto è stata raggiunta da un provvedimento per delle azioni del 2024 avvenute appunto nella sede della Leonardo, però avendo in linea Simona ci facciamo raccontare tutto da lei. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti. Sì, brevemente, diciamo, la vicenda non è tanto diversa da altri provvedimenti che hanno raggiunto compagni e compagne in giro per l'Italia e che hanno indicato, diciamo, la Leonardo come corresponsabile del genocidio a Gaza e non solo, e quindi di conseguenza anche lo stesso governo italiano. Nello specifico, questa è stata una sorta di piccolo corteo interno che si è svolto a dicembre 2024 tra le palazzine della sede sulla Tiburtina, una delle sedi più grandi della Leonardo, dove ci sono uffici e magazzini di logistica, e un gruppo di una settantina di persone tra appunto chi già si stava mobilitando contro l'economia di guerra e in difesa del popolo palestinese, si è svolto questo piccolo corteo tra le palazzine del cortile della Leonardo, e qualche mese dopo appunto due di noi sono stati raggiunti da questa denuncia in cui praticamente la guardiania privata di sicurezza della Leonardo denunciava questa turbativa di possesso, è la denuncia, ossia il rendere non fruibile la proprietà privata per un lasso di tempo. Quindi, diciamo, secondo loro, durante il tempo di questo piccolo corteo la Leonardo non ha potuto usufruire liberamente delle palazzine in suo possesso.
0: Non ha potuto lavorare, avete bloccato tutto il...
1: Magari, guarda, mi viene da dire magari avessimo bloccato la produzione di armi anche solo per una mezz'ora. In realtà si trattava di un'azione di denuncia, dobbiamo pensare che era dicembre 2024, quindi molto prima dell'ondata generale di mobilitazione, quindi se ne parlava molto meno in realtà di questo tema. Il nostro era proprio un tentativo di alzare l'attenzione anche sulle responsabilità italiane in quello che stava succedendo. Comunque, per farla breve, due di noi sono stati identificati, individuati e non si sa su quale basi, come gli organizzatori di questa protesta, e quindi ieri c'è stata la prima udienza e si è aperto il processo, in realtà con un rinvio, quindi poi magari ci risentiremo vicino al 20 ottobre, che è la data della prossima udienza. La sorpresa però è stata che la Leonardo, oltre a volere fortemente andare avanti, insomma, che il processo andasse avanti, si è costituita parte civile. Questo ha un po' stupito anche il nostro legale. Oltre alla costituzione di parte civile, c'è una richiesta nei nostri confronti, proprio, quindi nei confronti di due persone singole, di 150.000 euro di danni patrimoniali e non patrimoniali. Tra i non patrimoniali, la Leonardo inserisce il danno di immagine subito da questa azione, che, lo dico anche un po' a nostro discapito, in realtà sta uscendo fuori molto più adesso grazie all'accanimento della Leonardo che a dicembre 2024 con le nostre sole forze comunicative e mediatiche. Quindi quello che ci auguriamo è che questa prepotenza da parte della Leonardo si trasformi in un boomerang che gli ritorni indietro in un reale danno d'immagine, e è ovvio che l'obiettivo finale è spingere questa azienda fuori dall'economia di guerra. E ricordiamo che proprio l'altro giorno le notizie finanziarie davano conto della distribuzione dei dividendi di alcune maggiori aziende italiane, e la Leonardo è una di quelle che ha avuto un balzo maggiore, se non sbaglio più del 20% di dividendi in più rispetto all'anno precedente. E vabbè, sappiamo che il loro fatturato è aumentato enormemente grazie agli investimenti sulla guerra. Quindi quello che speriamo è che questo processo si riveli diciamo un cumulo di sabbia negli ingranaggi di questa di questa economia che sembra andare senza freni. Noi ovviamente un filo di preoccupazione l'abbiamo, perché avere contro la Leonardo è sempre comunque un colosso, che un po' di timore lo incute.
0: E 150.000 euro non sono
1: anche quelli incutono un certo, anche quelli incutono un certo timore. Abbiamo fatto un piccolo conto e diciamo che la D della Leonardo guadagna in 2-3 giorni quello che io e l'altro compagno guadagniamo in un mese, per avere un'idea appunto di quanto l'accanimento sia anche, mi viene da dire, un po' ridicolo da parte loro. Quindi da una parte c'è ovviamente la rabbia, la preoccupazione, dall'altra parte c'è anche un filo di ridicolo in questo chiedere a noi 150.000 euro di danno, e speriamo che il ridicolo gli ricada addosso e li ricopra.
0: Ebbene, chiarissimo. E iniziative future, come partecipare, diciamo, come farvi sentire la presenza di tutte e tutti?
1: Sì. Allora, venerdì 26 ci sarà ad Agrobax in realtà un'iniziativa nell'ambito delle mobilitazioni degli equipaggi di terra e di mare, che insomma in questi mesi sono mobilitati, con anche una restituzione dell'ultima missione della Freedom Flottiglia, quindi un'iniziativa su questo tema, nell'ambito della quale l'aperitivo, la pericena sarà a sostegno delle spese legali per questo processo. Quindi questo è un primo appuntamento al quale insomma ci fa piacere invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori. E più avanti sì, ci saranno altre iniziative di sostegno per le spese legali, e sappiamo che quando sarà il momento, quando sarà l'udienza importante in cui si pronuncerà appunto che sarà più cruciale, allora lì bisognerà anche iniziare a ragionare su dei presidi, ma insomma ci sarà tempo, perché appunto il prossimo appuntamento a ottobre e poi ci saranno altre udienze.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo comunque della testimonianza e del racconto, e ci saremo tutte e tutti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie ancora, ciao.

0: Defensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, grazie per essere tornata sulle nostre frequenze. Mi senti?
2: Sì, sì, mi sento.
1: Bene, guarda, bene, anche con te una voce conosciuta, insomma, su dai microfoni di questa radio, dalle frequenze di questa radio. Oh, tante volte abbiamo parlato di che cosa avveniva nella striscia di Gaza, con te giù nella striscia. Oggi lo facciamo invece da, come dire, con uno sguardo esterno, perché non sei più potuta rientrare nella striscia da 2 anni a questa parte, però continui ad occuparti, no? Quindi nonostante le poche notizie che a noi arrivano da Gaza, quando si parla di morti e ulteriori bombardamenti, o quando, come in questi giorni, escono i report delle commissioni sui diritti umani dell'ONU, che dicono che, insomma, c'è un intento genocidiario che si vede anche nel tentativo di uccidere i bambini a Gaza. Ecco, proprio su questo volevo chiederti un commento, e poi magari parliamo anche d'altro.
2: Sì, in realtà, certo, la prima cosa è che effettivamente non si sta più parlando di Gaza, e quello mi pare che sia un dato assolutamente diciamo allucinante, perché di fatto tutta quella situazione di Gaza, che è rimasta alla tregua indetta a gennaio, ma che poi non è più non è mai stata di fatto una tregua, quel Board of Peace di Trump non è andato avanti.
1: Beh, diciamo, non ha mai fermato i bombardamenti, gli attacchi con drone. Grazie. E con i cecchini.
2: Non solo non è mai andato avanti il Board of Peace, ma chiaramente non c'è mai stata neanche la tregua, tant'è che dalle notizie che ci arrivano quotidianamente Gaza è sempre di più sotto i bombardamenti. E con la scusa di aver delineato, diciamo, la zona umanitaria ormai data alla popolazione che ancora sta all'interno della striscia, si restringe sempre di più. Erano arrivati a una linea di pochi chilometri, comunque si parla, dal nord e dal sud fino a Gaza City. Di fatto il nord della striscia di Gaza è completamente non accessibile, della famosa striscia gialla, che poi ultimamente ci hanno detto che l'hanno chiamata anche una striscia arancione, nel senso che stanno continuando a restringere appunto quel territorio che poi di fatto ha costretto la popolazione a vivere praticamente soltanto sulla spiaggia con le tende, e buona parte, insomma, ormai per lungo tagliata completamente fuori, è tutto il resto diciamo del 70% della striscia, che non appartiene più, non è più calpestabile a nessuno che sta all'interno di Gaza. Quindi sono ristrette le aree, ma anche su quelle aree ristrette chiaramente ci sono gli attacchi.

0: di ieri, ma l'altro ieri, ma tutti i giorni di fatto hanno attaccato anche dentro Gaza City, che in teoria dovrebbe essere dentro la linea, dentro questa linea gialla che poi è diventata una linea arancione, e di fatto hanno bombardato anche dei mezzi e le persone, con la scusa che sono mezzi che girano senza autorizzazione, quindi ripeto, dentro quella che era stata considerata la zona umanitaria. Di fatto questo è quello che accade, diciamo, quotidianamente. Non continuano a non entrare gli aiuti umanitari, quindi dentro la popolazione si deve avvalere soltanto del mercato che c'è all'interno per quanto riguarda la sussistenza quotidiana. Altra notizia è che addirittura, insomma, sono stati hackerati i siti del World Food Program, che erano quelli che in qualche modo sarebbero dovuti riuscire a entrare dentro con alcuni aiuti alimentari, poi di fatto, insomma, invece li hanno messi fuori uso, quindi niente aiuti umanitari. Non ci sono aperture neanche nel border di Rafah, che è l'unico, diciamo, doveva essere anche questo, secondo il Board of Peace, la zona di entrata e di uscita e degli aiuti, ma anche delle persone. In prima fase dovevano essere i malati, poi gli studenti e poi altre categorie, diciamo, consideriamole in questo modo. Di fatto questo, anche questo non sta succedendo, quindi ecco, tutta la situazione di organizzazione, di stabilizzazione, così come era stata presentata, diciamo, non sta assolutamente funzionando, non viene di fatto nemmeno presa in considerazione. Israele non ha nessuna intenzione di terminare, di chiudere, diciamo, con la fase di attacco. Quindi quella seconda fase, che doveva essere quella che in qualche modo riportava una situazione di cambiamento all'attacco che va avanti dal 7 ottobre, tutto questo non sta funzionando, non sta andando avanti. E ripeto, sicuramente la cosa peggiore è che di tutto questo chiaramente non se ne sta facendo carico nessuno, non ne stanno parlando. Certo, ci sono i report delle organizzazioni internazionali, ci sono i report delle Nazioni Unite, che indicano qual è il numero di attacco poi mirato, di fatto, ancora una volta sulla popolazione civile, perché se poi da qualsiasi bombardamento il numero delle vittime risultano essere bambini, è chiaro che non si sta agendo così come non è successo, diciamo, sin dall'inizio. Non stanno agendo certo per disarmare Hamas, ma per terrorizzare semplicemente la popolazione. Ora, quale sia poi il risultato finale di tutta questa situazione, ancora i palestinesi se lo stanno chiedendo, così come le organizzazioni internazionali, che hanno sempre meno possibilità, anzi direi zero possibilità, di entrare dentro quel territorio. Sapete che sin dall'inizio, insomma, nessuna delle organizzazioni internazionali è riuscita ad entrare dentro la striscia di Gaza. Ci sono semplicemente una modalità di non mettere in evidenza quello che sta succedendo dentro Gaza. Queste purtroppo sono le notizie che sicuramente girano sui social, sicuramente girano in mano a chi in qualche modo fa
1: cioè già attivo in qualche modo con Mi senti? Sì, no, dicevo, magari è in mano a chi già è attivo, no? O chi già è attiva, insomma, chi già si muove, sa qualcosa, sa sulla Palestina, no?
0: Sì, ecco, semplicemente soltanto da parte di chi appunto ha un focus, ha ancora un'attenzione. Da quel punto di vista devo dire che sicuramente l'attenzione, mi chiedevi, no, all'inizio quali possono essere, quali sono le iniziative che ci sono, da quello che vediamo è chiaro che ci sono tantissime iniziative che vogliono non togliere lo sguardo da quello che succede su Gaza, che poi, ripeto, non è purtroppo soltanto Gaza, è anche il resto della Cisgiordania, dove continua ad avvenire l'annessione, continuano anche lì ad avvenire bombardamenti, attacchi mirati, oltre alle continue costruzioni delle abitazioni dei coloni e quindi alla presa del territorio. Di fatto, ecco, io cioè, come quadro, più di questo anche loro, diciamo, non riescono neanche a darlo, perché questa è la situazione attuale, quindi non c'è diciamo nessuna svolta. È vero che c'è nello stesso modo, insomma, il focus anche sul Libano, insomma, vediamo che cosa sta succedendo, che cosa, e anche questo riguarda poi tutti gli accordi che gli americani stanno facendo con sta facendo insieme ad Israele, in qualche modo, insomma, con battute di finiremo di attaccare il Libano quando l'Iran finirà di attaccare Israele. Ecco, rimane la situazione, rimane a questi livelli e senza nessuna possibilità, diciamo, di svolta, nonostante tutto. Anche oggi io vedo chiaramente le notizie che ci sono dai nostri media sono molto limitate, qualcuno sì continua a parlare di questi continui bombardamenti, dopodiché appunto non c'è nessuna soluzione.
1: Sì, soprattutto non si contestualizza, è una notizia dietro l'altra che fa anche, alla fine fa anche confusione, no? Sembra che su Gaza è tutto calmo, adesso si bombarda solo in Libano, quando invece la situazione in quell'area, cioè, non si è mai fermata, né a livello di, insomma, crimini,
0: sì,
1: bombardamenti.
0: Non si è mai fermata, ma non c'è neanche l'intenzione, appunto,
1: certo, di
0: fermare. E più che altro tendono a far abituare, diciamo, chi riceve l'informazione è abituata ormai che quella è una situazione che va avanti, punto e basta. Dopodiché ci sono tutti i vari meeting che vengono fatti da una parte all'altra del mondo arabo, come se fossero risolutivi, ma parlo anche dei meeting degli USA verso l'Iran, il Qatar come mediatore,
1: ora il Pakistan anche come mediatore, no?
0: Esatto, che però appunto sono in continuazione, danno la stessa identica notizia, appunto, e in qualche modo non solo fanno confusione, fanno soltanto, danno per scontato che quella è la situazione attuale e su quella continuano ad andare avanti.
1: Bene, un'ultima cosa e poi ti lascio, insomma, ai tuoi impegni. Dicevamo che però invece da un punto di vista delle iniziative, delle mobilitazioni, dei festival, anche quelli a cui hai partecipato anche fuori Italia, no? Proprio come nella giuria, questo tipo di mobilitazioni, iniziative, attenzione culturale, politica e non solo su che cosa avviene in Palestina o i prodotti, cioè, come dire, la produzione culturale in Palestina non si è mai fermata, compresa quella che esce da Gaza, nonostante appunto il tentativo di ridurla all'età della pietra, come disse qualcuno del governo israeliano.
0: Diciamo che quello fortunatamente non ce l'hanno ancora fatta, di fatto le associazioni, le persone e, diciamo, tutto un network che comunque continua a sostenere e la popolazione civile da tutte e due le parti, quindi sia nella striscia di Gaza che dentro la Cisgiordania, continuano ad andare avanti, quindi si continua ad avere, diciamo, un occhio assolutamente attento a sostenere anche tutta la popolazione con vari tanti progetti all'interno, insomma, che sono richiesti dai palestinesi stessi da una parte e dall'altra. E iniziative in corso ce ne stanno, ma io adesso non c'ho tutta la lista, ma vedo che comunque ci sono iniziative e culturali, ma soprattutto di informazione ovunque. È in preparazione, poi sono in preparazione sicuramente i festival del cinema, il Masra per esempio, ma anche altri festival che si svolgeranno, insomma, per tutta l'estate, un po' da tutte le parti italiane, devo dire in diverse regioni sono state preparate, diciamo, delle iniziative proprio in questo senso, proprio per non calare l'attenzione su quello che sta succedendo. Quindi questo, di queste ce ne sono tante, poi magari del Nasra, dei film festival eccetera, se ne parlerà anche nel momento in cui sì, verranno fuori
1: a ridosso, diciamo, degli appuntamenti delle giornate.
0: Sì, certo, il Nasra comunque sarà organizzato per ottobre, che sarà un festival, è quel festival itinerante di cui, appunto, è cosa molto importante, stanno partecipando attivamente appunto tutti i palestinesi che comunque vogliono continuare a denunciare quello che sta succedendo, quindi ecco, c'è una partecipazione molto grossa. E contemporaneamente devo dire che questo appello, che queste iniziative comunque hanno una congiunzione in qualche modo con anche nei territori stessi, perché essendo in collegamento con loro, e questo è quello che loro ci chiedono, questa cosa provano a farla anche sul loro territorio, nonostante tutte le difficoltà che hanno, questo sia a Gaza che nella Cisgiordania. Sembra quasi che in questo momento sia uno dei pochi spazi che riesce, diciamo, a dare visibilità, ecco, c'è un grosso coinvolgimento, un grosso network, e quella, diciamo, è il format di sostegno, di visibilità che si riesce a dare su quella situazione.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro.
2: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

questa vicenda che appunto solleva una domanda semplice: quanto la burocrazia prevale sul diritto, i diritti fondamentali, il diritto allo studio, la tutela di chi fugge dalla guerra? E siamo ancora di fronte all'applicazione appunto di regole scelte o di una scelta.

Le università hanno già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere queste e questi studenti e a garantire loro corsi appunto di lingua, come è già avvenuto in passato. Eppure questi 60 ragazze e ragazzi restano appunto intrappolati e non possono uscire. Per questo cresce la richiesta di una deroga immediata già concessa ad altri contesti di guerra, affinché il diritto appunto e la solidarietà non restino soltanto parole, ma si traducano in un'opportunità concreta di futuro.

0: E siamo di nuovo in diretta con un giornalista No War, ci senti?
1: Sì, vi sento perfettamente, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, secondo appunto quanto riportato da diverse testate, oggi 500 aerei militari statunitensi sarebbero appunto utilizzando basi in Italia. Ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione e che cosa ci dobbiamo aspettare, anche viste le varie relazioni che ci sono state tra Italia e Stati Uniti negli ultimi giorni?
1: Sì, allora è la rivelazione di ieri che è un segreto di Pulcinella da parte della NATO. L'Italia ha avuto un ruolo determinante, direi è stato fondamentale nelle operazioni di bombardamento che gli Stati Uniti insieme a Israele hanno portato avanti dalla fine di febbraio sino a qualche giorno fa contro l'Iran. Questi 500 voli, che tra l'altro il governo italiano cerca di ridimensionare, di spiegare che si sarebbero trattate di operazioni meramente tecnico-logistiche, ma la logistica è guerra, senza la logistica non si possono fare le operazioni di bombardamento. Noi quello che avevamo già denunciato e documentato è che in tutti questi mesi soprattutto le basi di Aviano e di Sigonella hanno assunto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cargo, cioè quelli che hanno trasportato armi e munizioni dagli Stati Uniti d'America alle basi militari USA presenti in tutto il Medio Oriente. E le basi di Aviano e di Sigonella hanno avuto un ruolo fondamentale per le operazioni degli aerei cisterna e quelli che hanno garantito il rifornimento in volo dei bombardieri che dal Regno Unito sono andati a colpire strutture civili, strutture energetiche e basi militari iraniane, e poi tranquillamente sono potute ritornare alla loro base di partenza in Gran Bretagna perché c'era stato il rifornimento in volo da queste due basi italiane. Noi abbiamo documentato anche in particolare il ruolo strategico di Sigonella nelle operazioni di intelligence e di individuazione degli obiettivi militari iraniani che sono stati colpiti in questi mesi, particolarmente utilizzando un aereo, un pattugliatore che si chiama Poseidon della Marina Militare statunitense e soprattutto i droni Triton, grandi droni che hanno raggiunto il Medio Oriente, hanno sorvolato lo spazio iraniano, hanno di fatto mappato millimetro per millimetro tutto il territorio, fornendo le informazioni fondamentali e propedeutiche per fare le operazioni di bombardamento. Possiamo aspettarci che magari scopriremo anche che le basi italiane sono state utilizzate anche per la partenza di bombardieri, fermo restando che voglio ricordare che 15 giorni prima dell'attacco dalla base di Aviano sono stati trasferiti 12 cacciabombardieri F-16 a una base giordana e poi questi bombardieri hanno operato e partecipato a tutte le operazioni d'attacco e di strike contro l'Iran.
0: Benissimo, quindi ci aspettiamo grandi cose dalle basi NATO qui in Italia e soprattutto un favoreggiamento proprio delle politiche statunitensi e imperialiste che si sono susseguite in questi
1: mesi. Assolutamente, ancora una volta abbiamo dimostrato il ruolo di belligeranza, di totale condivisione delle operazioni imperialiste di morte, e l'avevamo già denunciato soprattutto anche come queste basi abbiano avuto un ruolo determinante nella campagna genocida di Israele contro il popolo palestinese. Quello che credo di poter aggiungere che nessuno si aspetti che arriveremo a un ridimensionamento della presenza militare USA in Italia, nelle basi di Vicenza, di Camp Verde in Toscana, nella base di Sigonella. Queste basi sono strategiche per gli interessi del capitale transnazionale USA in tutta l'area mediterranea, del continente africano, in Medio Oriente e nell'est Europa. Probabilmente ci saranno dettagli e delle ridistribuzioni geografiche nelle basi del nord Europa, ma le basi militari, anzi al contrario, temiamo che cresceranno soprattutto nella prospettiva che gli Stati Uniti d'America aumenteranno la loro pressione e presenza militare in un continente africano sempre più chiave nello scontro strategico contro la Cina.
0: e questo ovviamente l'Italia le fa da supporto e da cuscinetto, nonostante appunto il Ministero della Difesa abbia comunque dichiarato che non sono fatte, non è stato autorizzato solo attività tecniche e logistiche, ma noi sappiamo che questo è ovviamente un supporto per missioni di combattimento e di guerra. E ti ringraziamo per questo intervento e a risentirci, perché ovviamente questa cosa non finirà qua.

0: Allora, prima di iniziare la rassegna stampa, siamo al telefono con una compagna. Buongiorno, ciao, raccontaci tutto.
1: Ciao, noi siamo un gruppo di persone, donne, frose, lesbiche, persone trans e non binarie in Via Pianova 1009. E invitiamo tutte le persone complici e solidarie ad aggiungersi in questo spazio in Via Pianova 1009 per pensare insieme a come costruire un percorso che risponda in qualche modo al clima di pressione e repressione che si dà qui in città a Roma e non solo. Perciò abbiamo inaugurato oggi l'apertura alla collettività di questo spazio separato, una casa che vuole portare avanti anche un percorso di critica antispecista, e invitiamo perciò a raggiungersi con cornetti vegani e latte vegetale e voilà, 1011 mi dicono dalla regia, Via Pianova 1011.
0: Allora, Via Pianova 1011, quindi è un po' fuori Roma, diciamo, all'altezza...
1: Capannelle, diciamo, tra Quarto Miglio.
0: Quarto Miglio, Capannelle. Ok,
1: sì.
0: Quindi è un nuovo spazio femminista, transfemminista, antispecista, come dicevi tu, inaugurato questa mattina, quest'oggi.
1: Sì, diciamo oggi l'abbiamo aperto alla collettività e invitiamo appunto a raggiungerci, a conoscerci, a costruire lo spazio insieme, perché vorremmo che sia un luogo di scambio e di incontro in cui organizzarsi insieme per resistere e rispondere in qualche modo a le politiche estremamente repressive e inquietanti che insomma abbiamo visto in atto con particolare ferocia settimana scorsa. E questa vuole essere anche una risposta, ecco.
0: Avete già pensato ad un programma per la giornata? Ci sono già una serie di incontri che avete immaginato?
1: Adesso stiamo allestendo lo spazio insieme, ci hanno già raggiunto un po' di compagni e compagna e stiamo spassando e rendendo lo spazio il più accogliente possibile in vista appunto di tutto il supporto che potrà avvenire. E lanciamo una punta, un appuntamento di chiacchiera, diciamo, collettiva per le 20 di stasera, di sabato, e per appunto pensare insieme anche un po' i prossimi passi, i prossimi giorni.
0: Quindi questa sera ci sarà un'assemblea, diciamo, collettiva nel vostro spazio. E ha un nome o ancora no?
1: No, ci stiamo pensando. Se avete proposte, venite, liberate la vostra creatività.
0: Perfetto, va bene. Allora, da oggi e soprattutto questa sera dalle 20, assemblea collettiva in via Pianova 1111?
1: 1011.
0: Ho messo un uno di troppo. 1011, via Pianova 1011. Noi siamo qui. Quando volete, insomma, ci trovate qui. I microfoni sono aperti per voi, quindi aggiornateci su qualsiasi cosa insomma dovesse succedere in mattinata.
1: Sì, sicuramente resteremo in contatto con la radio per aggiornamenti. Invitiamo tutte le persone interessate a seguirci sui canali di comunicazione della radio, non ne abbiamo di altri.
0: Perfetto, dai. Un
1: grazie.
0: Abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

0: udite udite.
1: Vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Pianuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai. E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: che caldo, io sabato qua non ce so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Bene, adesso ricominciamo, invece se sei sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, riprendiamo questa ampia pagina di redazionali e lo facciamo a partire dal Tumulto Pride, perché oggi pomeriggio torna Tumulto a Verona, il Pride politico, indipendente, completamente autofinanziato e senza sponsor. Il concentramento è alle ore 16 in Piazza Bra, per chi è in quel di Verona. Il corteo sfilerà per 3 chilometri, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere di Borgo Trento, che è roccaforte, diciamo così, della cosiddetta Verona Bene che torna a mobilitarsi contro il Pride. Allora siamo al telefono con Gianni del Tumulto Pride, insomma lasciamo a te la parola, raccontaci Gianni come vi state preparando a questo tumulto.
1: Ma allora, insomma, siamo in fase di montaggio, i carri con tutte le volontarie e i volontari. Stiamo dividendo i compiti e c'è grande entusiasmo, grande fermento, insomma anche un po' di tensione naturalmente, perché oggi c'è anche una contromanifestazione dei soliti integralisti veronesi, che parte alle, la loro parte alle 14, non so come facciano, ma evidentemente insomma, hanno insomma, qualcuno che li protegge dal sole cocente. E c'è una contromanifestazione, di solito a Verona tutte le volte che si fa un Pride c'è un rosario riparatore, quest'anno insomma ci hanno dedicato una contromanifestazione.
0: Bene, bene.
1: Qua i rosari riparatori si sprecano in maniera, poi non so cosa serve a riparare cosa, boh, vabbè. E poi vabbè, ci sono state valanghe di chiaramente di commenti, di insulti sotto i nostri post, sulle notizie uscite, insomma. Ma ormai credo che un po' tutti si siano purtroppo abituati a questa situazione di minacce varie, insomma anche pesanti, ecco, anche minacce pesanti. Però abbiamo anche saputo che la parrocchia della, perché dove finisce, dicevi tu, in Vittorio Veneto, cioè la parrocchia di San Pietro Apostolo, ha annullato la festa patronale in programma oggi, l'hanno spostata per paura delle oscenità che si dovessero verificare in piazza, oscenità che insomma non si sa cosa siano. Poi vabbè, si è mobilitato Christus Rex, che è un gruppo insomma di integralisti cattolici molto vicino a Porta Nuova, e altri politici veronesi, varie liste, insomma attaccati da varie entità, sempre con difendiamo i bambini, le oscenità, insomma, ecco, qualcuno che ha fatto appelli, esposti, insomma. Però è una situazione veronese, devo dire, insomma, a cui insomma brutalmente ci siamo insomma adeguati, perché questo insomma qua va così, ecco, poi non so in altre città come sia. Però ecco, l'entusiasmo del tumulto è grande, per cui insomma non, chiaramente non ci lasceremo abbattere da queste da minacce varie. La manifestazione, abbiamo intenzione di godercela fino all'ultimo metro, fino ad arrivare alla festa ufficiale che si svolge al Festival Paratodos, che è insomma uno dei componenti del comitato della rete del tumulto Pride. E sono compagni e compagni che ci hanno, insomma, anche loro hanno costruito insieme a noi questa manifestazione. Chiaramente dicevi che è un Pride indipendente, non lo sponsor, e speriamo che la festa stasera sia veramente partecipata in modo da dovercelo insomma pagare tutto, perché ecco, chiaramente i Pride indipendenti sono così, senza sponsor, ma i soldi li devi trovare per pagare un po' tutte le spese, ecco. Però insomma noi siamo fiduciosi e fiduciosi che verrà tantissima gente.
0: Verrà tantissima gente come ogni anno, insomma siete abbastanza sotto, come si dice, attenzionati, no? Da tutto questo giro. Vero che siete abituati, è vero che comunque Verona è da sempre il laboratorio delle destre in questo paese, insomma ciò che esce da lì poi viene applicato altrove, però mi sembra insomma che la vitalità che restituisce Tumulto Pride a quella città è come dire una condizione senza la quale non si può stare, è ossigeno puro per per quella città, è ossigeno puro per tutte e tutto noi. Quindi invece noi vi diamo la nostra completa e totale solidarietà da parte di Radio Onda Rossa. Daje forte, e anche se non fisicamente siamo lì con voi. Non so se in chiusura vuoi aggiungere altro, Gianni, oppure ci salutiamo.
1: Volevo dire che insomma, attenzione, allora chi verrà abbiamo diramato chiaramente un appello, siccome c'è caldo e il Pride parte puntualmente, vogliamo partire puntualmente alle 5, abbiamo consigliato a tutte e tutti che se non resistono sotto il sole arrivino all'ora della partenza, ecco, che arrivino nelle immediate ore intorno alle 5, così partiamo, meno stiamo fermi, meglio è. Poi abbiamo persone che andranno avanti e indietro con i loro patentini, c'è l'ambulanza, zona di compressione per chi vuole stare in fondo con tappi, acqua, insomma abbiamo preso più di 1000 bottiglie d'acqua. E abbiamo istituito un bus navetta che dalla piazza della fine del corteo arriva alla festa e soprattutto che ritorna dopo mezzanotte, perché vogliamo far viaggiare le persone che vengono alla festa in tranquillità. Spesso intorno a questo festival questo festival Paratodos, insomma, varie bande di nazi, di fasci girano, e però ecco, noi vorremmo che insomma tutto andasse nel miglior modo possibile. Dico solo che lo spazio che occupa il Festival Paratodos è stato nel 1996 lo spazio di un'altra festa LGBT, e qualcuno di voi ce lo ricorderà molto bene, perché erano presenti dopo il 95, dopo le emozioni con Alziamo la Testa, e ritorniamo, anche se ci siamo sempre stati insomma come persone queer e froce, a occupare anche questo spazio sociale cittadino. E ringraziamo un po' tutti e tutte dell'aiuto e dell'organizzazione che hanno, insomma, anche i ragazzi giovani che erano qua con noi, le ragazze giovani.

0: del coordinamento del movimento 7 novembre che ci racconterà da dove tutto è partito e come sta andando avanti. Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, hai la voce un po' roca, immaginiamo, per le piazze di questi giorni. Lasciamo a te la parola per raccontarci queste due giornate di lotta, come sta proseguendo.
1: Sì, allora cercherò, diciamo, di riassumere brevemente quelli che sono stati gli ultimi due giorni, anche se sono stati due giorni veramente che hanno condensato gli eventi di settimana. Noi stiamo per entrare in questo progetto di tirocinio lavoro come disoccupati organizzati della città. È un progetto di tirocinio lavoro che noi abbiamo costruito con 10 anni di lotta. Questo progetto di tirocinio lavoro è stato avviato grazie ad un click day, quindi ad una procedura di bando pubblico nella quale sono stati selezionati 1223 disoccupati e disoccupate di tutta la città di Napoli. 1223 non persone ma famiglie che, diciamo, trovano la possibilità del riscatto di un posto di lavoro, di un tirocinio che dà, diciamo, apre alla visione, alla speranza di un posto di lavoro che sia stabile, sicuro e non sfruttato. Ora questo tirocinio sembra che, diciamo, voglia essere ostacolato a tutti i costi dalle istituzioni e dagli enti che si stanno occupando di tutti gli aspetti burocratici e tecnici per metterlo in piedi e per farlo partire. E questa intenzione, che secondo noi è tale, si è concretizzata nell'ultimo mese, in sostanza, perché nell'ultimo mese c'è stato proprio palese che venivano commessi imprecisioni, errori, e c'è stato un vero e proprio spopolamento ed un boicottaggio della partenza di questi tirocini. Io sottolineo soltanto che il click day è avvenuto l'anno scorso nel mese di luglio, anche lì ci furono degli scontri durissimi perché il boicottaggio cominciò nello stesso momento in cui si aprì la piattaforma per iscriversi a questi tirocini. Ci furono degli scontri durissimi in quell'occasione, io fui arrestata. Dopo un anno i tirocini effettivamente ancora devono partire, e ancora devono partire perché ci sono tutta una serie di problemi che loro chiamano intoppi, ma che in realtà intoppi non sono. E nella giornata di ieri e dell'altro ieri, veramente di fronte all'ennesimo tradimento della fiducia, che è sempre stata molto limitata e data col contagocce, ma avevamo quantomeno la fiducia che questa volta, diciamo, il progetto stesse cominciando veramente, perché sembrava che tutte le cose stessero cominciando ad ingranare, anche se con qualche mese di ritardo. Invece c'è stato l'ennesimo stop, c'è stata l'ennesima battuta d'arresto che è stata, diciamo, che è dovuta da una incomprensione dei tecnicismi che non sono stati messi a punto nella maniera giusta da Sviluppo Italia Lavoro, il Ministero del Lavoro e il Comune, l'amministrazione locale che si occupano di questo progetto. Ora i compagni, quando hanno appreso di questa ennesima possibile per tutto il resto, sono immediatamente andate ad occupare il maschio angioino. Questo succedeva 3 giorni fa, l'altro ieri, e nella giornata di ieri sono rimasti in occupazione tutta la notte. Nella giornata di ieri abbiamo chiamato un corteo, una manifestazione, e, diciamo, i disoccupati hanno dimostrato alle istituzioni quale poi è la risposta che è necessaria e che viene nel momento in cui si pensa di poter ingannare una platea di 1223 persone che di quel posto di lavoro hanno bisogno, per loro non è un gioco, come invece lo è per le istituzioni. Quindi Compagni Inoccupato, il maschio Angioino e il movimento ha fatto il movimento, quindi siamo partiti in corteo, non abbiamo deciso insieme alle forze dell'ordine dove dovesse dirigersi il corteo, perché non era possibile deciderlo, perché c'era la rabbia dei proletari che guardavano tutte le parti, e abbiamo deciso semplicemente che non possiamo contenere quella rabbia sempre, non possiamo fungere da elemento di freno davanti ad una cosa di una tale gravità. E quindi ci siamo assunti la responsabilità di fare il corteo che abbiamo fatto. I compagni sono stati portati in questura dal maschio Angioino per qualche ora, poi sono stati rilasciati. La lotta sta continuando, perché adesso diventa indispensabile rivolgersi a Roma, a quelle che sono le istituzioni responsabili di tutto questo disastro. E ieri è stato palese, a tutti gli interlocutori che si sono fatti avanti finora a dire non vi preoccupate, risolviamo noi, non vi preoccupate, risolviamo noi. È stato palese a tutti che la risoluzione avviene soltanto ed esclusivamente nel momento in cui poi la massa dei disoccupati e delle disoccupate che decide di mettere il punto. Quindi la situazione è questa, la lotta proseguirà nei prossimi giorni, sicuramente vedremo, martedì è previsto che saliamo a Roma, quindi sarà una giornata molto impegnativa.
0: Ma a parte, continuare a posporre con l'ennesimo questioni amministrative, burocratiche, rinvio, non sono state date delle date, scusa il gioco di parole, certe per l'inizio dei contratti?
1: Perdonami, io ti sento talmente lontana che non riesco a distinguere le parole che mi hai detto.
0: No, dico, non sono stati dati, appunto, si continua a rimandare, prima c'è stata la convocazione per la firma dei contratti, poi si rimanda, eccetera, eccetera. Sono state date nuove date per questo? Si è rimandato e basta? Quindi ancora non abbiamo date.
1: Allora, in realtà la data che per noi vale è sempre quella che ci hanno detto l'ultima volta che siamo stati seduti ad un tavolo in prefettura, dove si sono presi l'impegno che dal 1° di luglio partissero tutti i tirocini. Adesso ci hanno comunicato che questo impegno loro forse non si sa, non riescono a rispettarlo, ed è bastato questo perché tutti i disoccupati e le disoccupate si allarmassero.
0: Certo, ma chiaramente.
1: Quindi in realtà per noi vale ancora la data del 1° di luglio, e se la data del 1° di luglio non dovesse essere quella vera, poi si assumeranno le responsabilità di quello che stanno combinando in termini di disastro sociale e di quello che ne scaturirà in termini ancora di ordine pubblico nella città.
0: Quindi voi salirete qui a Roma nei prossimi giorni e poi restiamo in contatto per capire se effettivamente questo 1° luglio sarà quella data o se a quando verrà rimandata eventualmente.
1: Loro hanno un incontro tra le parti il 30 di giugno.
0: Il 30 giugno, ok.
1: Sì, noi pensavamo di sollecitare che questo incontro non sia l'ennesima perdita di tempo. Quindi immaginavamo di essere a Roma per quell'occasione, vedremo se nel frattempo dovessero muoversi diversamente o dovessero rendersi conto che forse è il caso di arrivare al 30 giugno con una vera soluzione tra le mani. Noi lo auspichiamo, può essere anche che ci sarà soltanto una delegazione, ma sicuramente se invece non avremo il riscontro che possa farci minimamente immaginare che veramente vogliono risolvere il problema. E il 30 ci sarà un problema.
0: Va bene, noi ci risentiamo tra il 30 giugno e il 1 luglio.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Grazie a te, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Sì, ho letto poco fa l'articolo che è uscito sulla vicenda, sul Fatto Quotidiano, cioè, certo se ci piacerà di più ascoltare cosa hai da dirne tu.
0: Beh, allora, diciamo che l'evento che di per sé è gravissimo si inserisce in una scia che al di là del voler essere e manifestare vittimismo è sicuramente visibile come una forma di accanimento. Insomma, per carità, siamo vive da 22 anni, ma sono anche 22 anni in cui tra tre sgomberi, ognuno di ordine e origine diverso, denunce di ogni genere, sostanzialmente trattate, criminalizzata la nostra esperienza in più occasioni, questo è l'ennesimo sequestro che si inserisce all'interno di un sistema che ci fa pensare che non sia casuale, che ci sia una forma di accanimento, diciamo, non personalistico, ma sicuramente contro un mondo di indipendenza, di produzione culturale, di spazi che sono stati liberati e che in questo caso sono anche all'interno di un percorso di regolamentazione da più di 3 anni, che è la 104, che in teoria dovrebbe essere una forma di tutela per questi spazi. Questo significa che chiaramente è molto difficile imputare chi ha colpa. È chiaro, è stata la questura, sono venuti in 12, più di una dozzina di agenti, la modalità non è sicuramente stata gentile, nonostante sia stata fatta un'accoglienza assolutamente meritevole, di grande attenzione e cura soprattutto per le persone che attraversavano lo spazio in quel momento e i soci e le socie volontarie dell'ARCI. Insomma, chiaramente tutto questo è stato visto secondo una lente di analisi il giorno dopo, che non può non inserirci all'interno di un sistema che è quello della futura prossima concessione, si sperava, diciamo, del nostro spazio, perché di fatto questo sequestro interrompe un percorso già faticosissimo che dal 31 ottobre del 23, quando abbiamo presentato l'istanza 42 di questo regolamento, ci vede in teoria in procinto di concessione. Quindi non possiamo non leggerlo all'interno di un sistema più ampio, che è quello di un attacco costante e persistente a questi spazi. Chiaramente non è solo il nostro, ma un po' siamo questa testa d'ariete, soprattutto in quanto primo circolo ARCI che subisce questi controlli. Detto ciò, noi è più di un anno che stiamo faticosamente intraprendendo un percorso di messa a norma dello spazio. Questi percorsi sono onerosissimi, significa veramente valutare ogni volta qual è la priorità. Ovviamente la priorità è la sicurezza sul lavoro, ci mancherebbe. Lo spazio sotto è praticamente a norma ed è un percorso che stavamo continuando a fare passo passo. Naturalmente, quando al Comune di Roma devi 17.000 euro ogni 3 mesi, è molto difficile mantieni i prezzi accessibili e mantieni i prezzi popolari, i biglietti del teatro a 10 euro, insomma è veramente difficile permettersi uno standard di questo tipo.
1: Esattamente, come magari per un qualsiasi affitto di uno spazio privato. Volevo dire che abbiamo imparato da una decina di anni a questa parte, forse più, che a nulla valgono le parole date dal comune, le fantomatiche, appunto, accordi con comune o governo, stato in qualsiasi parte d'Italia, insomma, poi alla fine si finiscono sempre con gli sgombri, che sembra invece che la lotta effettivamente paghi invece con quegli spazi occupati, centri sociali eccetera, che rifiutano certe logiche e vanno avanti per la propria strada, sempre in maniera precaria, ma molti spazi si sono lasciati convincere, insomma, ad una regolarizzazione che poi in definitiva non è mai arrivata, a meno appunto di sforzi enormi dal punto di vista economico, che, come ci dici, non si sa come fare a conciliare, no, con una proposta di libertà, di diffusione dell'arte, della cultura e di quant'altro.
0: Ma si potrebbe fare se ci fosse un'amministrazione attenta e che veramente decide di finanziare in maniera strutturale la cultura, ma siamo in un paese in cui questo non accade a livello di macrosistema. Quindi figuriamoci poi in una città come Roma, che è da sempre caratterizzata da un'inerzia amministrativa rispetto a queste questioni, perché è dalla delibera 26 che poi ci si è ritrovati con la delibera tronca, con queste richieste di denaro in più valutate al 100%, neanche al 20% come predisponeva la delibera. Insomma, negli anni ci sono stati dei disastri amministrativi, come dire, accompagnati da una politica che, se non mirava la desertificazione, sicuramente non mirava e non mira la tutela di questi spazi, o se ci prova molto timidamente, perché non è possibile che accade una cosa del genere e la politica non si muova come avamposto di senso. E parlo ovviamente di politica istituzionale, non della sì. diciamo, della politica radicale di base, dei compagni e delle compagne, che hanno dimostrato una solidarietà straordinaria nell'immediato, come sempre, subito. Quindi questo è purtroppo il senso, è vedere esperienze di 22 anni ormai che ci vedono anziane sempre combattenti, ma comunque anziane, che vengono in qualche modo banalizzate così costantemente, ridotte veramente a una fatica che non ha senso, perché non ha proprio senso. E poi la costrizione di far perdere le vocazioni e gli spazi, cioè gli spazi che hanno delle vocazioni come il nostro, teatrale principalmente, che naturalmente fa anche vita notturna, intrattenimento in forma, diciamo, di socialità di un certo tipo, queer, transfemminista. Cioè, il fatto che poi uno debba pensare che per arrivare secondo forme di strozzinaggio a fine mese debba snaturarsi, anche no. Però ecco, questo percorso della messa a norma andrebbe accolta dalle istituzioni, per quanto mi riguarda, e ripeto, sì. È sproporzionato,
1: sì.
0: Il sigillo, cioè sì. È come dire: basta, noi abbiamo anche chiesto di differenziare le pertinenze, il sopra e il sotto, insomma, non, in questo non c'è stato ovviamente nessuna forma di ascolto, ma noi reagiremo, risponderemo.
1: Assolutamente, guarda, non si separa il miglio dall'olio. Siamo in una città dove in mano alle mafie, dove la stragrande maggioranza del commercio nel centro storico soprattutto in mano alla criminalità organizzata, non c'è un dehors a Roma che sia in regola, se non forse una manciata di questi. Sono tutti oltre la legge, fuori la legge, ma continuano a esserci. È una città dove i ragazzi e le ragazze si potevano incontrare in piazza, e quando eravamo ragazzi noi affollavamo la piazza di Spagna, le varie piazze cittadine, dove potevamo stare insieme e fare socialità. Oggi, se non consumi una birra all'interno di uno spazio privato, non puoi stare, non ti puoi sedere sui gradini di Fontana di Trevi, non puoi stare da nessuna parte in questa città senza essere bastonato e cacciato via. Questa è la logica. Trattare con le istituzioni a volte sembra una battaglia contro i mulini a vento, Don Quixotiana memoria, e ti fa perdere anche le speranze o la voglia di combattere, ma è una cosa che non ci toglieranno mai, la voglia di lottare per la libertà, per una giustizia in questo
0: anche
1: mondo.
0: Perché, sai, secondo a partire dal decoro per arrivare all'orribile decreto, sì, sicurezza, sì, è evidente che c'è ormai da anni una volontà di restringimento dello spazio pubblico. E per fortuna ci sono stati momenti di lotta importante per i beni comuni, che non è solo lo spazio pubblico, ma è anche lo spazio, diciamo, come dire, della cittadinanza, non solo quello considerato pubblico, perché poi lo spazio pubblico può essere anche non attraversato e rimane pubblico e si guarda da lontano. Sì. E questo accade a partire dalla chiusura della Fontana di Trevi coi tornelli, cioè a Roma vediamo costantemente il restringimento dello spazio pubblico, e poi con i vari decreti di sicurezza anche sulla criminalizzazione semplicemente del dissenso. Sì. E quindi stiamo arrivando veramente alla fascistizzazione del nostro paese, lo sappiamo, all'interno di un sistema che è sempre più fascista, ma per fortuna si reagisce. perché non ci si può arrendere a un sistema che vuole zittire semplicemente anche il minimo dissenso e in base a regolamenti del tutto parziali e arbitrari, come dicevi bene tu. Ma come, si fanno deroghe a destra e manca e poi sì. Uno spazio si chiude così dal giorno alla notte senza neanche una forma di contenzioso, insomma, non è possibile,
1: soprattutto di notte.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Quando gli avvocati, sai, di sabato notte anche loro hanno diritto a dormire semplicemente. Non è questa la nostra forma di lotta. Questo è semplicemente, è come quando ci chiusero i fabbri del Dipartimento al Patrimonio, con i fabbri, il terzo sì. Detto, no? Terzo sgombro nel 2018, sì. Lì col frullino. È chiaro, sono forme diverse che però manifestano la stessa volontà. E a questo ci opporremo, ovviamente, in tutti i modi, sì. A partire da quello che è sempre stata la nostra forma, che sono le assemblee pubbliche, i sit-in, i presidi, insomma. Cioè, a breve ci saranno aggiornamenti.
1: Ecco. Esatto, naturalmente poi ci farete sapere su queste frequenze. Poi quello che volevo chiederti, insomma, se c'è un progetto, quando saranno i primi appuntamenti, le prime assemblee per discutere di questa cosa e di come andare avanti da un'altra parte, magari.
0: No, non da un'altra parte, cioè, insomma.
1: Benissimo.
0: noi vogliamo assolutamente riprendercelo, ce lo riprenderemo come è stato sempre. Questa volta speriamo in maniera definitiva, perché ogni volta che lo diciamo poi accade qualcosa di straordinario, ma ripeto, non sarà un precedente se non un precedente di nuovo importante di lotta e non di resa.
1: Eh sì, è una battaglia che deve continuare, la stiamo facendo noi, l'hanno fatta altri prima di noi e è ancora prima, e non smetteremo di portarla avanti. Per fare le cose, per esempio, ecco, che mi preme dire, 30 anni di lotta per il lago libero, il lago Bulicante, e portati avanti con il comune, eccetera, che poi alla fine in questi giorni stiamo subendo un'ulteriore stretta, e ora sembra che ci sia un bando per poter fare su una parte del territorio della ex fabbrica un ennesimo studentato, no, i soldi ai soliti palazzinari, alle solite clientele, e non bastano i 40 gradi all'ombra in tutto il paese, i morti in mezzo alla strada per le ondate di calore, eccetera, un pezzo di verde al centro della città, nella zona più inquinata di Roma e forse del mondo, e dove e questo lo dicono le istituzioni stesse, la speranza di vita alla nascita è un anno minore di quella che in altre zone di Roma, lì a Largo Preneste, e quella 3-4 ettari di verde non possono stare lì se non ci viene sopracementato qualcosa. Quindi all'interno proprio di questa logica, dove non si può derogare a quello che è l'egemonia del capitale, non si può pensare di fare una cosa fuori, appunto, dal capitale, e tutto quanto viene represso, distrutto, criminalizzato.
0: Che poi sono forme diverse di capitale, perché quello è un capitale umano, ecologico,
1: esatto.
0: Che serve alla cittadinanza, che fa crescere il benessere in tutte le sue forme. Questo, così come tra l'altro mi vende tutti questi studentati, però poi tutte le forme culturali più indipendenti si attaccano, perché anche questo è abbastanza straordinario come sia diventata, così come per i mercati generali, insomma. Sì. Questi studentati sembrano
1: è un deus ex machina che permette di costruire in zone altrimenti dove non sarebbe possibile, è la foglia di fico e, appunto, che serve a poter legittimare qualcosa che è assolutamente non solo inutile ma anche, insomma, dannoso, e va sempre a beneficio delle stesse persone, certo non degli studenti e delle studentesse.
0: Assolutamente.
1: E va bene, allora, dunque, noi aspettiamo, parteciperemo ovviamente attivamente a quello che ci sarà.
0: Grazie.
1: Da fare, perché grazie a voi per la vostra
0: lotta. È veramente straordinario sentire come rimaniamo comunque tutti vivi e vive su questo, e ripeto, non è solo un discorso di solidarietà o tendere la mano, è proprio di dire stiamo insieme.
2: Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchini, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa con mia davvero a questi.

0: Bene, ascolto Radio Onda Rossa 87.900 in modulazione di frequenza. Se ci hanno fatto la grazia di levarsi dalle palle sulle nostre frequenze questa radio di merda commerciale, comunque ci si ascolta per fortuna tranquillamente sul web e sul nostro sito www.ondarossa.info. Troverete facilmente il modo di ascoltare la diretta. E sono le 11, cominciamo con lo spazio comunicazioni e cominciamo con un comunicato vocale che ci è giunto poc'anzi riguardante la festa che si farà all'IPO, centro sociale a Marino, di cui avete ascoltato il comunicato lasciato sull'automatico pochi minuti fa. Questo è un altro audio, ve lo faccio ascoltare.
1: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

cominciamo adesso dal principio, ossia da oggi pomeriggio, lunedì 29 giugno, a partire dalle 16 fino a serata inoltrata, e a Casale Alba 2, From the Rhythm to the Beer, House of the Rising Dub meets 00156 Festival, From the Rhythm to the Beer, appunto Beer Fest Edition. E, Lions Way, Skanking Tree, Sound System insieme a Uppercut. Gli orari sono dalle 16 questo pomeriggio fino alle 23 al Casale Alba 2, via Gina Mazza a Roma. Almeno questo è un posto fresco, free entry, recita la locandina dell'iniziativa.

Sempre oggi la consueta iniziativa, ormai da qualche mese a questa parte, che si tiene a Lauro e Marco, il viale dei caduti della guerra di liberazione a Spinaceto, e a partire dalle 18:30 c'è il laboratorio di autodifesa abitativa. Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18:30. Aure Marco si trova appunto in Viale dei Caduti, nella Guerra di Liberazione 268 a Spinaceto.

Domani 30 giugno al centro sociale occupato autogestito cortocircuito in via Filippo Serafini 57, il consueto appuntamento con lo spazio cinema senza confini, e appunto alle ore 21 domani ci sarà il film W della regia di Oliver Stone, è un film del 2008, e a chiudere appunto alla rassegna di giugno.

Mercoledì 1 luglio invece a partire dalle 19 è un interessante appuntamento da vivere in via Antonio Raimondi 37 in quella del Pigneto, dal titolo "I tuoi risparmi finanziano il genocidio". E questa è una cosa di cui bisogna tener conto, anche se i risparmi sono pochi se non nulli, però appunto se ne parlerà con la presentazione della campagna Banche Complici di BDS, ossia boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Aperitivo in occasione dell'adesione di Vivero agli spazi liberi dell'apartheid israeliano, Isplai. Dunque, se mercoledì 1 luglio a partire dalle ore 19. Compreresti mai una bomba con i tuoi risparmi? Lo sai per cosa vengono usati i tuoi soldi in banca? Il genocidio in Palestina si regge anche e soprattutto su una rete economica e finanziaria internazionale che rende possibile la produzione, la vendita e l'utilizzo di armi usate nello sterminio. Intesa San Paolo, Unicredit,

confrontiamoci, costruiamo insieme strumenti di pressione e cambiamento, perché ogni scelta conta, soprattutto quando la facciamo collettivamente. Ne parliamo mercoledì 1 luglio da Vivero, luogo di quartiere, con BDS Roma, che verrà a presentarci la campagna Banche Complici. Bene.

mercoledì 1 luglio a partire dalle 19, questa volta però siamo all'Eloha Acrobax in via della Vasca Navale 6, e ci si arriva con la metro B scendendo a San Paolo e poi facendosi una passeggiata. Let's Raccoon, serata benefit dopo scuola popolare. Dunque, ci sarà la prima serata benefit del doposcuola popolare Marconi, un progetto nato dal basso a novembre del 2025 con l'idea di creare un presidio educativo in un quartiere attraversato da tante diverse persone piccole, con cui ripensare pratiche alternative agli schemi dell'educazione scolastica e tradizionale. Siamo partite dalla libera espressione dell'infanzia, troppo spesso ostacolata dalla durezza delle persone adulte, costruendo insieme saperi comunitari fatti di esperienze, vissuti e identità differenti. Non è stato un percorso semplice, ma nessuna di noi si aspettava lo sarebbe stato. Quello che è stato però inaspettato è ritrovarci accolte e accolti con entusiasmo da mondi così variegati con cui coltivare nuove alleanze e solidarietà. Siamo felici, entusiasti e piene, e ci piacerebbe condividere la nostra esperienza con tutte voi. Ci vediamo al Barricadero con una mostra con alcune foto del laboratorio, cocktail dai nomi procioneschi, musichette dalle 19 a mezzanotte, cena vegana a cura della ciurma, maglie con grafichette specialissime. Tutto questo dunque all'Acrobax in via della Vasca Navale 6 a Roma. Sempre mercoledì, sempre 1 luglio, questa volta a partire dalle 21, siamo al Cineforum Bakunin, questa volta all'aperto, dove verrà proiettato al tramonto Rossellini Bazzoni, La donna del lago. Il centro, il gruppo anarchico Bakunin, FAI, Roma e Lazio, si trova in via Vettor Fausto 3. Il cinema sarà proiettato all'aperto nell'8, e che troverete appunto recandovi in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella. E liberamente, il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giovanni Comisso, che a sua volta si ispirava ai misteriosi eventi accaduti ad Alleghe in Veneto. La donna del lago è un magnifico esempio di giallo thriller che unisce e sublima alcuni elementi classici del gotico, mescolandoli con stilemi polizieschi alla George Simenon. E dunque, senza che continuo a svelarvi la trama, possiamo andarlo a vedere a partire dalle 21 a via Vettor Fausto 3 al centro anarchico Bakunin.

E saltiamo direttamente a sabato con 3 appuntamenti. Spero nel frattempo di non aver saltato nulla. Comunque qualsiasi comunicazione potete inviarcela scrivendo alla mail di Onda Rossa, che è ondarossa@ondarossa.info, e verrà dato poi contezza all'interno dei vari programmi che si alternano in questa radio. Dunque siamo a sabato, come dicevo, 4 luglio, a partire dalle 10, appuntamento consueto col biomercato in Certosa. Tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole, ogni sabato mattina dalle 10 alle 14, dove al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

Sempre sabato di fiore in fiore, festa a sostegno della CSA Semi di Comunità. Presentazione di Davide Gentili, erbe spontanee.

ce ne parla Lucia Cuffaro, e ci sarà Cecilia Baliva a suonare a cumbia, la band che accompagnerà, e l'Arena del Fomento. Dunque, ripeto, sotto il cielo di luglio, fra campi coltivati ribelli e zappe testarde, arriva l'ape più irriverente del parco di Veglio, di fiore in fiore, la festa della terra libera, della musica che smuove e delle comunità che resistono coltivando. A partire dalle 18, sabato 4 luglio, con una cena porta e condividi, si tratta di Via del Prato della Corte 1602A, CSA, semi di comunità.

11:13 minuti, ultimo comunicato per questo lunedì 29 giugno. Siamo a sabato, come dicevamo, a partire dalle 19 fino al giorno dopo al centro sociale occupato autogestito La Torre in via Carlo Giuseppe Bertero 13 Trichitawa. Vediamo di cosa si tratta, un sound per domarli, un sound per trovarli, un sound per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, ma il trickster è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, femmina e maschio, e ogni volta il briccone impostore nell'estasi varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Incorporiamo dunque l'ambiguità, l'ambivalenza, la duplicità, la contraddizione e il paradosso, così che la luce si mescoli con le tenebre. Per la prima volta questo 4 luglio il collettivo Trickster Tribe e il loro sound, Barbara, giungeranno a Roma per diffondere la propria idea di festa. Nella congiunzione fra arti visive e sonore saremo introdotti al concept dark tecnotelico della crew per una nottata di balli sfrenati e non soli. Non solo, porta il bianco se vuoi brillare, l'illuminazione ultravioletta farà il resto, quindi il bianco non è un bicchiere di vino ma è un indumento da indossare per far risaltare con la luce ultravioletta. E dunque no homoless Bobby transfobia, no ageism, no abilism, no sexism, no specism. E va bene, e quindi questo è l'ultimo appuntamento alla Torre, sabato 4 luglio a partire dalle 19:00.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

nel suono dolce ed infelice, qui, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel, comedy, comedy, don Giovanni. La comédie d'enjeu, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie.

0: diosa.
1: Che caldo, io sabato qua non ci so.
2: E che volemo fa?
1: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
2: Ma a che ora?
1: Alle 19.
2: E che cosa fanno?
1: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: and culture.
1: Allora, martedì 30 di giugno, ultimo giorno del mese, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM, andiamo a cominciare le trasmissioni anche per questa mattina. (0649) 1750 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica.

2026 per mandare avanti ancora per altri 49 anni almeno questa radio senza padroni, senza padrini e soprattutto senza pubblicità. Ma vi ricordiamo che si può sottoscrivere per Radio Onda Rossa tutto l'anno, 365 giorni l'anno, attraverso il nostro buon vecchio conto corrente postale 61804001. Le vostre sottoscrizioni vanno inviate a Radio Onda Rossa, via De Volci 5600 185 Roma.

Fra poco si inizia con la rassegna stampa, le prime pagine, gli articoli all'interno, qualche piccolo approfondimento, poi a partire dalle 10 tanti appuntamenti, cominceremo con i nostri amici dell'APPS legati al collettivo Artò di Pisa e ancora il mondo del lavoro a Napoli, vedremo se riusciremo a parlare di Turchia e degli ultimi arresti che ci sono stati, così come degli arresti che sono avvenuti nella nostra città e non solo. Poi a partire dal mezzogiorno, come di consueto, le trasmissioni e il palinsesto pomeridiano.

Allora, ancora un ben trovato e ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo le presentazioni mattutine possiamo andare a cominciare con la lettura dei giornali di oggi e come sempre andiamo a cominciare anzitutto con quelle che sono le prime pagine. Di che cosa si occupano i quotidiani stamattina? Ci sono varie questioni ovviamente, e in particolare però l'attenzione oggi sembra essere per la politica interna, perché si parla molto delle parole della Meloni sul, peraltro che non mi sembra una grandissima novità, la Meloni ha detto che potrebbe esserci un presidente della Repubblica di destra e se vincerà le elezioni sarà sicuramente così, o sarà un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Questo mi pare un po' anche una banalità, se vogliamo, però vabbè, di questo si parla. C'è il sisma ovviamente in Venezuela, una tragedia di dimensioni bibliche, parlano le cifre da sole, le cifre ci parlano di oltre 1700 morti accertate, e già questo sarebbe un bilancio spaventoso, ma quello che fa veramente rabbrividire è il bilancio dei dispersi, e qui siamo nell'ordine delle decine di migliaia di persone, e sappiamo bene insomma che in questi casi la dicitura disperso insomma è un po' una pietosa bugia per evitare di dire che quelle persone sono morte. Poi gli esteri, con una serie di sentenze che la Corte Suprema statunitense ha emanato per quanto riguarda alcune iniziative prese da Trump. Alcune sentenze sono a favore, altre contro, e la Corte Suprema è a maggioranza conservatrice negli Stati Uniti, lo ricordiamo. Però è interessante vedere come i giornali poi elaborino questa informazione, perché per alcuni è un trionfo di Trump, curiosamente per i quotidiani sono più di sinistra o progressisti, diciamo così, per altri invece tutt'altro, ma insomma andremo a vedere piano piano. Allora, cominciamo con i quotidiani. Ah, e poi c'è il caldo, vabbè, questo non c'è bisogno neanche di dirlo, che sta per venire meno, almeno nella sua forma più canicolare, ma insomma continua a occupare le prime pagine. Allora, Corriere della Sera, in taglio alto c'è la politica interna, Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E poi nell'articolo, ma lo vedremo anche altrove, ci sono gli attacchi a Vannacci. E il Venezuela, il sisma in Venezuela, sono 16 le vittime italiane, ma oltre 30 i connazionali dispersi, e poi c'è il numero generale che abbiamo detto è piuttosto spaventoso. A centropagina però il titolo principale per il caldo, allerta rossa in 25 città, a Genova morti due anziani ricoverati per l'afa, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova, e ancora l'emergenza in Europa che si sposta adesso verso est, 40 gradi e mezzo in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. E la cronaca, le cronache, anzi prima delle cronache c'è spazio, scusate, per gli Stati Uniti. Corte Suprema, più poteri a Trump, ma sulla Federal Reserve arriva uno stop, scrive Massimo Gaggi, e probabilmente ci sembra la lettura più adeguata di queste sentenze. La Corte Suprema USA ha stabilito che il presidente Trump non può licenziare la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, la banca centrale sarebbe, ma ha anche riconosciuto al leader ampi poteri per rimuovere i vertici di agenzie federali indipendenti.
Poi diciamo le cronache dall'Italia, nel Messinese una ragazzina di 15 anni che muore mentre una coetanea, fra l'altro con lo stesso nome, le tiene la mano. Dalla Germania, strage in una casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone. Sparatore in una casa famiglia in Germania, 6 le vittime, tutti operatori sociali. L'aggressore, un tedesco di origini turche, si era recato nel centro per discutere riguardo all'affidamento della figlia di 3.

fatto nonostante tutta una serie di magagne fisiche, che viene immortalato sulla prima pagina del Corriere e anche sulla prima pagina della Repubblica, insieme alla Germania che è uscita ai rigori ieri sera dai mondiali. Poi c'è la politica interna, molto c'è più spazio rispetto al Corriere. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, se hanno la maggioranza, se continueranno ad avere la maggioranza e si andrà a votare, mi pare insomma abbastanza piano il passaggio, ecco. Comunque, è successo per Palazzo Chigi, minaccia la Premier, può accadere ancora, forse non ci crede neanche lei, del resto stanno facendo di tutto per farla arrivare lì, e soprattutto gli avversari, a dire il vero. E su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Poi abbiamo la Corte Suprema e vediamo, qui c'è un'interpretazione diversa, perché per il Corriere della Sera abbiamo visto la Corte Suprema, diciamo, è rimasta tutto sommato abbastanza super partes. Per Repubblica invece la Corte Suprema è contro Trump, non può licenziare dalla Federal Reserve ma più poteri sulle agenzie federali. E vedremo altrove che invece si accusa la Corte Suprema di essere stata decisamente filo Trump. E poi ancora dal Principato di Monaco, attentato all'oligarca di Kiev, scrive Anna Chiara Mottola, paura nel Principato di Monaco. La Stampa, a proposito di Corte Suprema, qua è il titolo centrale: Stati Uniti, superpoteri a Trump. Quindi vediamo la stessa notizia, però viene letta in modo molto diverso. La Corte Suprema, libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Federal Reserve. Su questo interviene anche Alan Friedman con un commento dal titolo "I giudizi e gli equilibri della democrazia". Poi c'è la telenovela Hormuz, come sapete, e nei giorni scorsi la tregua si è rotta con attacchi statunitensi e iraniani che sono andati avanti per un giorno abbondante. Adesso l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca, scrive La Stampa. Oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier del Qatar. La pace a singhiozzo nel futuro del Golfo è il commento di Stefano Stefanini, ipotizzando questo tipo di realtà nei tempi a venire, molto probabile. Nel frattempo, in maniera sotterranea, si stanno creando tutte le premesse, non è una cosa dell'immediato, ma insomma neanche del futuro molto remoto, diciamo, per far sì che i rifornimenti di petrolio possano in qualche modo bypassare Hormuz, e questo sarà un dato di cui tenere decisamente conto. In taglio alto abbiamo ancora la Meloni che qui addirittura prenota il Colle, basta tabù sulla destra, la Premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. E poi c'è tutto il dibattito, anche abbastanza noiosetto, sulla nuova legge elettorale, il nodo preferenze, la maggioranza in tilt, per Calenda il premio è una forzatura, la democrazia addirittura a rischio, per Maggi, un po' le solite cose. E a centropagina il grande sport, con le vite parallele di Jannik Sinner e Carlo Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana, lo ricordiamo. Poi c'è Assia Neumann-Dayan che scrive la pacco tax dell'Europa, buona a vendere l'aria fritta.

e molto arrabbiata, evidentemente è una grande, un'acquirente compulsiva su Shein e su questi siti, diciamo, di e-commerce orientali. La Dayan magari dovrebbe anche farsi qualche domanda su come vengono prodotti quei beni, ma vabbè, non chiediamo troppo. Anche qui si parla degli insulti alla Roccella, lo fa Arcangelo Rosciola, ma lo fa soprattutto per parlare della cosiddetta legge anti-hater che finora non ha portato grandissimi risultati. Roccella, gli altri bersagli e la legge anti-hater tradita. E infine Mario Tozzi che ci spiega perché il negazionismo sul clima alimenta la crisi climatica. Questa la prima pagina della stampa, scusate, il Messaggero invece a tutto trasporti, aerei e treni, ritardi e caos. Il paese è bloccato. Ritardi dei voli oltre le 2 ore da luglio, tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano FS per l'estate al consiglio di amministrazione. Insomma, il povero Salvini qui ormai viene cacciato via, viene sbolognato da chiunque, anche dal Messaggero e dai suoi editori, evidentemente. E poi vabbè, c'è la Meloni che parla del Colle, c'è l'allerta caldo, non molto altro a dire il vero. Il Sole 24 Ore, parliamo un po' di economia, e qua il titolo è per l'eredità, le case ereditate che rappresentano un asset molto molto importante per il paese, in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. Il passaggio di immobili agli eredi vale 74 miliardi e spinge il settore. Insomma, non cose da poco. Poi c'è molto spazio per, ovviamente, essendo il Sole 24 Ore un quotidiano economico, c'è molto spazio per la sentenza della Corte Suprema americana sull'Lisa Cook. Lisa Cook resta alla Federal Reserve, la Corte Suprema dice no a Trump, ma arrivano più poteri. Più poteri sulle agenzie per la Casa Bianca. Ancora il dazio sui minipacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale. Si parla di questo prelievo da 3 euro, che mi sembra una cosa abbastanza sacrosanta, ma evidentemente è curioso che non piaccia né a Confindustria, che pure dovrebbe essere il quotidiano al Sole 24 Ore, scusate, che è il quotidiano di Confindustria e quindi come tale dovrebbe avere un certo interesse a salvaguardare l'industria nazionale. E non piace neanche a chi si straccia le vesti sui diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, dell'ambiente, però per carità non toccatemi la maglietta a 2 euro, se non mi arrabbio. Va bene, e mi pare che non ci sia molto altro neanche per quanto riguarda il sole 24 ore. Vediamo un po' il manifesto. Qui siamo dalle parti della stampa perché si apre con la Corte Suprema che, secondo il manifesto, incorona Trump. Coronavirus. USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. È il varo di un regno
che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federale, non della piccola, non della banca centrale, ma un piccolo limite, il neogovernatore è già suo. Ora, con tutto il rispetto, definire la Federal Reserve, diciamo, un piccolo limite, mi pare un po' azzardato, però vabbè, questa è la lettura che è il manifesto e la stampa e la stampa danno. Luca Celada parla della seconda rivoluzione MAGA contro i fondatori. Poi ancora pessimismo a piene mani, Giorgia Meloni prenota il Quirinale, la Premier in TV attacca Vannacci ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. E qualche notizia dagli esteri, la guerra del Golfo, gli USA volano al tavolo di Doha, l'Iran no, in Serbia per Aleksandar Vučić, pressato da opposizioni e studenti, la strategia delle doppie elezioni, infine da Cuba, Stati Uniti battuti, l'ONU porterà del cibo a Cuba. Avvenire, qui apriamo con la sanità, quindi un'apertura completamente diversa rispetto a quanto abbiamo letto finora, tutte da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi del PNRR, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. Delle 1.038 previste, attivate 781 al nord, ma anche in Sardegna, le percentuali di completamento superiori. Poi abbiamo gli esteri con il Libano in primo piano, a Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele, bocciature dal premier Nawaf Salam al capo del Parlamento Nabi Berri, no, a divisioni nazionali. Questi però sono, diciamo, tutti gli alleati di Hezbollah, e quindi è normale anche la loro posizione. E vabbè, la Meloni prenota il Quirinale, abbiamo detto, per il resto non mi pare che ci sia molto altro per quanto riguarda Avvenire. Che ci manca? La giustizia, sicuramente. Chiudiamo con il Dubbio, che apre in taglio alto con il 41 bis, con un articolo di Damiano Aliprandi sul 41 bis, cosa c'è dietro il trasferimento dei reclusi a Vigevano, dove sono stati portati, poi lo leggeremo più tardi, una serie di detenuti al 41 bis, il piano segreto sul 41 bis, 800 detenuti al confino. Poi ancora c'è un'intervista a Giovanni Zaccaro, segretario della corrente progressista Aria, le toghe di sinistra, la NM troppo moderata, Tango ha perso smalto. Tango sarebbe Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Poi abbiamo il Venezuela è la tragedia che abbatte anche la Pax americana, mentre prosegue la ricerca dei dispersi, molti osservatori si chiedono se la catastrofe del terremoto avrà conseguenze sull'attuale assetto politico istituzionale venezuelano e se finirà per accelerare il definitivo cambiamento nel governo di Caracas. Rodriguez e i suoi più stretti collaboratori, già al potere con Maduro, vorranno davvero uscire di scena? Si chiede Gennaro Grimolizzi, immagino che spontaneamente no, però staremo a vedere. E la politica, con Salvini in crisi e la Lega che disobbedisce, l'ala nordista
snobba il capo, e poi anche qua gli haters e la Roccella, le bestie da social contro Roccella, più che haters, cultori della morte per Mauro Bazzucchi. Allora, sono le 8:57, minuti primi, con la lettura del dubbio direi che possiamo concludere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani.

Allora, Aretha e Annie Lennox, sempre un bel sentire. Allora, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dalle prime pagine passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani in questa nostra rassegna stampa, ultima rassegna stampa di giugno. Ripartiamo dal Corriere della Sera che comincia con le tragiche cronache dal Venezuela. In Venezuela oltre 1700 morti, paura per due nuove scosse. Ieri ancora movimenti tellurici di magnitudo 5.1 e 4.2. Le vittime italiane ora salgono a 16. Molti non vogliono lasciare casa, anche se ridotta in macerie. Gli sciacalli sono ovunque. In azione anche i pompieri italiani che fanno parte di una grossa delegazione internazionale che in questo momento è in azione in Venezuela, palazzi ridotti in briciole, turni di 8 ore, caldo infernale, mai visto niente di simile. E poi in tutto questo c'è anche la politica. E la politica internazionale, ne parla a pagina 5, l'inviata dalla Venezuela, Sara Gandolfi, arriva l'invasione pacifica dei Marines, lo mette fra virgolette anche la giornalista, l'aggettivo pacifica. Gli USA avranno una base nel paese, la missione di soccorso dopo il sisma promette di diventare permanente e c'è il caso. Rodriguez, ovvero sia che fine farà l'attuale leader venezuelana, il cui mandato dovrebbe terminare a inizio luglio, quindi adesso, proprio fra pochi giorni, quando scadranno i 180 giorni della sua presidenza ad interim. In questo quadro di caos e tragedia, scrive sempre la Gandolfi, è probabile che la Corte Suprema dichiari impraticabile indire nuove elezioni. Anche perché la Casa Bianca ha già chiarito che è troppo presto per il ritorno di Maria Corina Machado, che preme dall'esilio. La settimana scorsa la leader dell'opposizione ha tentato di recarsi dagli Stati Uniti a Curaçao per poi rimpatriare, ma secondo indiscrezioni di Bloomberg l'amministrazione Trump l'avrebbe informata che il suo ritorno sarebbe avvenuto senza il sostegno del governo statunitense. La democrazia, insomma, può attendere, la base USA forse no. Conclude la Gandolfi. Poi, allora, diciamo, la canicule, come la chiamano i francesi, ce la teniamo per dopo. Passiamo allo stretto di Hormuz e al Golfo Persico, pagina 10 e pagina 11, il balletto delle trattative, Trump, incontri tecnici, l'Iran rigido su Hormuz, annunci e smentite, il nodo dei pedaggi, a Doha i mediatori pakistani. Quasi fermo il traffico di petroliere via Oman, visto come il fumo negli occhi da Teheran. E in tutto questo c'è anche un problema interno alla stessa base elettorale trampiana, che di fronte a questo caos per nulla calmo è piuttosto nervosetta. Ne scrive Federico Rampini: le divisioni nella destra USA, stop a una guerra sbagliata, ma i falchi annunciano non è finita. I MAGA, o meglio una parte maggioritaria dei MAGA, definiscono il negoziato come giusto, secondo gli interventisti è una finta. E negli ambienti cosiddetti neocon gira voce che in realtà il conflitto riprenderà dopo le elezioni di midterm. Insomma, sarebbe solo una pausa in vista delle elezioni di novembre, che presumibilmente non dovrebbero andare granché bene per la Casa Bianca, e poi il conflitto riprenderà. Scrive Greta Privitera il doppio 4 luglio a pagina 11, nel giorno della festa per i 250 anni degli Stati Uniti, Teheran celebra i funerali di Ali Khamenei, una sfida all'America che l'ha ucciso. Rimaniamo sempre in ambito Casa Bianca, pagina 13, le scelte della Corte USA
Adesso Trump ha più poteri, ma c'è lo stop sulla Federal Reserve e c'è anche il no al tentativo repubblicano di limitare il voto postale. Ma tutta l'attenzione e tutta l'ansia è per lo ius soli. Se ne scrive nella stessa pagina: cancellare oppure no lo ius soli, si domanda Massimo Gaggi, l'attesa per un pronunciamento cruciale. Al vaglio dei giudici l'ordine esecutivo della Casa Bianca contro un diritto introdotto nel 1868. I giudici infatti devono esprimersi sulla legittimità dell'ordine esecutivo con il quale Trump vuole cancellare un diritto, cioè quello del conferimento della cittadinanza americana a tutti coloro che nascono sul territorio degli Stati Uniti, che è esplicitamente previsto dalla Costituzione USA. Se la spunterà Trump, ci saranno molti neonati apolidi e milioni di giovani figli di immigrati senza documenti, e milioni di giovani figli di immigrati senza documenti finiranno per vivere nel terrore di vedersi revocata la cittadinanza USA. Durante la discussione sui diritti di cittadinanza, il presidente ha fatto una cosa interpretata come un tentativo di premere sui giudici, è andato alla Corte Suprema ad ascoltare il dibattito pubblico con il contraddittorio tra i giudici e gli avvocati delle parti, compresi i suoi. Ma i magistrati costituzionali apparentemente non si sono fatti intimorire, anche quelli conservatori si sono mostrati scettici sul fatto che sia lecito usare un ordine esecutivo, un atto presidenziale che non passa dal Congresso, per cancellare un diritto introdotto nel 1868 con il 14° emendamento della Costituzione, fin qui sempre è rispettato. Trump vorrebbe eliminarlo per i figli di clandestini o comunque di persone che non sono cittadini americani. Vedremo tra qualche ora se i giudici rimarranno fermi sui loro principi. Il leader conservatore è irritato perché la Corte Suprema da lui plasmata non si adegua pienamente ai suoi desideri, continua ancora Gadget, cresci figli, cresci porci. In effetti qualche dispiacere gliel'ha dato. Ora su Lisa Cook e il voto postale, in precedenza soprattutto togliendo legittimità ai suoi dazi. I giudici costituzionali conservatori hanno preso le distanze da Trump quando si è trattato di difendere i principi della destra violati da Donald, dal free trade, dall'autonomia legislativa, dei singoli stati dell'Unione che frenano l'invadenza del governo federale. Ma hanno dato strada libera al presidente su qualcosa che sta cambiando la natura della democrazia americana, la concessione di un'impunità totale per qualunque atto compiuto mentre è in carica, che dà sostanza alla sua pretesa di esercitare un potere senza limiti. Due anni fa la Corte ha abbattuto le barriere delle responsabilità presidenziali, garantendo alla Casa Bianca immunità assoluta, ora un ulteriore allargamento dei già sterminati poteri presidenziali. Così Massimo Gaggi in questa che mi sembra un'analisi tutto sommato piuttosto rispettosa della realtà e che poco cede, diciamo, ai desideri di ognuno. Ancora gli esteri, in Germania, strage in una casa e famiglia, uccisi 6 operatori sociali, 3 arresti, in Bassa Sassonia sparare è stato un 14enne, per la polizia il movente è l'affidamento della figlia di 3 mesi. Fra l'altro pare che l'autore degli omicidi sia un criminale appartenente a un noto clan mafioso di origine turca, che ha ramificazioni in tutto il paese, ma insomma, al di là di questo c'è di fatto che la strage è spaventosa. Poi a Monaco, Principato di Monaco, non Monaco di Baviera, paura nel Principato, bomba a Monaco, ferito un oligarca ucraino con moglie e figlio. Si tratta di Vadim Ermolaev, che Forbes pone al 23° posto nella classifica dei 100 più ricchi dell'Ucraina, indagato in un vasto caso di riciclaggio di denaro che coinvolge fra Estonia e Ucraina, dal 2023 è oggetto di sanzioni da parte del governo ucraino per gli affari del suo Aleph Group nella Crimea occupata dai russi e per i suoi sospetti legami
con la Russia. A proposito di Russia, pagina successiva, Putin in Bielorussia negoziati con l'Ucraina, ma la linea non cambia, il Cremlino mantiene tutte le condizioni, nuovi raid contro Kiev. Nella stessa pagina Marco Imarisio ci parla di come Mosca punisca la nuova Armenia, dai frutti di bosco all'acqua minerale, raffica di sanzioni sui prodotti della Repubblica ex sovietica che ora guarda a Bruxelles. Le autorità parlano di tutela del consumatore, ma Medvedev dice è stato rotto un legame storico. Beh, il legame storico, se c'era, è stato rotto quando i militari russi presenti nel paese si sono astenuti da qualsiasi tipo di azione nel corso della guerra del Nagorno-Karabakh. Ma tant'è. Intanto giovedì Ursula von der Leyen arriverà in Armenia, dove incontrerà il primo ministro Pashinyan, l'incontro dopo una prima tappa della presidente a Baku. Che cos'altro per quanto riguarda il Corriere? Direi che possiamo chiudere con una notizia che sembra uscita dagli anni, da un rotocalco degli anni 60, e invece è roba di adesso. Io multata per il topless mentre ero da sola sul fiume. In Italia c'è troppa ipocrisia. Udine, parla la badante brasiliana che è stata multata per aver preso il sole in topless su una spiaggia. La badante e il ricorso in tribunale: mi era addormentata, i vigili sono venuti a prendermi e mi hanno portata al comando. Addirittura, davvero dei vigili questi di Cividale del Friuli, che vivono in una città, proprio in una cittadina priva di qualsiasi tipo di problema di ordine pubblico, se hanno il tempo per fare tutto questo. Spero che il giudice mi dia ragione, dice la donna, ma non sono ottimista. Ora prendo il sole, ma sto molto attenta. E vabbè, e questo è quanto dall'Allegro Friuli Venezia Giulia. Le cronache romane le teniamo per ultime, e come al solito passiamo a dare un'occhiata a Repubblica, che a differenza del Corriere apre sulla politica interna e le parole della Meloni, infrangere il tabù della destra al Quirinale, Vannacci le chiedono come l'opposizione. E vabbè, il Repubblica è sempre molto attenta alla politica interna, in particolare a quello che si muove, diciamo, dentro i due schieramenti. Poi abbiamo il Medio Oriente, è mistero sui colloqui di Doha, scrive Massimo Basile da New York. L'Iran smentisce la Casa Bianca, ma gli USA mandano gli inviati. Witkoff e Kushner partono per il Qatar, non ci sono appuntamenti, nota Teheran. Francia e Oman parlano di sminare Hormuz, per i Pasdaran è una provocazione. Poi c'è un'intervista a un analista, Cinzia Bianco, che dice che per l'Europa è l'occasione finale di salvare la libertà negli stretti. E poi il pezzo di Gianluca De Feo sul Libano: a caccia di tunnel in Libano, Israele cerca di distruggere la linea Maginot di Hezbollah. L'IDF ha annunciato la demolizione della base Maydal Zun nel sud, nonostante l'accordo, nuovi raid e scontri. E poi c'è una breve per raccontare l'arrivo dell'attivista di Gaza Mumen al-Natur in Italia, scappato dalla striscia per sfuggire alle persecuzioni di Hamas, ha trovato rifugio in Italia, dove vive da alcuni mesi, scrive Repubblica.
Poi ci sono le cronache dal Venezuela. Sulla situazione politica venezuelana interviene un professore della Tulane University di New Orleans, David Smilde, che dice: Machado vuole tornare. Machado, Maria Corina Machado, la storica oppositrice di Caracas fino a prima del raid statunitense. Machado vuole tornare, teme che si rafforzi l'asse fra Delcy Rodriguez e Donald Trump. Ed è insomma una lettura, ci sembra, piuttosto corretta. I destini politici, dice ancora Smilde, della presidente venezuelana e del suo omologo statunitense non sono mai stati così legati. Ed è curioso, insomma, Verona, che poi fino a poco fa faceva la vice di Maduro, ma la politica è anche questa. Poi, che cosa abbiamo? Dalla Gran Bretagna, l'annuncio di Andy Burnham, che dice, secondo me, insomma, sono un po' delle butade, ma l'importante sono le dichiarazioni, annuncia che sposterà al nord parte del governo. Il primo ministro britannico in pectore vuole trasferire alcune funzioni a Manchester. E noi abbiamo il meridionalismo in Gran Bretagna, c'è cioè il suo omologo che però è il settentrionalismo. E poi abbiamo due orrendi casi di cronaca nera. Da Roma, lo sterminio della famiglia di origine bangladese a Casalotti. Pagina 22, i soldi o vi massacriamo, la minaccia alla famiglia un anno prima del delitto. La lettera di una banda armata, ultimo indizio nel triplice omicidio di Roma, un parente delle vittime dice che il killer è nascosto dal fratello. E poi a Camaiore, in provincia di Lucca, si sono tenuti i funerali di Mirko Moriconi e della madre Katie Andreoni, che sono stati uccisi a colpi di fucile da parte del, rispettivamente, padre e marito, che non accettava l'omosessualità del figlio. Le lacrime del paese per Mirko: non eri tu quello sbagliato. A Camaiore la chiesa gremita per i funerali del ragazzo ucciso con la mamma dal padre. Forse si poteva fare di più, dice il parroco. Beh, direi, c'è troppa omofobia in questo posto, racconta un'amica. Mi pare che anche per quanto riguarda la lettura della Repubblica sia tutto. Anche qui le cronache romane al termine della rassegna stampa. Vediamo un po' adesso che cosa dice la stampa. Anzitutto l'apertura, anche la stampa, come il suo ex gemello, con la sua ex gemella Repubblica, apre con la politica interna e apre soprattutto con le dichiarazioni della Meloni. Anche qui diamo la parola a un'intervista a Alessandro Campi, politologo, illustre docente di storia delle dottrine politiche a Perugia, e passato all'interno di quell'ambito politico e culturale in cui si è formata anche la Meloni, anche se lui è un pochino più anziano, insomma stiamo parlando della generazione dei Rampelli, per capirci, anche se lui poi, diciamo, si è dato all'attività accademica e non alla politica tout court.
E che cosa dice riguardo la possibilità di un presidente della Repubblica espresso dalla destra? Cioè, per riuscire in questa impresa deve abbandonare la destra estrema. Gli elettorati sono molto sensibili alle novità, ma il voto utile nelle urne è un'altra cosa. E poi, soprattutto riguardo futuro nazionale, quindi riguardo Vannacci. Dovrebbe essere uno con il polso della situazione, vedremo se lo sarà. È abbastanza secco, Campi. Futuro Nazionale è una bolla mediatica che si sgonfierà. Non sto dicendo che non sia un caso politico, ma la mia opinione è che i sondaggi sovrastimino quel partito. Gli elettori sono sensibili alla novità, appunto, ma un'altra cosa è il voto utile nelle urne. Vedremo se avrà ragione Campi oppure no. Ci sono diversi analisti che però sono su questa lunghezza d'onda, ma chiaramente poi una cosa sono le previsioni, altra cosa sono le elezioni. Allora, che cos'altro? Per il resto mi pare non ci sia molto di nuovo. Per quanto riguarda il Venezuela, anche qui andiamo a vedere le cronache, purtroppo sono quelle che sono, non è che ci sia molto da sbizzarrirsi, però sono interessanti le valutazioni che si fanno da un punto di vista politico o generale. Qui la stampa dà la parola a Corina Yoris, che è un'ex candidata presidenziale. E contro Maduro, che poi fu diciamo sconfitta in una elezione così piuttosto pittoresca, ecco, mettiamola in questo modo. Comunque, che dice questa Ioris? Esercito fantasma e governo corrotto, adesso si rischia una guerra civile. L'ex candidata presidenziale perseguitata da Maduro chiede che ora gli Stati Uniti caccino i chavisti, con cui però in realtà in questo momento gli Stati Uniti vanno d'amore e d'accordo. Sono stati i civili, continua la Ioris, non i soldati a salvare i sopravvissuti, hanno dimostrato che il Venezuela è uno stato fallito. E insomma, c'è molta confusione anche da quelle parti. E poi Domenico Quirico parla di talebani d'Europa, l'Unione Europea tratta per rimandare a Kabul gli afghani respinti dopo 20 anni di guerra e retorica sui diritti civili traditi dall'Occidente per la seconda volta. Che questa è davvero una vergogna. E per il resto mi pare che non ci sia molto altro. Le cronache, però, purtroppo, anche qui ce ne andiamo stavolta nel veneziano, trentenne sfregiata al volto in strada e caccia all'aggressore nel veneziano. È ricoverata con ustioni su tutto il corpo. Gli inquirenti puntano su un agguato per motivi sentimentali, definire quei motivi sentimentali mi pare non sia proprio il caso, ma vabbè. Appena chiusa l'auto sotto casa dei genitori, uno sconosciuto le ha versato acido in viso. Uscita dalla terapia intensiva, a breve potrà essere ascoltata e dare la sua versione. E poi nella stessa pagina c'è un'intervista a Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta al marito che le diede fuoco, che provò a darle fuoco, e racconta un po' la sua esperienza. Lo Stato l'ha protetta, chiede la giornalista, no. La mia denuncia è rimasta in un cassetto, ho aspettato per anni che suonassero al citofono per dirmi siamo qui per lei per aiutarla. Non è successo. Quando ho avvertito che era evaso e che non volevo tornare a casa perché avevo paura, mi dissero di farmi un giro in auto. Dovevano prima appurare che fosse vera. E poi, insomma, la sua storia, la rinascita e l'invito a chiedere sempre aiuto.
Allora, anche per quanto riguarda la stampa, direi che possiamo chiudere qui. Breve intermezzo musicale, poi andiamo a terminare le cronache nazionali e internazionali e infine, come di consueto, quello che si dice sulla nostra città.

9.32, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la lettura delle cronache nazionali e internazionali, poi concludiamo con Roma. Allora, il manifesto, qui direi di andare sulle questioni internazionali. Cominciamo con Cuba, la fame era l'arma, sui aiuti a Cuba, gli USA abbattuti nel World Food Program. A Roma l'Agenzia ONU dell'Assistenza Alimentare costretta a un voto senza precedenti, le forti pressioni di Washington per bloccare gli aiuti umanitari sconfitte per 29 voti contro 2 nel tentativo di bloccare il piano strategico nazionale del World Food Program per Cuba. Gli USA hanno fatto saltare una delle regole non scritte che da 30 anni governavano il funzionamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite contro la fame. Per la prima volta dalla nascita dell'attuale comitato esecutivo nel 96, una decisione strategica non è stata approvata per consenso ma attraverso una votazione formale, che appunto è finita però 29-2. L'esito del voto fotografa il forte isolamento della Casa Bianca. Il piano per Cuba è stato approvato con 29 voti a favore e solo 2 contrari, quelli degli Stati Uniti e del Marocco. La larga maggioranza dei membri del comitato, compresi diversi alleati degli USA, ha respinto il tentativo americano di estendere gli effetti del blocco all'interno delle agenzie umanitarie. Sempre dagli esteri ce ne andiamo in Russia, qui la firma è quella di Sabato Angeri, che segue per il manifesto il conflitto in Ucraina. Putin aspetta gli USA dopo l'Iran, scrive Sabato Angeri, ma la benzina sta per finire. Gli attacchi ucraini hanno creato seri problemi alla produzione di gasolio, ma il Cremlino ha respinto la nuova proposta di Kiev. Diverse compagnie di trasporto russe hanno annunciato che ci saranno aumenti delle tariffe di almeno il 10% a causa della crisi del gasolio. Tutto questo per un paese che galleggia sul petrolio è quasi, anzi è abbastanza ironico. Sempre Sabato Angeri parla dell'arresto di Alexander Lunin, un veterano dell'esercito che in una serie di messaggi, che non si capisce se siano personali o collettivi, comunque chiedeva a Putin di chiedeva un incontro a Putin per informarlo della situazione drammatica che si vive al fronte, minacciando anche in caso eventuali sommosse. Minacciava l'ammutinamento dell'esercito. Arrestato Alexander Lunin, scrive appunto Sabato Angeri, autore del video da oltre 11 milioni di visualizzazioni in cui si chiedeva un incontro con Vladimir Putin e si minacciava l'ammutinamento dell'esercito. Il Cremlino si era espresso sul fatto con le sue solite pirouette e logiche, dichiarando di non aver ancora visto il video ma di riscontrarvi una formulazione delle frasi piuttosto strana, e poi si è arrivati all'arresto. Se confermata l'accusa di Lunin, prevede una pena massima di 15 giorni di reclusione, ma come spesso accade in Russia il caso è già diventato oggetto delle speculazioni più disparate fra coloro i quali ritengono che si trattasse di una delle vittime psicologiche della guerra, di un mitomano, di un pupazzo del Cremlino. Al momento non c'è possibilità di chiarezza. Ciò che è certo è che le parole di Lunin toccano un nervo scoperto della società russa ai tempi dell'operazione militare speciale, che casi del genere siano destinati ad aumentare, magari alimentandosi a vicenda. Se prendiamo per buone le cifre occidentali di 30.000 caduti e feriti gravi russi al fronte ogni mese, ci rendiamo conto che c'è un bacino potenzialmente sconfinato di reduci arrabbiati con i vertici di Mosca, i quali tra l'altro sono gli unici che hanno iniziato a lamentarsi apertamente della guerra.
Così sabato Angeri sul Manifesto. Passiamo adesso ad Avvenire. Avvenire, dicevamo, apre oggi con sulla sanità, quindi in maniera abbastanza originale rispetto al resto dei quotidiani, e apre con le cifre sulle aperture delle case di comunità, buone ma non ottime, mettiamola così. Case di comunità attive a metà, scrive Alessia Guerrieri, il Sud è in ritardo sulle aperture. Oggi la scadenza fissata dal PNRR per queste strutture, delle 1.350 previste inizialmente, ne sono aperte 781. Al Nord percentuali di completamento molto superiori. Bene, la Sardegna. L'accordo collettivo con i medici raggiunto il 26 giugno ha permesso di avere un quadro chiaro per il personale che deve lavorarci, ma secondo le stime mancano migliaia di specialisti e di infermieri per questi centri. Così la salute, e poi anche su Avvenire c'è spazio per la guerra in Ucraina, stavolta però dall'altra parte del fronte rispetto a quanto scriveva il Manifesto. Ucraina dal fronte, un esodo al rallentatore, ma noi speriamo un giorno di ritornare a casa. In migliaia ogni mese continuano a lasciare le loro città vicine ai combattimenti per spostarsi nell'ovest. Gli sfollati prendono un sussidio, ma si scontrano con un costo della vita alto che a volte li costringe a fare un triste rientro. E poi anche Avvenire parla di questo annuncio del premier inglese in pectore Andy Burnham: porterò Downing Street al nord, devolution, reindustrializzazione ed edilizia sociale nel primo discorso programmatico di Burnham. Così Avvenire, il Dubbio, qui tre pezzi da segnalare. Allora, anzitutto uno che ci interessa da molto vicino. Sicobas e USB, cade l'accusa di associazione a delinquere. La GUP di Piacenza proscioglie sette sindacalisti perché il fatto non sussiste, rinviati a giudizio solo singoli episodi di picchettaggio. Non c'erano due organizzazioni criminali dentro i sindacati di base Sicobas e USB, non c'era un progetto associativo finalizzato a radicalizzare lavoratori di origine straniera per conquistare i magazzini delle multinazionali della logistica. La GUP di Piacenza ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di sette sindacalisti imputati di associazione a delinquere e di numerosi altri reati connessi alle mobilitazioni nel settore logistico. Insomma, è una questione che abbiamo raccontato tante volte nel corso degli anni e insomma, sembrerebbe essere arrivata finalmente a conclusione. La GUP ha accolto la linea dei legali dei sindacalisti, fra cui gli avvocati Eugenio Losco, Mauro Straini, Marina Prosperi e Arturo Salerni. Il cuore dell'impianto accusatorio, cioè l'esistenza di due associazioni a delinquere radicate nei sindacati di base, è caduto con la formula più netta: il fatto non sussiste. Così Piacenza, adesso da Piacenza ci trasferiamo nella non lontana Vigevano. Operazione Argus, trasferiti 128 detenuti al 41 bis verso Vigevano. La polizia penitenziaria completa la movimentazione coordinata dal DAP, coinvolti 5 istituti e 165 agenti. L'operazione ha interessato gli istituti penitenziari di Novara, Cuneo, Tolmezzo e Milano, con destinazione finale la casa di reclusione di Vigevano, che entra così nella nuova geografia del circuito detentivo speciale. Il decreto ministeriale del 18 giugno 2026 ha infatti individuato l'istituto come nuova articolazione destinata ai soggetti sottoposti al regime differenziato. Infine

dei quotidiani, qualche segnalazione per le cronache romane, che però insomma non ci offrono granché. Il Corriere della Sera apre con il centro che è pieno di monopattini e golf car. Dove si andrà a finire di questo passo? È il caos tra chi non usa caschi obbligatori e chi trasporta turisti senza autorizzazione. Mamma mia, che disastro! Poi c'è l'infiorata di Castel Sant'Angelo per il Papa e un finto agente segreto che fa il turista gratis. Forse questa, ecco, è la notizia più interessante e divertente del giorno. Va bene, allora, questo per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere della Sera. Per quanto riguarda la cronaca romana invece della Repubblica, abbiamo l'intervento dei municipi per le buche dopo la pioggia. E a proposito di sanità, di cui si parlava prima, c'è un'intervista all'assessore al PNRR Pino Battaglia che segnala come il piano, o il PUI, credo sia piano urbano integrato, ma potrei sbagliare, di Torbella Monaca sarà ultimato entro dicembre, mentre al Santa Maria della Pietà il termine per i padiglioni è spostato a marzo. Per il resto, niente, aumenta la differenziata del vetro. Ecco, buone notizie così. En passant. Allora, le 9:45, minuti primi, con la lettura delle cronache di Roma. Direi che possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa mattutina, che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, un pochino di musica e poi si ricomincia al mezzogiorno con gli interventi in diretta.

0: Allora, alle 10 in punto, all'ascolto di Radio Onda Rossa, terminata la rassegna stampa, possiamo andare a cominciare il nostro primo spazio redazionale di questa mattina. E lo facciamo con Simona Novelli, che abbiamo raggiunto al telefono da Genova. Buongiorno Simona, ci senti bene anzitutto?
1: Allora, vi sento benissimo. Ciao e buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Benissimo. Allora, anzitutto diciamo chi sei prima di cominciare la nostra chiacchierata. Tu fra poco meno di un'ora comincerai un corso di fotografia online che ci racconterai fra breve. E perché ti abbiamo chiamato per parlarci, per raccontarci di questo corso? Perché diciamo fa parte di un'iniziativa organizzata di concerto con l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che ascoltatori e ascoltatrici della radio ormai ben conoscono, visto che abbiamo sentito due esponenti di questa assemblea in diretta dai nostri microfoni, assemblea che poi abbiamo conosciuto a sua volta dopo una lunga interlocuzione con il collettivo Artò, con gli amici e le amiche del collettivo Artò di Pisa. Allora, io ti lascerei subito la parola. Prima di parlare del corso che comincia alle 11, però ti chiederei qualche nota su di te, Simona. Come sei finita a organizzare questo corso e come sei finita anche a occuparti di fotografia? Così iniziamo proprio dalle basi.
1: Allora, sì, innanzitutto vi ringrazio anche a nome appunto dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici per averci permesso di usufruire di questo vostro spazio radiofonico. Io sono Simona Novelli e vivo a Genova. Sono fotografa professionista di tradizione, diciamo, perché mio nonno e mio papà sono stati fotografi sino all'ultimo. Mio nonno fotografava ancora con le macchine fotografiche, anche autocostruite in legno, e quindi vi è proprio una tradizione molto molto sentita che io ho portato avanti, e ne sono grata a loro e sono felice di avere scoperto questa arte. Come mai sono stata contattata dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici? Perché già negli anni 90 sono stata tra coloro che qui a Genova hanno dato vita al telefono viola contro gli abusi e le violenze psichiatriche. Un'associazione che è nata a Roma nel 91, grazie a Coppola e a Antonucci, e che ha avuto vita in diverse città d'Italia. Qui a Genova ora non esiste più, è stata un'associazione di volontariato senza fini di lucro che per alcuni anni si è occupata appunto di abusi e violenze psichiatriche. Disponeva di una linea telefonica a cui rivolgersi per denunciare i maltrattamenti e le prepotenze in campo psichiatrico. Alcuni componenti del telefono viola, facendo parte sia di Artò che di Assemblea Permanente, mi hanno contattato e mi hanno chiesto di partecipare a un loro importante progetto, che è questo appunto. Spazi si chiama, fotografa gli spazi della psichiatria, un progetto che è stato ideato da Stefano Ciri, e insieme a Luigi Calvini e Lucia, il suo cognome in questo momento non mi viene in mente, mi spiace.
0: Comunque ci sta ascoltando e ci perdonerà, ecco.
1: Sì, mi perdonerà. Che oltretutto avete avuto modo di conoscere, perché sono stati presenti a una scorsa puntata radiofonica vostra.
0: Sì, poi era Lucilla che aveva insistito molto su questa cosa della fotografia e su quanto fosse importante, sì, per lei e per loro.
1: Sì, molto importante, sì. E mi hanno chiesto appunto di tenere un corso di fotografia, che proprio questa mattina casualmente alle 11 attraverso la piattaforma Jitsi avrà inizio. Il progetto Spazi Fotografa gli spazi della psichiatria nasce dall'esigenza di creare un archivio fotografico che rappresenti però una voce altra rispetto agli archivi fotografici già esistenti, che hanno una loro valenza sicuramente storica e documentale, perché realizzati attraverso una scrupolosa raccolta di materiale storico che illustra le attività manicomiali già dalla seconda metà dell'Ottocento sino ad arrivare alla loro chiusura. Quindi rappresentano questi una preziosa memoria visiva, perché possiamo tutti renderci conto non soltanto della vita che veniva svolta dai pazienti, ma anche delle strutture esistenti allora, della vita quotidiana all'interno degli istituti. E lì però il paziente, come è logico che fosse, era il paziente psichiatrico oggetto della fotografia, cioè veniva appunto rappresentato, schedato prevalentemente, e serviva per dare realtà a un contesto pseudoscientifico proprio della psichiatria di quei tempi. Con Spazi il paziente, cioè non è più il paziente oggetto, ma è colui che purtroppo si trova negli spazi, ad attraversare gli spazi della psichiatria, e diviene soggetto, cioè è lui che fotografa. Quindi l'archivio sarà costituito da immagini realizzate dai cosiddetti definiti malati mentali, soggetti psichiatrizzati, i quali daranno un nuovo volto non soltanto ai luoghi che loro sono costretti ad attraversare quasi quotidianamente per le cure, per gli incontri con professori, con psichiatri, con psicologi, ma con se stessi, cioè creando attraverso l'immagine, creando e approfondendo un rapporto tra sé e il luogo, e un luogo che rappresenta però un'istituzione, e questo è fondamentale. Cioè, così come Basaglia parlava per quanto riguardava i manicomi, del rapporto tra due corpi, cioè quello istituzionale e quello del paziente psichiatrizzato, anche in questo caso, attraverso la fotografia in questi spazi, si ha un rapporto tra il corpo istituzionale, il corpo della struttura, e il proprio corpo, che in quel momento però diviene soggetto, cioè colui che fotografa.
0: Senti,
1: e quindi
0: sì, no, prego, scusami.
1: E quindi questo è veramente un rivolgimento dell'utilizzo della fotografia, perché ancora non esiste un archivio di questo tipo. Sono stati, certo, in questi ultimi decenni la fotografia è stata utilizzata dalla psichiatria anche a livello, e dalla psicologia anche a livello di arte terapia, ma è con una forma differente, cioè sempre i soggetti sono sempre seguiti da dei terapeuti, dalla forma istituzionale. In questo caso invece i soggetti, per quanto è possibile, per quanto è concesso a tutti noi, scattano le loro fotografie liberamente, cioè individualmente e al tempo stesso però anche coralmente, perché sentono di sanno di far parte di una comunità che in quel momento è la comunità che scatta l'immagine.
0: Ti volevo chiedere, Simona, dal punto di vista, come dire, didattico, come funziona il corso e in che maniera ti poni nei confronti di chi poi ti ascolterà?
1: Sì, allora, il corso si articola cioè siamo partiti pensando attraverso... pensandolo anche attraverso delle informazioni che sono state date dagli stessi interessati al corso, che hanno compilato un form dove erano presenti alcune domande, giusto per comprendere quali fossero le loro esigenze e al tempo stesso quali fosse la preparazione che loro avevano acquisito riguardo alla fotografia. Per cui abbiamo pensato di articolarlo in 8 incontri, partendo appunto dalla storia della fotografia collegata alla psichiatria, quindi di come essa sia stata utilizzata, per arrivare all'utilizzo della macchina fotografica, prima analogica e poi digitale, e poi dello smartphone, e parlando di quelle che sono le tecniche fondamentali per la realizzazione dell'immagine e arrivando anche alla post-produzione, cioè quindi il fatto di pensare all'utilizzo dell'immagine per mostre oppure per realizzazioni editoriali e materiale da diffondere. Ecco. Vi è un elemento importante, perché non verrà trattata esclusivamente la fotografia come tecnica, come operazione esclusivamente tecnica, ma si tratterà di tirare fuori attraverso l'immagine e attraverso il rapporto con lo sguardo ciò che noi abbiamo all'interno, quindi un tentativo di, come diceva Luigi Ghirri, di riabitare il mondo, cioè anche noi come spazi riabiteremo il mondo, cioè invertiremo il senso dell'obiettivo, saremo noi a guardarlo e al tempo stesso osserveremo noi stessi e ci sentiremo e mostreremo attraverso un'immagine il nostro diritto allo sguardo. Quindi tutti i temi che verranno affrontati saranno articolati in obiettivi tecnici e obiettivi emotivi. Un esempio, un obiettivo tecnico fondamentale è la regola dei terzi, il taglio dell'immagine, che cosa rappresentare. Ecco, l'obiettivo emotivo sarà decidere cosa far entrare nel proprio spazio, cioè che cosa desideriamo mostrare. E quindi un percorso di consapevolezza.
0: Ho capito.
1: Spero di essere stata abbastanza chiara.
0: Assolutamente. Quindi Simona, però, per concludere, diciamo, al termine di queste 8 sessioni ci sarà anche una qualche forma di mostra o di progetto editoriale per mettere a frutto tutto ciò.
1: Altro che, allora, altro che, innanzitutto già parecchie, allora, a questo corso parteciperanno per ora una 15 di interessati. Sono già arrivate parecchie immagini per l'archivio ed è anche già stata realizzata un'esposizione il 6 e 7 giugno a Milano presso il Festival Contatto all'OC, il laboratorio occupato Cascialic. Si hanno ulteriori contatti anche attraverso Artò. E si pensa prossimamente di realizzare un libro fotografico, appunto, con le immagini realizzate da noi, sì, quindi di dare vita ad ulteriori esposizioni, sì.
0: Benissimo. Allora, Simona, noi ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, poi ovviamente quando pubblicheremo tutto ci saranno anche i vari contatti utili per partecipare, insomma, vedere tutto quanto. Prima di concludere, però, intanto volevamo, io personalmente, ma anche la radio, voleva salutare il nostro amico e compagno Tano D'Amico, che quando si parla, diciamo, di fotografia è un po' il nostro nume tutelare, quindi sappiamo che spesso ci ascolta, e quindi si è chiaramente un saluto. Un saluto va a lui. E l'altra cosa, invece, questa riguarda te nello specifico, ma in generale la città in cui sei nata. Oggi è il 30 giugno e il 30 giugno per voi genovesi non è proprio una giornata come tutte le altre, giusto?
1: Giusto, sì. Quindi oggi alle 18 ci sarà una manifestazione, un corteo che partirà dalla stazione marittima e attraverserà la città di Genova, perché il 30 giugno per Genova è una data importante, in quanto nel 1960, attraverso una massiccia sensibilizzazione e mobilitazione di tutta la cittadinanza, per 3 giorni si sono susseguiti manifestazioni e azioni di sabotaggio che appunto sono culminate nella giornata del 30 giugno. Si è creata una vera e propria guerriglia urbana partecipata proprio da tutta la cittadinanza questo è una nota che non possiamo scordare, perché oltre ai partigiani, agli operai, c'è stata la massiccia presenza dei portuali che sono intervenuti con e non è una macchietta fumettistica, con i loro ganci del mestiere, quindi, che sono serviti in quell'occasione per acchiappare le guardie, e addirittura tirandole giù dalla camionetta e buttandole nella nota fontana di Piazza dei Ferrari a Genova. Perché questa guerriglia urbana? Perché il movimento sociale italiano, che aveva appoggiato l'ascesa al governo di Tambroni, aveva designato Genova come città atta ad accogliere il congresso nazionale del Movimento Sociale Italiano, e Genova si sa è medaglia era medaglia d'oro, è medaglia d'oro per la resistenza, e quindi assolutamente si è fatto di tutto affinché questo congresso nazionale, oltretutto con la presenza del presidente del congresso Basile, che era il boia durante gli anni della resistenza, quindi che collaborava con le SS, assolutamente non era da fare. E Genova è riuscita a non far fare questo congresso. Oltretutto l'esempio è stato seguito da altre città d'Italia. Purtroppo abbiamo Reggio Emilia con parecchi morti, Roma, Bari, Catania, e comunque attraverso questi fatti che poi si sono svolti a luglio si è riusciti a far cadere il governo Tambroni. Quindi ricordiamolo.
0: Benissimo, allora speriamo che porti fortuna, diciamo, anche al corso che parte fra poco, lo ricordiamo, fra poco più di mezz'ora. Simona, ti ringraziamo moltissimo, adesso resti un secondo con noi in privato per i dettagli tecnici, e speriamo di riaverti con noi alla fine del corso, quando ci sarà appunto la restituzione in qualche modo di tutto il lavoro che avrete fatto. Sarà anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione e vedere magari future iniziative.
1: Grazie
0: ancora, e un secondo con noi in privato, per favore.
1: Appunto, certo, grazie.

0: Allora, le 10:30, sempre in ascolto, all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi adesso ci mettiamo in collegamento con Napoli. Un saluto intanto a chi sta dall'altra parte del telefono. Ci sei, Mimì? Ci senti?
1: Vi sento bene, forte e chiaro.
0: Benissimo, allora ti salutiamo, ti ringraziamo per la presenza. Tu ti chiamiamo da Napoli, sapevamo che oggi sareste dovuti venire nella nostra città, invece così non è stato, almeno non è per il momento. Ci racconti un po' che sta succedendo, Mimì?
1: Sì, noi stamattina siamo arrivati alla stazione alle 7, circa intorno alle 7 per prendere treni e salire a Roma. Abbiamo trovato uno schieramento impressionante delle forze dell'ordine con quattro camionette e decine di celerini che insomma giravano per tutta la stazione cercando di contenerci e radunarci. Quindi diciamo che siamo stati costretti all'esterno della stazione e non siamo stati messi in condizioni di partire. C'erano circa una settantina di disoccupati che avrebbero voluto insomma essere a Roma, ma alla fine abbiamo mandato soltanto i delegati perché abbiamo valutato che il tavolo di oggi diciamo non poteva subire contraccolpi o variazioni o ritardi, e quindi abbiamo preferito la praticità di far partire quattro delegati. Però adesso è ancora in atto il presidio a Piazza Garibaldi e le disoccupate aspetteranno che arrivi qualche notizia dal tavolo.
0: Senti, che notizie vi aspettate da questo tavolo? Se
1: noi auspichiamo che ci siano delle notizie positive, ovvero che ci comunichino che il progetto può partire e che sono stati risolti i problemi burocratici dei quali loro parlano, senza però saperci dire effettivamente di che cosa si tratta e quali sono questi problemi. Quindi sostengono che ci sono degli impedimenti che però non ci vogliono rappresentare. Noi ci auspichiamo che oggi in questo tavolo riusciranno a rappresentarsi almeno tra di loro se questi impedimenti sono esistono o meno e a superarli. Diciamo, non voglio nominare le altre ipotesi perché nessuna sarebbe positiva.
0: In tutto questo stiamo parlando di diverse centinaia di persone.
1: Stiamo parlando di 1223 persone, 1223 persone che hanno firmato un patto di tirocinio lavoro, che avrebbero dovuto cominciare a lavorare diciamo già da gennaio di quest'anno, che sono state mandate diciamo rimandate continuamente fino all'oggi, anche dopo aver firmato il contratto che di fatto li rende non più disoccupati e disoccupate, ma tirocinanti che devono iniziare un percorso lavorativo, quindi lavoratori a tutti gli effetti. Appunto sono 1220, perché se il progetto diciamo non parte per tutti, purtroppo si blocca per tutti.
0: Certo. Va bene, Mimì, questo è un po' lo stato dell'arte e direi che ci risentiamo in serata a questo punto per capire sia come sarà andata la mobilitazione, la tentativa.
1: Direi di sì, nel tardo pomeriggio serata, sì.
0: Va benissimo, restiamo in questo modo, incrociamo le dita e niente, grazie come sempre per la tua presenza e ci risentiamo più tardi.
1: Grazie allora. A voi grazie. Per il vostro ascolto, buona giornata e buon lavoro.
0: A te, a dopo, ciao.
1: Ciao.

0: 10:39, sempre Radio Onda Rossa, sempre martedì 30 giugno 2026. Diamo adesso il bentornato a Murat Cinar. Grazie Murat, come al solito, per essere con noi. Ci senti bene?
1: Sì, mi sento bene, buongiorno a tutte e tutti, grazie.
0: Benissimo, allora grazie ancora con te per fare un breve resoconto degli ultimi avvenimenti dalla Turchia. Arrivano notizie di decine e decine di arresti che si sono verificati nelle ultime 48 ore in relazione al Pride di Istanbul, ma non solo. Ecco, ti lascio subito la parola così ci spieghi un po' quello che sta succedendo in queste ore.
1: Certo, allora in realtà gli arresti non sono mai fermati in Turchia, siamo in piena emergenza e piena ondate di arresti nei confronti di diversi strati della società. Ovviamente in modo, diciamo, cronico c'è il fenomeno della crociata giuridica condotta nei confronti del principale partito d'opposizione. Qualche giorno fa un altro un municipio governato dal principale partito d'opposizione, CHP, il municipio si chiama Seferihisar e fa parte della provincia di Izmir sulla costa dell'Egeo, è stata condotta un'operazione e tra queste persone c'è anche il sindaco del municipio di Seferihisar, Ismail Yetişkin, e insieme a lui sono state prese in detenzione provvisoria 17 persone e ieri è stato confermato l'arresto di 12 persone. Adesso con l'esattezza non riesco a dire, ma penso che nell'arco di un anno e mezzo, quasi due anni anzi, in 25-26 municipalità governate dal CHP sono state condotte diverse operazioni. Ad oggi contiamo quasi 100 persone in carcere, queste persone sono sindaci, consiglieri comunali oppure funzionari di diversi municipi, tra cui ci sono anche delle città metropolitane come Antalya oppure Istanbul, no? Il sindaco di Istanbul di cui non si parla mai, ma ancora in carcere, un sindaco di una città di 17 milioni di persone. Quindi diciamo che nel sottofondo continuano le operazioni di arresti nei confronti del principale partito d'opposizione. Poi ci sono le operazioni e la violenza della polizia che vanno avanti in modo, tra virgolette, acuto. Quello che è stato scatenato qualche giorno fa è l'ondata degli arresti condotta nei confronti delle persone che appartengono alla società civile, soprattutto appartengono ai partiti extraparlamentari oppure associazioni, nell'ottica delle preparazioni per il vertice della NATO. Tra pochi giorni si svolgerà a Istanbul il vertice della NATO. Abbiamo visto la dichiarazione storica di Donald Trump, ha detto che non ci sarebbe andato se non gliel'avesse chiesto Erdogan, e

0: è stato emesso il mandato di cattura, 209 di queste sono state arrestate. Se non mi ricordo male, ho letto io ieri la notizia, 89 di queste sono state scarcerate e ovviamente con una condizione, quindi arresti domiciliari eccetera, e gli altri sono tuttora in carcere. Appunto, tra queste persone in carcere sono state confermate le misure di arresto prima di tutto, quindi ci saranno processi eccetera. E poi ci sono appunto membri dei partiti extraparlamentari oppure presidenti dell'associazione LGBT, addirittura 7 donne in pensione appartenenti a un'associazione ambientalista, Teva, tra l'altro un'associazione ambientalista storica impegnata nella forestazione della Turchia. Al rientro da una gita fuori porta ad Ankara, al rientro il loro bus è stato fermato e 7 di queste persone sono state arrestate e sono state già portate in aula, adesso sono tuttora in carcere. Il ministro degli interni in questa ondata di arresti ha rilasciato un comunicato stampa dicendo che gli arresti rientrano dentro una grossa indagine che è stata condotta contro le organizzazioni terroristiche. Questo è il famoso cappello che utilizza il ministro degli interni. È chiaro che queste sono anime appartenenti alla società civile, ci sono delle persone che non c'entrano niente con le contestazioni contro la NATO, ma ci sono anche persone che hanno fatto parte della parte organizzativa oppure pratica dei presidi contro il vertice della NATO. Per il 5 luglio a Istanbul ci sono due presidi organizzati appunto con questo vertice, e poi ci saranno tentativi di altre manifestazioni anche ad Ankara. Nel mentre concludiamo con un'altra ondata di arresti, e durante il Pride che si è svolto questo weekend a Istanbul, che tuttora dal 2014 è vietato, quindi un Pride tra virgolette illegale secondo i canoni ovviamente del regime, se no tutto ovviamente legale e legittimo è un diritto. E di nuovo la polizia in alcuni punti ha provato a intervenire, il Pride si svolge in modo spontaneo e spartano e anche itinerante ormai per fuggire dalla polizia, tuttavia l'intervento della polizia purtroppo ormai inevitabile, 50 persone almeno, penso che siano quasi 60 in totale, sono state fermate dalla polizia durante il Pride, alcune sono state già scarcerate ieri notte, alcune sono ancora nei commissariati e vedremo come andrà a finire. Questo è il quadro che posso illustrarvi velocemente in questo momento.
1: Benissimo, grazie mille. Murat, un ultimo accenno, questa diciamo ondata repressiva, forse ancora più feroce di quelle a cui ci siamo abituati negli ultimi mesi, è da leggere come una dimostrazione di fragilità, di paura da parte di Erdogan, del governo, oppure al contrario come una dimostrazione di potere assoluto per cui qualsiasi cosa si muova viene repressa immediatamente, secondo te?
0: Ma secondo me uno è legato all'altro, come spero che ci siano degli psicologi che ci ascoltano, specializzati soprattutto sulla violenza del patriarcato, e la stessa storia a mio parere, con la mia modesta analisi, penso che un regime che ha le gambe che tremano potrebbe soltanto provare ad alzare l'asticella della violenza, altrimenti se non ci fosse nessun tipo di opposizione, se la società fosse totalmente repressa e oppressa, e non ci sarebbe bisogno di intervenire con i poliziotti in piazza, arrestare le persone, fermare i bus delle donne in pensione che rientrano da una gita. Quindi penso che il regime dorme giorno e notte con la paura, e questa paura la trasforma in violenza per la strada, e perché cerca degli alleati, cerca di costruire una società impaurita e terrorizzata, perché è altrettanto impaurita anche il regime, ha paura degli oppositori che non si fermano, ha paura della società civile che è sempre frizzante, che cerca di opporsi contro le misure del regime. Per questo secondo me torna a utilizzare il suo apparato della polizia e il suo apparato della giustizia, che è totalmente al servizio del regime ormai.
1: Grazie Murat.

Allora, le 10:52 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato anche la corrispondenza con Murat Çınar per parlare di quanto sta succedendo in Turchia. Allora, noi adesso vi lasciamo alla registrazione della presentazione di Bande Femme 2026, tredicesima edizione che va a cominciare quest'oggi. Non sarà il termine della mattinata, però, perché successivamente dovremo riuscire ad avere una corrispondenza con un compagno per parlarci della solidarietà con gli arrestati della scorsa settimana. Nel frattempo andiamo a sentirci la presentazione di Bande Femme 2026.

0: E torniamo ancora in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Abbiamo un'altra ospite molto gradita. Diamo il benvenuto a una delle curatrici del festival Bande Femme presentato dalla libreria Tuba del Pigneto, che inizia il 30 giugno. Ciao Sara.
1: Ciao. Ciao a tutte e tutti.
0: E benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Anche quest'anno un'edizione di Bande Femme. Siamo alla numero?
1: Siamo alla numero 13.
0: Che sono tante.
1: Ecco.
0: Che sono tante, i giorni appunto dal 30 di giugno al 4 di luglio. E intanto possiamo dire a chi se le fosse perso negli anni scorsi cos'è Bande Femme.
1: Allora, Bande Femme è un festival di fumetto e illustrazione femminista e transfemminista organizzato dalla libreria Tuba. Come abbiamo detto, appunto, siamo alla 13ª edizione e inizieremo diciamo il 30 con La Notte a Colori, che sono un insieme di mostre che contaminano il quartiere Pigneto. Quest'anno sono 15 artiste e artiste che saranno in mostra e siamo molto felici perché diciamo l'idea è quella di fare scoprire il quartiere, anche un quartiere che di solito non è accessibile, in particolare gli studi di artiste e artista, e la metà delle mostre più o meno si svolgerà all'interno appunto di questi spazi le altre mostre saranno ovviamente da Tuba ma anche in altre librerie, da Barbagianni, che è un barbiere un po' particolare che ci accoglie per il primo anno, e in altri spazi del quartiere con i quali facciamo rete attraverso, diciamo, attraverso questa notte a colori.
0: Appunto, notte a colori, scusami tu, il 30 martedì prossimo, insomma, con il favore della fine del pomeriggio,
1: sì,
0: sì, in modo che non sia troppo caldo, con una bellissima cartina che avete predisposto anche in versione cartacea che si trova appunto da Tuba, si può passeggiare per le vie del quartiere da via del Pigneto, dalla via Pedonale fino a via Pausania, via Dulceri, via Fanfulla Dall'Odi, via Braccio D'Ammontone e anche altre vie, andare a scoprire è un aspetto insomma meno conosciuto magari del quartiere e contemporaneamente vedere le mostre.
1: Esattamente, i luoghi sono quasi tutti accessibili, alcuni non essendo pensati, diciamo, per l'accesso al pubblico non lo sono, sulla mappa di cui parlavi è indicato.
0: Stavi per aggiungere qualcosa?
1: Sì, stavo per aggiungere l'orario, nel senso il vernissage delle mostre sarà dalle 18 fino a mezzanotte più o meno. Ecco, abbiamo provato ovviamente come al solito, la canicola arriva insieme a Bande Femme, quindi ci sarà caldo, ma se ci si portano i ventagli si prova a resistere.
0: Benissimo, e intanto appunto le mostre, che ovviamente il vernissage è il 30, ma poi le mostre rimarranno visitabili anche nei giorni successivi.
1: Assolutamente, rimangono visitabili per tutto il festival, quindi fino al 4 luglio, e poi alcune sono in realtà visitabili anche fino al 10 settembre, in cui ci sarà proprio il finissage delle mostre e del festival. Questo sul sito, diciamo, ci sono intanto i nomi delle artiste che partecipano e anche le date di fine mostre.
0: Poi, diciamo, il festival vero e proprio inizia il 2.
1: Allora, in realtà, diciamo, iniziamo il primo con il laboratorio Talè, che è un laboratorio che fa parte di Blossoms, che sono le prime due giornate, quindi il primo e il 2 luglio. il 1° luglio con questo laboratorio che si svolgerà nella biblioteca Mameli e che è destinata a artiste diciamo in erba, quindi che magari ancora non hanno pubblicato nulla o non insomma che stanno iniziando ad affacciarsi al mondo creativo e che vogliono confrontarsi con persone che invece vivono già all'interno di questo mondo. Quest'anno saranno Eliana Albertini, Federico Pace, Wally Payne e Martina Farizu, che sono quindi artiste e artiste giovani, comunque hanno meno di 35 anni, ma già affermati, che condivideranno con appunto queste partecipanti al laboratorio dei saperi e anche così delle dritte, si potrebbero chiamare, per un po' provare a spiccare il volo. E con queste artiste poi proseguiremo giovedì 2 luglio, questa volta a Via Pesaro, quindi diciamo lo spazio dove poi si svolgono gli incontri di Bonne Femme. E quindi il 2 luglio è dedicato a Blossoms, per cui scopriremo i mondi creative di queste quattro artiste e concluderemo con un video mapping su un palazzo di Via Pesaro, che è un'esperienza, insomma, Blossoms è nato lo scorso anno ed è stata un'esperienza molto emozionante, quindi speriamo che anche quest'anno lo sia. Poi continuiamo venerdì e sabato, sempre in Via Pesaro, più o meno dalle 18, e con diversi incontri, con delle autrici e autor italiane e non solo. Abbiamo per esempio un incontro con Rina Jost, Mel the Sketcher e il collettivo antipsichiatrico Senza Numero, che si svolgerà venerdì. E sempre venerdì ci sarà una fumettista francofona che si chiama Elsa Clay e che ci farà scoprire un po' la storia delle fanzine queer e femministe. E poi insomma abbiamo anche tanti altri incontri. Ovviamente forse mi preme segnalarvi il fatto che lo scorso anno Gorrokh Nafisi, una illustratrice iraniana, non era potuta essere con noi e invece quest'anno ci sarà, quindi riproponiamo il laboratorio che era saltato lo scorso anno e che si chiama Manifesta, che si svolgerà venerdì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30 sempre in Via Pesaro, e poi ci sarà un incontro con lei invece durante la serata.
0: Quindi insomma i giorni dall'1 al 4 ci sono, diciamo, i laboratori, le laboratorie, uh-huh, anzi.
1: Esattamente.
0: E poi ci sono gli incontri. Incontri che hanno, diciamo, se capisco bene, delle sottocategorie: matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, scenografiche, vortex. Quindi con queste definizioni ci avete voluto dare qualche istruzione su cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora sì, sono dei format, diciamo, che sono un po' la prospettiva con la quale le autrici dal nostro punto di vista si sono affacciate alle pagine poi del fumetto che ci raccontano durante il festival. Vortex invece è un format un po' più ibrido in cui ci sono immagini e ci sono parole, e quindi è una forma quasi orale di fumetto, si potrebbe dire, e che viene composto per l'occasione, nel caso di Olli Häuser, che ci sarà sabato 22, siamo molto felici di ospitarla. Invece il 2 luglio avremo quella che potremmo chiamare una performance di Povere Puttane, che è un collettivo formato da Giulia Cellino, Martina Sciarrizu e Eliana Albertini. E poi sì, un po' ci piace, diciamo, come Chicche Antiche. Quest'anno invece sarà Assiate Fricelli, che è la sceneggiatrice del ormai, diciamo, storico Cattive Ragazze, che torna con Troppo Libera, un fumetto dedicato alla figura di Camille Claudel, che ci racconterà, diciamo, proponendoci il ritratto di un'artista, diciamo, che a suo tempo è stata completamente massacrata, psichiatrizzata contro la sua volontà e posta fuori dal mondo artistico, che diciamo, patriarcale com'era, non voleva fare spazio alla sua arte.
0: Diciamo, Bande Femme è un festival che parte da una libreria, la libreria Tuba. Possiamo dire è un festival politico, perché è un festival femminista già dalla definizione, che dà molto spazio alle culture queer. È un festival in qualche modo di comunità, perché coinvolge un quartiere. È un festival che ha anche delle volontarie che partecipano. È un festival a cui si accede gratuitamente. Ma come si organizza un festival come Bande Femme?
1: Con tanta passione e tanta fatica, ma soprattutto con tanto amore, nel senso che noi gruppo curatoriale, diciamo, ci vediamo ogni settimana per tutto l'anno e quindi piano piano prende forma. E poi, come hai detto, è un festival comunitario, per cui ovviamente oltre a noi poi intanto nasce dalla comunità di Tuba, sia come intento, nel senso che Tuba nasce per dare spazio alle scrittrici e alle soggettività dissidenti che nel mercato editoriale faticano a trovare uno spazio, e Bande Femme nasce per la stessa ragione, nel senso, in un mondo del fumetto dominato, diciamo, da autori e da immaginari un po' eteronormati, la nostra idea invece era quella di dare spazio a immaginari dissidenti, ad immaginari in cui ci fosse una rappresentazione di molti noi possibili, di molti mondi possibili, in cui non sentirsi schiacciate, diciamo, dal presente che attraversiamo, ma invece trovare attraverso l'espressione artistica e l'espressione fumettistica una modalità di lotta che si ponga, diciamo, come un po' obiettivo ideale quello di rovesciare la violenza sessista, patriarcale, razzista e non solo. E quindi quello che un po' proviamo a fare è questo, è portare delle narrazioni a fumetti che aprano degli spazi che sono vitali per noi e troppo spesso non ci sono, soprattutto oggi.
0: E ci resta da dire come informarsi sul programma, che è ovviamente online, e per non dare false speranze ti chiedo anche se alle laboratorie c'è ancora spazio per iscriversi.
1: Allora, le laboratorie, quindi dipende, nel senso che qualcuna è già piena, però ci sono ancora, diciamo, dei posti buchi, io non vorrei dire delle stupidaggini, perché in realtà non sono io quella che segue le laboratorie, quindi io vi inviterei a scrivere alla mail indicata sul sito e provarci.
0: E provarci, magari farlo
1: subito. Le parole
0: subito
1: che restano è sicuramente, diciamo, la laboratoria di Claudia Conte e Michela Rossi è piena. E per quanto riguarda Talea, aspetta le Lecce fino a oggi per provare a mandare, diciamo, una mail col portfolio, e poi entro la settimana, diciamo, vi daremo una risposta. E il laboratorio di Giulia Cellino, quindi sempre un laboratorio dedicato a come provare a proporsi al mondo editoriale attraverso il portfolio e la sua costruzione, che ci terrà sabato mattina a Linea Bark, un altro studio di artiste, e anche questo credo sia quasi pieno. E invece Grimorio Spontaneo, che è una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel quartiere, e poi una trasformazione, un racconto con ecologie queer di queste erbe in appunto un grimorio, quindi in delle stampe, in una cosa, diciamo, che dalla pianta si trasforma in una pagina. Questo invece credo ci siano ancora delle possibilità per partecipare.
0: Comunque, diciamo che il consiglio è quello di provare subito a iscriversi, ecco, se si vuole partecipare. Invece, per quanto riguarda gli incontri a Viale Fesaro, ovviamente sono aperti. Vuoi ricordarci il sito su cui vedere il programma?
1: Allora, sì, volevo anche ricordarvi Manifesta, che non ho citata come laboratoria, che è quella tenuta da Gorro Knafisi, e invece anche su quella scriveteci. E il sito è www.bondfam.it, e c'è anche la pagina Instagram, che è bondfam_. E poi c'è dal sito di Tuba, comunque, quindi www.libreriatuba.it, si accede a tutte le informazioni e anche ai collegamenti per Mondefam, che quando è pronunciato, diciamo, non è esattamente immediato a quale sia la grafia corretta.
0: Bande de Femmes, ve lo dico io così.
1: Esattamente.
0: E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma rinnoviamo l'appuntamento dal 30 giugno al 4 luglio al Pigneto.
1: Esatto, io direi che vi aspettiamo, ci vediamo per strada, saremo appunto nel quartiere il 30 a passeggio, e invece dal 2 al 4 ci vediamo da Tuba e in via Pesaro.
0: Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E quindi passiamo ancora a una traccia musicale per poi tornare in voce con un altro appuntamento.

Allora, 11 e 16 minuti primi, abbiamo raccontato anche Bande Fam che comincia quest'oggi. Un po' di musica, poi vediamo se riusciamo a parlare anche di quanto successo con gli ultimi arresti oppure se chiudiamo qui. Nel frattempo arrivano i Joy Division.

0: 11 e 25 minuti primi, di nuovo in voce, di nuovo in diretta, e come annunciato siamo adesso a concludere la nostra mattinata per parlare degli arresti della scorsa settimana e anche di una piccola iniziativa di solidarietà che si è tenuta in Calabria. Noi salutiamo e ringraziamo il compagno che sta dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene anzitutto?
1: Sì, molto bene.
0: Benissimo, allora ti lascio subito la parola così ci racconti un po' quello che è successo e sta succedendo in queste ore.
1: Sì, diciamo da pochi giorni appunto avevamo saputo il trasferimento di Bibi e Toni, Bibi dal carcere delle Vallette e Toni da Regina Coeli. Insomma, è stata un'occasione per provare, diciamo, a portarmi un po' di solidarietà dopo i trasferimenti e farti, diciamo, sentire che, cioè, possono spostarli ovunque, non verranno, diciamo, mai lasciati soli. Quindi è stata appunto un'occasione per andare sotto le mura di quel carcere, che comunque in realtà anche durante l'anno ha visto dei presidi, dei saluti, anche per i prigionieri palestinesi che ci sono dentro. Hamad Salem è uno di questi, per esempio. Diciamo, è stato appunto un saluto rumoroso. Siamo stati una ventina di minuti, siamo riusciti a parlare con i compagni dentro, che stanno bene. C'è un risposto, gli dice che lettere non stanno ancora arrivando, però i telegrammi sì. Diciamo, ci è sembrato quasi che diciamo, ci hanno detto di Arnaud, che dovrebbe essere ancora in nell'infermeria, però supponiamo, diciamo, che stia lì per tenerlo in isolamento, perché comunque loro ci hanno detto che sta bene, e di inviargli tantissimi telegrammi. Noi li abbiamo aggiornati un po' anche su dove sono stati trasferiti gli altri compagni, e, diciamo, è stato un modo anche per farli sentire che ci siamo. Poi, insomma, c'è stato un po' subito la vicinanza delle forze dell'ordine che ci hanno identificato, e poi, insomma, ce ne siamo andate. Appunto, come anche, diciamo, è uscito su qualche testo, c'è il lato dell'S2 sul lato mare, dove stanno in pratica i binari, ed è su uno dei, diciamo, in particolare sul lato mare, ma negli angoli, all'angolo nord, diciamo così, anche se non è proprio nord, però sì, lato verso l'angolo verso Taranto, diciamo. Niente, quindi questo sì.
0: Va benissimo. Allora, noi ti ringraziamo anzitutto per la testimonianza. Ricordiamo la possibilità di inviare messaggi a questi compagni e queste compagne. Poi, insomma, daremo i dettagli nel corso sul sito, insomma, tutto quello che sarà possibile fare. E niente, qualsiasi aggiornamento o novità, ovviamente siamo qui a disposizione come al solito.
1: Grazie. Va bene,
0: ti ringraziamo moltissimo. Un abbraccio e a presto. Allora,
1: un saluto.
0: Ti salutiamo. Ciao.

Allora, le 11:32, minuti primi, all'ascolto di Radio Onda Rossa, con questa corrispondenza possiamo dichiarare chiusa la mattinata in diretta, almeno fino a questo momento. Poi ci sarà un po' di musica e a seguire il radioteatro di A Tutta Scena e il consueto martedì pomeriggio della radio. Per questa voce è davvero tutto, vi ricordo che tutti i contributi che avete ascoltato questa mattina li potete ritrovare sul sito della radio www.ondarossa.info. Come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

0: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Interferenze. State per ascoltare La Stampa Rassegnata, trasmissione di Radio Wombat.
1: Rossa, Radio Onda Rossa, libera la tua radio.

0: ora gli va male. Agire.
1: Ciao ciao ciao a tutti e a tutte. Prima che si sciolga il microfono, la redazione e ogni altro dispositivo della nostra radio, faccio a voi tutti e tutte i miei saluti qui dalla piana fiorentina, dove veramente siamo a bollori indicibili, e ci presentiamo nello stesso tempo a chi tra voi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Questa è Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Noi facciamo un'attività, diciamo così, di rassegna stampa, però non propriamente un'attività sistematica giorno per giorno, quindi abbiamo messo un po' le mani avanti ormai già da diversi anni, chiamandoci appunto stampa rassegnata. Non siamo poi più di tanto rassegnati, diciamolo in questa maniera, però è stato un modo per appunto mettere le mani avanti e annunciare ironicamente alcune caratteristiche della nostra trasmissione che ci distinguono per l'appunto dalla rassegna stampa. Noi ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare degli articoli, per creare dei contatti, aprire magari la nostra radio a contributi esterni di singoli o realtà collettive che ci siano e che sono in conflitto nell'area metropolitana fiorentina. Nello stesso tempo non parliamo assolutamente di tutto, perché sarebbe davvero improponibile per le nostre povere menti, ma laddove insomma riteniamo di avere qualcosa di interessante da dire, e spesso soprattutto da far dire a qualcuno o qualcuna più competente di noi, apriamo, come ho detto, i nostri microfoni e la nostra radio a contributi esterni. Più o meno questo è quello che facciamo, è quello che vi potete aspettare di trovare nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Nello stesso tempo chiaramente ci muoviamo su articoli, notizie che escono nelle cronache locali, e quindi in qualche modo è anche davvero una rassegna stampa. Detto questo, comincerei a guardare le cronache di questa settimana, partendo da alcuni articoli che sono usciti rispetto alla vicenda di Sollicciano, che, come ricorderete, dalla settimana scorsa ha visto la chiusura ad opera di una iniziativa giudiziaria di ben 7 sezioni. Sono stati annunciati i trasferimenti dei detenuti, erano partiti i primi 66, perlomeno queste erano le promesse, perlomeno questo è quello che si legge sui giornali. Questa è una premessa che faccio sempre, credo sia doverosa per voi e per me prendere appunto le cose con il beneficio dell'inventario e del dubbio, perché quando si parla di carcere e di istituzioni totali, mai come in questo caso si assiste ad un filtraggio delle informazioni. Sono molte le cose che non ci arrivano per niente, sono d'altronde, come ben capite, tutte le altre molto filtrate da tutti i filtri, sì, anche quindi che agiscono sulla comunicazione e sulle informazioni rispetto anche alle notizie che possiamo apprendere dalle stampe. Quindi questa è una vicenda che stiamo seguendo da diversi anni ormai, proprio per le condizioni pietose del carcere, sulle quali a questo punto è stato messo un vero e proprio sigillo di ufficialità con il sequestro avvenuto per impulso del tribunale. Quindi questo conferma senza ombra di dubbio più alcuno tutte quelle che sono state le denunce, gli articoli anche di cronaca che abbiamo letto in questi anni, ed ora siamo a parlare e a commentare quella che sulle stampe e sulle cronache va con la definizione di emergenza carceri. Una emergenza che è tutt'altro che un'emergenza, proprio perché purtroppo annunciata in più forme, anche dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il comune di Firenze, che pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo, che lascia chiaramente, come al solito, gli ultimi in balia delle onde in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie al riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione politiche sociali. Siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno la Nazione torna sulla vicenda, dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti, che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica. Poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato, diciamo, puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando, con la rivolta del 2024, si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è, diciamo così, si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e la Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile. Tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del Garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé. Quindi è difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque, insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque, insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale. Anche questo, direi, una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del Tribunale delle sette sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo a cose fatte, quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palagi, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia al Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle sette sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale, a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza anche in questo caso di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che, non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più. Però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parisi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come il Gozzini? Punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere. Piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi. L'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri. Come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola. Insomma, le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato prime richieste al tribunale. Non ci sono sono spazi. Il caso della Dogaia, la Garante, qui è già sovraffollato. I reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione. Il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo e articolato, io non la voglio fare più lunga di così perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi era già stato detto già la settimana scorsa, ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato anche per prossimità, insomma questo è anche, diciamo, uno sforzo per certi aspetti, sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile. Si è individuato la Dogaia di Prato, questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola appunto dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso appunto la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare a guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso. Però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria è una cosa degli ultimi due, massimo tre anni, 2023-2024, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici, oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste 7 sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto, se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa, dentro delle mura che come mura reggono ancora ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale l'estrema razio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo, per cui insomma la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

0: merito se...
1: Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano, state ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata, abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico, ci stava perché chi non ci avesse ascoltato fin qui e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera, questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione della purtroppo terribile, tragica vicenda di Sollicciano con la chiusura delle sezioni, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni e che alla fine hanno visto arrivare l'intervento del tribunale, per cui ci sono tanti problemi che si dipanano da questa nuova iniziativa giudiziaria e ne abbiamo un po' dato lettura guardando i giornali. Adesso parliamo di lavoro, facciamo come si fa sempre, 3 secondi di stacchettino e poi si rientra con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Luca dei Cobas Autolinee Toscane. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat a seguire sempre le questioni, le lotte e le condizioni di chi lavora nell'area metropolitana fiorentina. Tra questi ci rivolgiamo con attenzione anche rispetto e solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile, insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane. Vorremmo anche sapere, insomma, dal loro, dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni, per l'appunto hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti, poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato e di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo, ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni e soprattutto, visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' come è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci. Soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
2: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Autolinee Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita dei ricavi dovuti alla pandemia, ma si omenteva di dire nel 2022, l'anno della pandemia, è stato l'unico anno in cui la Regione Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice: è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi, per coprire questi soldi, si sceglie ancora una volta di far pagare il conto a cittadini attraverso l'aumento dei biglietti. Ma il problema è ancora più profondo, secondo noi. Questa gara d'appalto, costruita sul massimo ribasso, è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose, ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente, e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse, il risultato è sotto gli occhi di tutti, ci sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione, tra esternalizzazioni, continui gasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni, che abbiamo inserito anche tra le mobilitazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata, e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più. Le vetture sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducano le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili della propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità Evita di Sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più chiaro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza, la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, con adesioni che hanno raggiunto appunto l'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che azienda e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
1: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchi da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente, che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze, appunto dei bottoni e delle leve. Grazie ancora, Luca, e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante. La guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Uno è del Scusate, entrambi sono del 24 di giugno. La notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo ci è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica: aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve. Facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra cui, scusate, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti. In tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societari. In molti numerosi casi, aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice la Repubblica, la Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP, 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, Luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo: non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza, e anche se vogliamo, si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati. A parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente, entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenze a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli, e quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentari, e che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio, e insomma va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020, mi sembra veramente uno scandalo. Altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso, e come, perché anche se dovessero rientrare, ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza. E quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche qua.

cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini, con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto, e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di una di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano, e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare, come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti, ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione, quantomeno, di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinee Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, no, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo, e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di

0: La chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere, se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, ai momenti in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa. E a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli, poi scorrendo gli articoli ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori. E andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica e i suoi effetti ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano. E quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta, ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni, padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, a girare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi agli New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato, e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va. Mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che, come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi insomma questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il Meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'AFA, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo, ma i turisti non si fermano. D'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi alla fine dei conti il viaggio, le ferie, l'ha pagate, l'ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti, nel weekend picco da 41 gradi, quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAM avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi li organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, agli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere, mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti di distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!
1: Avete ascoltato Stampa Rassegnata, una trasmissione di Radio Wombat.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Agosto 44, La notte dei ponti, di Ugo Chiti e Massimo Salvianti, regia Ugo Chiti, con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci.
2: 23 luglio 1944. Il console tedesco a Firenze, Gerhard Wolf, è in compagnia del generale comandante del Genio Guastatori e di alcuni ufficiali del suo stato maggiore. Gli uomini sono appena scesi dalle macchine. Il sole è obliquo, ancora cocente. Camminano sul lungarno acciaiuoli. Le spallette sputano calore. Il console parla, cercando un tono disteso nella voce, ma è ancora molto turbato. Poco prima c'è stata la consegna della città ai paracadutisti del colonnello Fuchs e lui ha visto le carte topografiche che mostravano le zone di Firenze destinate alla distruzione. Tra queste tutti i ponti sull'Arno. Il console ha chiesto immediatamente di poter accompagnare il generale in una breve visita per Firenze.
3: Il console ama profondamente la città. Il suo amore è più forte di ogni logica o necessità militare. Prima in macchina ha parlato a lungo lasciando trasparire tutta la sua fascinazione per Firenze. Ora indica il ponte a Santa Trinita, commenta la sua linea armoniosa, un felice connubio fra la robusta semplicità del primo rinascimento e la grazia raffinata del manierismo che avanza, dice. Un capolavoro!
2: Il generale appare come infastidito, a caldo e stanco. Forse non gli va di subire questa esibizione colta e appassionata da storico dell'arte. Lui è un militare, sono altre le sue preoccupazioni. Ma il console insiste, quasi categorico nella sua conclusione.
3: La distruzione del ponte a Santa Trinita è inaccettabile. Nella mente della gente resterebbe poi un odio profondo per chi ha compiuto questo misfatto.
2: Lei crede? Il generale è tagliente nella voce, ha un sorriso ironico, ma poi rassicura il console. Almeno il Ponte Vecchio sarà risparmiato, è il Lieblingsbrücke del Führer, il suo ponte preferito.
3: Per l'amor del cielo, esclama il console, si salvi piuttosto il ponte a Santa Trinita. Il sole e il caldo incombono su tutto, sulle domande e gli interrogativi della gente. Quale sarà l'atteggiamento delle forze armate tedesche, delle SS, dei guastatori nazisti, dei gruppi di fascisti ancora arroccati in città? Ma soprattutto è una domanda quella che tormenta la popolazione. I tedeschi rispetteranno l'impegno di considerare Firenze città aperta? Oppure vorranno opporre l'ultima resistenza fra le vie, le case, le piazze, i monumenti?
2: Tutta la popolazione, anche la più ignara, sente l'incubo di questa tragica prospettiva. Particolarmente preoccupati sono gli uomini del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, i dirigenti politici e i comandanti militari partigiani, che sentono pesare sulle loro spalle la responsabilità tremenda di quest'ora decisiva per le sorti della città. Il 29 di luglio, poi, i fatti subiscono una rapida accelerazione. Sui muri roventi di Firenze appare un manifesto. È l'ordinanza del comando germanico con l'ordine di sfollamento di una vasta zona tra Ponte Vecchio e Ponte a Santa Trinita. Nel diario dell'avvocato Gaetano Casoni, un liberale che si era già molto prodigato per la salvezza della città, si capisce bene l'atmosfera concitata di quei giorni.
4: Quel sabato 29 luglio, l'avvocato Casoni riceve la visita di Monsignor Tirapani, segretario del cardinale Elia Dalla Costa. Il prelato l'informa dell'ordinanza tedesca e subito all'avvocato appare chiaro che i tedeschi intendono far saltare i ponti. L'avvocato si reca dal cardinale. Mi permetto di dire che, a mio avviso, occorrerebbe fare un estremo tentativo per la salvezza della città. Il cardinale l'ascolta. Casoni suggerisce di riunire per la sera stessa le maggiori autorità di Firenze. Dice, dobbiamo concordare una dichiarazione da consegnare al colonnello Fuchs.
2: Si cerca di ottenere un appuntamento con il colonnello Fuchs. Si dice che sia un uomo duro, difficile, e qualcuno comincia anche a chiedersi per quale ragione la sorte di una città importante come Firenze sia stata messa nelle mani di un semplice colonnello dei paracadutisti. Si fanno vari tentativi al telefono per contattarlo. Alla fine si riesce ad ottenere un appuntamento per le ore 12. Sul volto di tutti per un attimo la tregua di un respiro.
4: Verso mezzogiorno viene registrato un fatto nuovo. Alcuni aeroplani inglesi sorvolano la città e la ricoprono di manifestini. È un messaggio speciale ai cittadini di Firenze e del generale Alexander. Le armate alleate si avvicinano e si invitano i cittadini a cooperare per preservare la città dalla distruzione.
2: Sul volantino si danno generiche istruzioni per preservare i servizi pubblici, per impedire al nemico di far brillare le mine, preservare i servizi pubblici e telefonici. Si prosegue testualmente. Rimuovete dalle strade tutti gli ostacoli, barricate o altre ostruzioni. Lasciate libere per il passaggio dei veicoli le vie e le piazze. È vitale per gli alleati che le truppe possano attraversare Firenze senza perdita di tempo per completare la distruzione delle armate tedesche che si ritirano verso il nord. Firenze è vostra. Il vostro compito è quello di salvare la città. Il nostro è la distruzione del nemico.
4: Il messaggio turba profondamente l'avvocato Casoni, che si ricorda di aver sentito per radio la lettura di un'identica comunicazione lanciata ai cittadini di Roma il 4 giugno, poco prima dell'ingresso delle truppe alleate. Annota sul diario.
2: Allora i tedeschi si ritirarono da Roma senza far saltare i ponti e gli alleati raggiunsero le retroguardie tedesche al di là del ponte Milvio e inflissero una rotta parziale all'esercito del generale Kösterling.
4: Lui sa che Kösterling ha detto più volte che a Firenze non ripeterà l'errore di Roma. Finalmente le 12. Si salgono le scale che portano agli uffici del comando tedesco. Il colonnello Fuchs è appena arrivato. Prego.
2: Il colonnello Fuchs è piuttosto alto, quadrato, non deve avere 50 anni. Appare piuttosto controllato, quasi disponibile. Ma da ogni suo gesto, da ogni sua parola si capisce che ha poco tempo, molto caldo e che forse ha dovuto interrompere una riunione molto importante.
4: Il cardinale gli parla brevemente esponendo lo scopo della visita. Le sue parole vengono tradotte in tedesco o da Monsignor Tirapani o dal barone von Munchausen, suo ufficiale d'ordinanza nato a Firenze. Quando usciamo siamo tutti profondamente preoccupati. Con Poggi faccio un giro per le vie del centro della città. Lo spettacolo è veramente impressionante. Le strade sono piene di persone di ogni sesso, età, ceto, che cariche di valigie o fagotti, o spingendo baroccini a mano, o trascinando carretti, si allontanano dalle zone che chiamerò proibite. Tutto si svolge frettolosamente, perché il tempo concesso per lo sfollamento è minimo. Dio voglia che la nostra città non rimanga preda del barbaro cui abbiamo loro affidato le nostre ultime speranze.
2: L'armata anglo-americana si va avvicinando a Firenze. Ma il cannoneggiamento alleato ha interrotto in più punti la linea ad alta tensione. E da questa notte, 30 luglio, Firenze sarà al buio. E quello che è peggio, una volta finite le scorte per la mancanza di energia elettrica, anche l'acqua verrà a mancare. Sole, caldo insopportabile, afa, polvere, continuano anche nei giorni seguenti. Siamo arrivati alla data fatidica del 3 di agosto 1944. Ugo Cappelletti ci fa il diario di quel giorno terribile nel suo Firenze, città aperta. 3 ore di tempo e poi tutto sarà verbote. Lo ha deciso il comando tedesco facendo affiggere alle 14 di oggi i manifesti con i quali si proclama lo stato di emergenza. È proibito a chiunque di lasciare le case e camminare per le strade e le piazze. Le finestre e le porte delle abitazioni devono rimanere chiuse notte e giorno. La popolazione potrà tenersi nelle cantine e, se queste mancano, andare nelle chiese o in altri grandi edifici. Le pattuglie tedesche, spiega il manifesto, hanno l'ordine di sparare contro chiunque si trovi per le vie o si mostri alla finestra. La voce si propaga rapidamente. Gli increduli corrono agli angoli delle strade per leggere con i propri occhi l'ordinanza del comando germanico. Alle 17 tutti devono riserrarsi nelle proprie case ad aspettare gli eventi. Non c'è un minuto da perdere, 3 ore di tempo per pensare a 1000 cose, le più importanti. Le voci si susseguono, disperate, angosciate, ansia, incertezza, paura. 3 ore soltanto per pensare a troppe cose. Poi, alle 17, sarà il grande silenzio. Afa, sole, strade vuote, finestre chiuse, porte sbarrate. Loro, i tedeschi e i fascisti, sono fuori di guardia. Mitra imbracciato e dito sul grilletto. Tutto è verboten. Si può soltanto respirare.
3: Sole, polvere, caldo insopportabile. Ma la città, che sembrava esausta, schiacciata dall'orrore di tante stragi, mostra ora una vitalità nuova. Nessuno è più nelle fabbriche, negli uffici. Gli impiegati, gli artigiani, gli operai entrano nelle squadre d'azione partigiana. Sono uomini, donne che fanno della loro esperienza e dei loro arnesi armi per preparare chiodi, confezionare bottiglie esplosive, tagliare comunicazioni. Tutta Firenze ha un volto di guerra. Le stradine, i vicoli, i chiostri rigurgitano di uomini della resistenza. Malgrado il sole, la polvere, il caldo, c'è un movimento convulso, sotterraneo, che testimonia la volontà, lo spirito indomito di una città che si prepara ad insorgere.
2: Alla memoria storica di quel giorno noi alterneremo una vicenda che nasce da una memoria più confusa e popolare. La piccola odissea di una donna qualunque, che noi chiameremo Gina, ma che potrebbe avere qualunque altro nome che ci viene in mente.
5: E prima che entri in vigore lo stato di emergenza, Gina Campolmi deve trovare le candele, quelle che aveva là finite, perché è qualche giorno che a Firenze manca la luce. E lei, senza candele, non può restare.
6: La Gina ha paura del buio. Il buio gli fa più paura dei tedeschi, delle cannonate, dei morti, più d'ogni cosa. Il buio gli leva le forze.
5: Se la Gina resta al buio, anche ora che ha quasi 50 anni, diventa come una bambina. Si mette subito seduta, canticchia qualcosa, sembra tranquilla, invece il terrore. Se uno la chiama, lei non risponde. Il buio la vuota dentro.
6: No, prima di tutto le candele. Alla Gina gli basta scendere un attimo sotto casa. All'angolo con via dello Sprone c'è il Roccia che vende le candele. Non ha neanche bisogno di chiudere la porta, perché tanto l'Elide, la sua mamma, dorme.
5: Da quando Roberto, il suo marito, è andato con i partigiani, sono rimaste loro due sole in casa. La Gina non si dava pace. Partigiani, ma dove tu vai, sono tutti ragazzi. Non importa, vuol dire gli farò dal nonno. Non c'è stato verso di fermarlo. L'anno prima, poi, era morto il suo babbo all'improvviso mentre faceva un po' d'orto sul greto dell'Arno. Dopo un mese, la mamma della Gina, l'Elide, ha cominciato ad andare fuori di testa. La mattina si svegliava e raccontava che il marito la notte andava a trovarla per toccarla sotto. E voleva fare quelle cose. E lei si vergognava, perché a 75 anni gli sembrava una cosa brutta. Ma lui insisteva. E ora lei credeva di essere rimasta incinta. Così tutte le mattine. Gina!
6: Che c'è?
5: Prendimi il prezzemolo! Tanto, ma tanto! Voleva farsi l'infuso di prezzemolo per abortire. Si era fissata.
6: Con la sua mamma partita di cervello in quel modo, per la Gina la guerra diventava ancora più guerra. Comunque, pochi discorsi. Gina, muoviti e trova queste due candele. La Gina scese le scale a corsa. Nell'andito trovò il carbonaio che saliva e gli disse: Gina, per le strade c'è agitazione. E fa un salto qui sotto a pigliare due candele dai Roccia. L'ha finita. Io ho sentito tutti nei dintorni, l'ho trovate dai Casamonti, Piazza Tasso. Piazza Tasso? E che è un po' lontanino, ma io senza candele non ci resto, eh! Ocino, rammentatene! E sembra che oggi gli anticipi ne copri fuoco e gli è capace che verso le 5. Oddio, Monino Bruno, e non è neanche mezzogiorno, in mezz'ora va e torno, da Piazza Tasso, e poi sia.
2: In tutte le cronache di quel giorno terribile a Firenze si capisce bene come le ore che hanno preceduto lo stato di emergenza siano state caratterizzate dalla consapevolezza di tutti di essere arrivati al primo atto di un dramma infame. L'ordinanza germanica ha messo in difficoltà il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Lo stato di emergenza rende più difficili i contatti con i comandi militari partigiani. Per questo bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. E i membri del Comitato decidono di rimanere riuniti in permanenza fino al momento in cui scatterà l'insurrezione.
4: Prima che scada il termine fissato dai tedeschi, i componenti del comitato raggiungono l'ufficio di Natale Dall'Oppio in via Condotta 8. In queste stanze si ritrovano Enzo Enrique Zaglioletti per il Partito d'Azione, Giuseppe Rossi per il Partito Comunista, Mario Augusto Martini per la Democrazia Cristiana, Foscolo Lombardi e Natale Dall'Oppio per il Partito Socialista, Aldo Brando, Medici, Tornaquinci per il Partito Liberale.
3: Su questi sei uomini peseranno da ora grosse responsabilità. Il momento a cui si sono preparati in tanti mesi di lotta clandestina è finalmente giunto e non sono ammessi errori, incertezze. La vita di tante persone dipende da ciò che loro si apprestano a decidere.
5: Poche ore prima o poche ore dopo, in Piazza Tasso alla Gina gli vissero: candele, signora, a venne, se la conosce un prete, forse.
6: Oh, un prete. La Gina si ricordò che il sacrestano di Santa Trinita d'origine era di Cerbaia, di suo paese. Non ci stette tanto a pensare. Santa Trinita, figliovia di Leone, San Frediano, Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni, via Vipparione, che ci vuole, ci sono. Stia attenta, signora, perché per le strade c'è tanta confusione. Avevano ragione. Per le strade era tutto un correre, uno sbaluginare di facce impaurite, e poi qui sole. Sul ponte alla Carraia la Gina si sentì persa, gli presero tutti i pensieri. Oddio, la mamma la mi si è svegliata. La scende le scale. La sente caldo, la si spoglia, me la ritrovo nuda a mezzo alla strada. La si sveglia alla fame e la m'accende qualcosa, la mi brucia la casa. Il sole lampeggiava sull'acqua, riverberava sulle pietre e lei aveva una gran sete. Insomma, per farla breve tra un pensiero e un altro, la Gina si ritrovò dall'altra parte del ponte e poco dopo era in via del Parione.
5: In casa di Sacrestano c'era una gran confusione. Un giovanotto, il nipote, li strignucchiava a sedere su una sedia. Il Sacrestano dava certi azzotti alle pareti e la sua moglie, di spalle all'acquaio, con l'asciughino sembrava la scacciasse le mosche. Maiale, sudicio, poco buono, imbecille!
6: Il giovanotto, un nipote dell'impruneta che portava il vino a Firenze, s'era preso una cotta per una di quelle, una ad un casino lì vicino. Aveva deciso la sera prima di passare un paio d'ore assieme. Per il suo babbo aveva già pronta la scusa. Babbo, fino a una cert'ora non ci hanno fatto transitare questi schifosi di tedeschi. E ho fatto tardi. Insomma, era tutto calcolato.
5: Tutto calcolato, si fa per dire, perché gli aveva requisiti cavallo e calesse. I tedeschi ormai rubavano ogni bene. Il ragazzo la notte aveva cercato, sì, di rimediare qualcosa, ma poi la mattina disperato si era arreso. E ora il zio Sacrestano smadonnava a bassa voce e la sua moglie non si capacitava. Maiale, sudicio, sudicio più delle troie!
6: Prima il ragazzo si era lasciato scappare che la trentina, quella del casino, gli pettinava il pelo coi denti. Gli era scappata così, per dire, come una cosa buffa, un gioco. Il pettine odenti, verciava la zia con la bocca schifata come fosse rimasto a lei un vogolo di pelo fra i denti. Il pettine, sudicio, maiale più delle troie, e giù la brate con l'asciugamano.
7: Ai, zia, così mi collo che mi fa male. Il colesse, ora che mi via a casa, imbecille, ti sta bene? Sono stato ragazzo anch'io, e che vuol dire? A Porta Romana c'era una di Poppi, la si levava denti, la tropigliava in bocca e ti faceva un guanto con il rifrullo, quasi gratis. Tu godei e tu spendei poco. No, il pettine o denti, te dimmi indoglie il godimento, ritardato sti, ma con il cervello tu ci hai messo il cazzo e il cavallo. Ora che gli inventa a casa? E che gli dici ai miei babbo, zio?
5: Che ti grazie? Ho preso piattoni, ora spandimi che conti per casa, brutto sudicio.
7: Che gli racconto? Bene. Gli sta bene ai tuo babbo? T'ha dato troppo spazio. Se lo metto.
5: Cattivo sti, con tutti i morti avete avuto l'imprudenza, lui pensa alle troie. Hanno bombardato anche la chiesa.
6: In una briciola di silenzio, la Gina chiese se ci avevano le candele e il sacrestano rispose brusco: Gina, ora non è il momento, eh. Aspettami giù che tra un poco scendo.
2: Nel frattempo, anche il comando militare partigiano ha una sua sede. È negli uffici della società Larderello, in piazza Strozzi 2, poco lontano quindi da via Condotta. Due stanze piccole, soffocanti. Un tavolo, poche sedie e una macchina da scrivere. Sul muro c'è una lavagna. In alto, a destra, qualcuno ha disegnato un ombrello aperto, stilizzato così, senza un'apparente ragione. Forse l'auspicio per il refrigerio della pioggia, o forse un riparo dalla canicola che da settimane va opprimendo Firenze. Nessuno cancellerà quel disegno. Soltanto a liberazione avvenuta qualcuno lo spolvererà via con un giro frettoloso di cimosa. La sicurezza del comando è garantita da un sistema di sentinelle. C'è un ragazzo, una staffetta, un uomo ad ogni angolo della piazza, ad ogni imbocco delle vie d'accesso. Fanno parte del comitato uomini di tutte le componenti politiche della resistenza. Il comandante è il colonnello di complemento Nello Niccoli, del Partito d'Azione. Il vicecomandante è il capitano Nereo Tommasi, della Democrazia Cristiana. Il commissario politico incaricato di rappresentare il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale è Luigi Gaiani, comunista. Il vicecommissario politico, il capitano di complemento Dino Del Poggetto, del Partito Socialista. Il capo di Stato Maggiore è il maggiore Achille Mazzi, del Partito Liberale. Gaiani e Tommasi vengono immediatamente distaccati nel punto di osservazione sopra la cupola del Duomo. Riescono ad entrare nella cattedrale prima che nelle strade sia proibito il transito. Dall'assù loro possono vedere tutto quello che succede di là d'Arno fino a Porta Romana e anche oltre. In questura si è installata la commissione di controllo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e anche i sottocomitati rionali sono tutti operativi. In Oltrarno, una delegazione presieduta dall'avvocato Francesco Berti dispone picchetti di partigiani a guardia degli ingressi di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli pieni di sfollati. Un'altra delegazione, presieduta dal professor Edoardo Maturo, assume il governo dei rioni delle cure e della vittoria.
6: Intanto, nel rione di Santa Maria Novella, la Gina scese da casa del sacrestano e subito fu travolta da un gruppetto di gente. Via! Via! Via, signora! Sparano! Non si faccia trovare per strada! Aspetto una persona! La mi deve dare le candele! Sparano! Sparano! Correte! Sparavano in Porta Rossa. Si sentivano le camionette avvicinarsi, stumput, pum, pum, pum. La Gina allora si mise a correre in dove correva la gente. Via! Tutti nei portali sparano! Appena trovo una chiesa, entro dentro. Lo dicono anche di ripararsi nelle chiese. Alle brutte giacche ci sono, lo sai che fu. Rubo le candele all'altar maggiore. Mi dispiace, signore, ma io ai buio non ci posso restare. Se proprio, proprio tu mi vuoi lasciare in buio, fammi morire, preferisco. Erano discorsi fatti così, per disperazione, si capisce. La Gina si calma, si ferma un attimo a ripigliare il fiato. In mezzo alla strada c'è un carretto arrovesciato con due damigiane, da una sgarganellava l'acqua sul selciato. La Gina si china a bere. Ah, avevo proprio sete, però tutta quest'acqua sprecata, che peccato! La Gina infila via del purgatorio e dalla parte senza sbocco. Torna indietro, prende via della Vignanova, via dei Palchetti, via di Moro e... Ok. Giovanna!
8: Gina! Gina! Gina!
6: Giovanna, ma che ci fai a Firenze?
8: Siamo sfollati! Siamo sfollati a Cervaia, non si viveva! Che fai, Gina?
6: Volevo vedere di trovare le candele.
8: Vieni con me!
6: Faccia le candele!
8: Ho tanta paura, Gina! Non riesco più a tornare a casa! Con tutte queste strade mi son persa, Gina! Mi son persa!
6: Non piangere, Giovanna, via! Da chi tu sei?
8: Da mio cugino, in via Pisana!
6: Via Pisana? Chiama e rispondi!
8: Stai più vicina, Gina! Non mi lasciare, vieni con me!
6: Giovanna, ho lasciato la mia mamma da sola in casa!
8: La tua mamma, come sta?
6: Lei bene, di testa una bambina uguale.
8: Giovanna, non mi lasciare, Gina, non mi lasciare.
6: Giovanna, io devo vedere di trovare due candele.
8: E ce lo sai in borsa? Te ne do tre. Ma accompagnami almeno fino a Ponte alla Vittoria. Poi da lì sto tranquilla, mi dà capezzo.
6: Fino ai Ponte alla Vittoria?
8: Sì.
6: E poi però tu mi dà le candele.
8: Sì.
6: Oh, andiamo, vai, su.
4: In quel preciso momento, un ufficiale fascista di un reparto della birra El Gomi, che chiameremo il federale, scende con un camerata verso il centro della città. Ha mostrato il lasciapassare e ora da piazza Cavour si avvia verso il centro.
9: Gli ordini che ha ricevuto sono stati chiari. Unirsi al grosso delle truppe tedesche che si stanno ritirando verso nord. Ha già concluso il compito che gli è stato affidato. Ripulire le caserme da ogni genere di armi, ha rastrellato tutto quello che c'era da prendere, mortai, mitragliatrici, fucili, munizioni. Dove siamo passati noi, dice, non è rimasto nulla. Gli altri gerarchi se ne sono già andati da Firenze in compagnia di Pavolini, con le macchine messe a disposizione dalla prefettura. Ma lui ha rifiutato l'automobile. Non gli va di partire, di lasciare Firenze, la moglie, il bambino piccolo. Io rimango. Non mi vado ad andare via.
4: Il federale, anche se non ha aderito alla Repubblica Sociale, è sempre più fascista convinto. Per principio non vuole lasciare Firenze. Gli sembrerebbe quasi di scappare.
9: E poi perché? Ho fatto qualche cosa di male io? No. E allora rimango.
4: Il camerata lo guarda, non dice niente. Si conoscono fin da ragazzi. Lo sa che ha voglia di sfogarsi. L'ascolta, mentre si incamminano, cercando inutilmente il refrigerio di un po' d'ombra.
6: Intanto Gina e Giovanna vanno sotto il sole cocente, nell'acqua, nell'arsura di un giorno maledetto, tutte e due impaurite per via Palazzolo. A Porta al Prato c'è un posto di blocco, non si passa, tornano indietro. In via Magenta la Giovanna ha uno strizzone di pancia.
8: Ai, i piselli! I piselli secchi, è una settimana in casa non si mangia altro. Siamo stati tutti male, tutti con la sciolta. Riparami, perché io la devo fare,
6: Ciccio Palma, guarda che siamo a Firenze, non sei più a Cervaia.
8: Ma troviamo un portone aperto con la porta, se voglio.
6: Svoltano in via Solferino. Angolo via Garibaldi, c'è un portone aperto. È venuto giù un tetto, dentro tutto un mucchio di roba franata. Un posto protetto. Vai, vai Giovanna, falla.
8: Sta sulla porta, guarda se gli scende qualcuno.
6: Svelta! La Giovanna scarica come un fognone nell'ombra vestita iniziale dell'androne.
8: Che vergogna, che vergogna. Che sta sulle gambe, sulle scarpe.
6: Giovannina,
10: Ma non ci badare.
8: Sulle gambe, sulle scarpe.
10: Ecco. Dai, non ci badare. Dai, tieni.
8: Che vergogna sulle gambe.
10: Giovanna, bisogna arrivare al ponte alla vittoria. Giovanna, finalmente sono arrivate nei pressi del ponte alla vittoria.
8: Grazie, Gina. Grazie. E da qui mi raccapezzo, eh? Mi dispiace per prima. Che figura, che figura. Tutto sulle gambe, sulle scarpe, figura.
10: Che attraverso con te?
8: Magari, se non ti scomodi.
10: No, no, no, poi prendo via della fonderia, fai Lungarno Santa Rosa, Lungarno Soderini, hai Torrino Taglio, entro un San Frediano, poi mi sono a casa, sai, Giovanna, sono a casa anch'io, eh? E poi guarda, sul ponte alla vittoria, non c'è nessuno.
8: Davvero? Nessuno?
10: È un'apparenza.
8: La Giovanna comincia a correre, la Gina gli va dietro. Indomandate, crulle! Gli dicono degli uomini appostati sotto gli alberi prima che cominci le cascine. Non si può! Entrate in vigore il coprifuoco! I tedeschi sparano! Oddio, tedeschi! Oddio.
10: Gina e Giovanna si fermano, sono a metà del ponte, si prendono per mano. Loro sono state bambine assieme. A Cerbaia, dove abitavano, c'era un uomo lupo che con la luna piena dava noi alle bambine. Tante volte la Gina e la Giovanna gli son passate davanti casa tenendosi per mano dritte, imperterrite.
8: È ora uguale. Vanno affiancate silenziose sul ponte alla vittoria. Sembrano diventate tutte e due trasparenti. Appena passati il ponte cominciano a sparare. La Gina dovrebbe andare a sinistra, ma per la paura va dietro alla Giovanna. Entrano in via di Pignone, pochi passi e si addossano all'argine.
10: Non capiscono da dove vengano tutti quegli spari. Vedano una motocicletta sbandare sulla piazza. Dentro il sidecar un uomo urla: fatemi uscire! Fatemi uscire! Ha un valigione sullo stomaco, è rimasto incastrato. Non esce, non c'è il guidatore. La motocicletta si rovescia, gira sull'asfalto come un trottolone sfratto.
8: Venite! Venite qua, venite qua! Gli fanno cenno delle persone al di là della strada. Sono tutte ammassate in un garage. Gina e Giovanna le raggiungono giusto in tempo perché cominciano subito a sparare. A dire il vero, si sente anche il cannone.
10: Bombardano! Bombardano giù! Andiamo giù, è più riparato! Scendono in un buco di scantinato. È quasi buio. La Gina trema con le mani, cerca subito le tre candele che gli ha dato la Giovanna. Una si è rotta a metà.
8: Non importa, si può sempre accendere, Gina.
4: Gina e Giovanna hanno perso la cognizione del tempo.
10: Ultimamente la Gina non è mai stata così tanto in compagnia. Sempre lei e la sua mamma da soli. A parte l'ansia di tornare a casa, la Gina lì stretta in mezzo alla gente in quel modo ci starebbe anche bene. Ascolta, qualcuno chiacchiera, dice che ormai i ponti gli faranno saltare. È questione di ore, se non è oggi gli è domani, gli alleati coi cingoli sui ponti non ce li fanno transitare. Una donna attacca a urlare e quello accanto, che pareva una ragazza brutta, si mette a berciare. Anna! Anna, amore, proprio ora tu me lo dovevi fare!
8: E allora si capisce subito che quella brutta chiona cespugliosa è il marito e si è vestito da Befanone per non farsi prendere dai tedeschi e per restare vicino alla sua donna. Si leva il fazzoletto, si sbottona la veste nera e torna subito un bel giovanotto. Anna, amore, e mi lasci mio figliolo come mi vede, eh? Bisogna portarla su in casa, qui non può partorire, dice una donna e deve essere una sua parente.
10: Tutte le donne vanno su in casa, tutte impaurite, a mezze scale si fermano, si bombardano, si muore. Per un attimo non si sentono più all'altezza di far nascere. Forse è un dubbio di vivere, o forse solo stanchezza.
8: Anna è brava,
5: si trattiene, non dà in escandescenze. Quando può sorride, dice che gli basta bere. Il sudore l'ha fatta umida, liscia e argentata come un pesce, un lumacone di notte.
6: Fuori hanno smesso di cannoneggiare, ma sono già arrivate le voci. Morti in via Pisana, 1, 2, 10. Sono cifre che la paura fa lievitare.
5: Anna partorisce, una bambina. Sono le 7 di sera, fuori l'aria è ancora più rovente. In casa si festeggia, Gina e Giovanna sono preoccupate, ma bevono mezzo bicchiere di vin santo, si lasciano andare. Per un secondo a tutte e due gli sembra che il mondo sia tornato vivibile, potabile, normale. Gina! Io e dovrei andare,
6: Dice la Giovanna, che nel frattempo è già andata 3 o 4 volte in bagno. Signora, l'accompagno io, si propone un uomo. Ce li ho anch'io parenti in via Pisana. Voglio sentire come gli stanno, tanto io son come solo se mi succede qualcosa. Mal di poco, andiamo. Anche la Gina scende con loro. Resta a dormire da noi, dice la Giovanna. Sarebbe meglio, ribadisce l'uomo, che deve essere uno della misericordia. Non posso, c'ho la mia mamma da sola in casa, la Gina quasi urla. I rondoni volan bassi, fanno certi strilli che sembrano mangiare le parole in bocca. Gina e Giovanna si abbracciano strette strette e poi via, una a destra e una a sinistra.
9: Dalle 17 tutti chiusi nelle case. Una camionetta della Kommandantur gira per le strade con l'altoparlante. Verboten, verboten. Pattuglie di militari tedeschi perlustrano le strade, sparano sventagliate di mitra. Vogliono far capire che non sopportano che siano trasgrediti gli ordini del loro comando. Nell'ombra del tramonto la Gina cammina lungo i muri verso San Frediano. È stanca, spossata, ha sete. Ogni tanto si guarda intorno. Ma dov'è finita la gente?
5: La Gina vede qualche cane, un gatto. Un piccione si alza in volo all'improvviso, gli fa paura. All'angolo con via del Leone, un vecchio e una ragazza spingono una carrozzina con una rotina che traballa.
6: La ragazza è la fame, lunga lunga, secca, spiritata. Il vecchio è la rassegnazione, curvo in canottiera con un cappello floscio 2 misure più grande. Nella carrozzina fiaschi d'acqua e un cartoccio di carta gialla con qualcosa di unto dentro. Sono appostati. Aspettano di attraversare. La ragazza si gratta i ginocchi, il vecchio si sporge e lei subito lo offende. Fatti vedere, imbecille!
5: Il vecchio gentile fa cenno alla Gina di fermarsi. Stia attenta, signora, perché tirano.
6: Ma io devo tornare a casa.
5: E ci vuole un poco di pazienza. Fra poco gli smettano, si spostano. E lo so, è tanto e gli studio.
6: La ragazza si gratta i capelli cresposi, la voce stizzosa. Lui m'ha messo lui in questa situazione, piange. Il vecchio sorride, alza le spalle. La colpa è mia, ed è vero, lo so, però è anche tanto permalosa di suo.
5: La ragazza scuote la carrozzina. Questa è di quando ero piccina. Il vecchio la ferma. Leandra, cosa voi gli importa alla signora?
6: La Gina non capisce, ascolta gli echi degli spari. Sembrano più lontani. Il vecchio dice che ora si può passare. Signora, ora! Ora guardano dall'altra parte. Fame e sopportazione attraversano la strada. La Gina taglia l'angolo veloce. Signora, più avanti c'è un morto, non lo guardi se gli fa impressione. Grazie, signore.
5: Via, via, via.

0: Più a sud della città, a Montemurlo, a Montemasso, a Montisoni, a Fonte Santa si accendono aspri scontri tra le retroguardie germaniche e le pattuglie partigiane. Vicino al borgo di Palazzaccio un gruppo di 10 tedeschi che cerca di intercettare elementi della nostra Stella Rossa viene atteso a distanza ravvicinata e fulminato dai mitragliatori partigiani.
1: E mentre gli uomini di retroguardia si attardano a sparare contro i tedeschi, altri elementi della brigata Senigallia si incontrano con gli avamposti inglesi, con i Tommy.
2: E questo è il primo incontro fra i soldati dell'ottava armata e i ragazzi delle formazioni partigiane. Prima l'emozione, la perplessità, poi esplode un sentimento di allegria e di festa.
0: Partigiani italiani e soldati inglesi si abbracciano, fraternizzano, si salutano, cantano. Davanti a tutti avanza la bandiera rossa dell'unità partigiana.
2: Il comandante inglese chiede notizie sulle formazioni tedesche. I comandanti si scambiano le carte geografiche e segnano i punti dove i partigiani ritengano vi siano batterie tedesche.
3: A Firenze la Gina si regge ai muri. Non vede, non sente, ha solo tanta sete. Via dello Sprone. Finalmente sono a casa e sono anche viva. Come ho fatto, non si sa, eh. Sale le scale. L'Elide è in piedi sul letto, mezza nuda, col fiasco del vino in mano.
4: Mamma! Gina! Gina!
3: Dammi questo fiasco, eh? Ce n'era poco, ma tu l'ha finito. Almeno tu sei stata tranquilla.
4: L'Elide crolla a dormire. La Gina appoggia le candele sul comodino e si attacca a una bottiglia d'acqua. Beve, beve, beve.
3: Oh, vai. Ora mi stendo 2 minuti, poi fa una minestrina, un qualcosa, un vento. Abbraccia la sua mamma e subito gli si chiudono gli occhi.
0: Lungo le strade intorno a Ponte Vecchio, i guastatori tedeschi hanno compiuto la loro opera, meticolosi, precisi. Quando verrà il momento, le mine disposte nei giorni precedenti faranno il vuoto.
1: I partigiani sanno che se i ponti saltano, l'avanzata degli alleati sarà in qualche modo ritardata. Bisogna tentare di salvarli, ma occorrerebbe coordinare un'azione dalle due rive. Ed è impossibile, visto che chi si avventura per strada finisce sotto il piombo tedesco. Eppure a sera un tentativo si fa, è solo un gesto audace, quanto disperato.
2: Al ponte alla vittoria alcuni patrioti dotati di armi automatiche cercano di tagliare i fili che collegano le mine alla stazione di brillamento. I soldati tedeschi se ne accorgono e aprono il fuoco. I partigiani ingaggiano la battaglia, ma i soldati germanici sono troppi, bisogna ripiegare. Il destino del ponte è segnato.
1: Al ponte alla Carraia i paracadutisti hanno piazzato 4 mitragliatrici e fanno buona guardia. Anche lì si ripete il tentativo. Un plotone di partigiani va all'attacco e distrugge 2 delle 4 postazioni. La reazione del nemico è immediata e violenta.
0: Un secondo plotone di patrioti ritenta l'azione. Il combattimento dura a lungo, ma non c'è niente da fare. Bisogna interrompere. Ai partigiani costa 1 morto e 3 feriti.
2: Il sole è già tramontato. Lontano a sud della città il cannone fa sentire la sua voce. Il comando germanico ha già predisposto dove si attesteranno i paracadutisti per tenere la linea dell'Arno una volta che le mine avranno compiuto le distruzioni. In città il silenzio è come una cappa di piombo.
1: Verso le 22 si percepiscono 30 di esplosioni all'interno della centrale telefonica di via degli Anselmi. Si vedono le torce dei guastatori spostarsi da una stanza all'altra. E poi si odono gli scoppi delle cariche. In breve la centrale è fuori uso.
0: Lungo via Romana, lungo via Maggio, giù da via dei Serragli, i tedeschi si ritirano dall'Oltrarno per attestarsi sulla riva nord del fiume. I cingoli dei tigri sprigionano scintille. Lo sferragliare di masse metalliche e poi il passo cadenzato dei soldati. Se ne vanno, scappano. Allora è vero, gli inglesi sono vicini. Qualcuno si fa coraggio, spia alla finestra.

0: Dice che vuole consegnarsi. Si aspetta altre botte. Un ragazzo prende le armi. Un uomo gli dice di lasciarlo stare.
1: Una donna che era rimasta sulle scale comincia a urlare. C'ha l'età di nostro Bruno, loro ce l'hanno ammazzato. E l'uomo stanco gli risponde: appunto. Poi, rivolto agli altri inquilini: se qualcuno lo vuole giustiziare. Ma nessuno se la sente. Questo oramai non lo fa più del male. Lo lasciano da solo nel buio, seduto ad aspettare. Fuori intanto è caduto il silenzio. Dopo tanto urlare, dopo tanto sferragliare, il silenzio. Una calma assoluta, irreale.

0: Quella notte a Firenze successe di tutto. Le mine tedesche fecero saltare Borgo San Jacopo, via Guicciardini, l'angolo di via dei Giudei, Lungarno Acciaioli, Por Santa Maria, i ponti, tutti i ponti di Firenze.
1: La Gina e la sua mamma dormirono sotto una pioggia di calcinacci, nelle raffiche dei vetri esplosi, illuminate dalle vampate dei fuochi, cullate dagli schianti, rombi, gli scoppi, i mortaretti.
0: A vederle sembravano morte. La Gina invece sognava che la guerra era finita. Suonavano le campane e l'Arno era tutto pieno di candele accese. C'era una luce, ma una luce...
1: Era bello, da non svegliarsi.
0: Da non svegliarsi.
2: È l'alba del 4 agosto. La polvere delle esplosioni ancora indugia nella città divisa inesorabilmente in due. I ponti sono cumuli di macerie, pietre e calcinacci che sembrano aver risucchiato anche la poca acqua stagnante dell'Arno in secca. Nell'aria è rimasto l'odore del tritolo. I tedeschi hanno studiato da tempo le strutture e la staticità dei ponti. Nella notte, squadre di specialisti balistici hanno lavorato con il furore, con l'accanimento di chi sa di commettere un crimine e ha paura.
3: Appassionato e vibrante l'articolo di Pietro Calamandrei, che prende il ponte a Santa Trinita come esempio dello scempio compiuto quel giorno dai tedeschi su Firenze. Lieve, flessuoso, ma quale potenza di solidità statica in quella morbidezza di linee. I guastatori tedeschi ci si dovettero rifare più volte. Gli altri ponti bastò minarli ai piloni, rovinarono al primo scoppio. Il ponte a Santa Trinita no. Alla prima esplosione, che fu sul cader della notte tra il 3 e il 4 agosto, scrollò appena le spalle e restò in piedi. Allora quei manigoldi dovettero ricominciare da capo. Ritentarono invano di far saltare i piloni, poi, fallito ancora il tentativo, lavorarono alla disperata tutta la notte ad avviluppare in una gabbia d'esplosivo l'intera arcata. E solo così, vicino all'alba, riuscirono a farla saltare. Questo affannarsi notturno di ombre spietate contro il ponte che resisteva somiglia ad una scena di tortura. Anche il più bel ponte del mondo, colpevole di aver resistito, fu condannato a perire di morte lenta sotto i supplizi dei torturatori.

0: tedeschi.
1: È l'alba del 4 di agosto. Di prima mattina arrivano in Old Farno le avanguardie delle truppe alleate, i partigiani escono dai rifugi, ma dall'altra parte del fiume i tedeschi sono appostati dietro le rovine dei ponti, l'occhio fisso nel mirino dei fucili, dei mitragliatori. Da Piazza Vittorio i mortai non danno tregua alla zona appena liberata, una sassaiola di granate assassine che taglia il respiro. Dai tetti i franchi tiratori fascisti colpiscono chiunque cerchi di attraversare il fiume, chiunque si affacci sui lungati.
0: Passa una settimana di attesa estenuante. Nella zona occupata i tedeschi e i fascisti continuano la loro opera di distruzione e di saccheggio, come nella sinagoga di Via dei Farini. Mentre sulla zona liberata gli alleati vorrebbero disarmare i partigiani, perché ne temono l'iniziativa e l'autonomia militare e politica. Ma chi ha combattuto per tanti mesi i tedeschi e i fascisti è deciso a liberare la città, anche senza l'aiuto delle truppe anglo-americane. I patrioti, con un'azione assolutamente audace, riescono a far passare una linea telefonica lungo il corridoio vasariano, sopra Ponte Vecchio, e ora le due sponde dell'Arno si possono parlare. E Carlo Ludovico Ragghianti, che ha assunto il comando del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, fa sapere agli alleati che è intenzione del Comitato dare l'ordine di insurrezione nel momento che riterrà più opportuno e di assumere il governo provvisorio della città.
2: L'8 agosto viene diramato lo stato di allerta. I tedeschi sono pronti a ripiegare dalla zona dell'Arno a quella più a nord, lungo la ferrovia, il Mugnone e la zona di Careggi. È un falso allarme. Si deve ancora aspettare.
1: Il ripiegamento avviene invece nella notte fra il 10 e l'11 d'agosto e quella mattina alle 6.45 la Martinella, il campanone di Palazzo Vecchio, suona a martello. Gli fa eco la campana della Torre del Bargello, rimasta muta dal momento dell'occupazione tedesca 11 mesi prima, e poi tutte le campane di Firenze.
2: I patrioti iniziano una battaglia durissima e difficilissima che si protrarrà fino alla fine di agosto.

0: Galliano Prunetti, barrocciaio di Tavarnelle Val di Pesa, patriota, era arrivato in Piazza del Carmine alle 5 di mattina. Lui era un garibaldino della Sinigaglia, la brigata partigiana che da Monte San Michele era scesa per prima a Firenze, e anche se lui era uno del contado, in città ci sarà stato 6-7 volte al massimo. Lui voleva entrare e liberarla da quegli assassini che gli avevano ammazzato tanti compagni.
1: Galliano Prunetti, nome di battaglia Lince, infatti non ci vedeva da qui a lì, però una volta inforcati quei due culi di bicchiere che portava per lenti con il suo moschetto da cavalleria di quell'altra guerra faceva paura, non ne sbagliava uno. Galliano aveva scalciato insieme a tutti i suoi compagni per una settimana intera in attesa dell'ordine di insurrezione e non arrivava. Ma in che credano gli inglesi? Che tedeschi e fascisti ancora non abbiano fatto il suo uomo?
0: No. Ma quella era la mattina buona, e appena sentì la campana Galliano Prunetti si buttò sul lungarno Soderini, si affacciò alla spalletta e lì, rintanato per non beccarsi un proiettile, si guardò attorno e si mise a piangere, a dirotto. Il ponte a Santa Trinita, tutto distrutto, rovinato, in arno, lì davanti agli occhi, le statue. Nulla, un cumulo di macerie.
1: Piangeva Galliano Prunetti con il moschetto in mano, come se i tedeschi gli avessero fatto uno spregio personale. Lui, che s'era visto portar via un fratello da nazisti, fucilare a Pratale sotto Badia a Passignano uno zio e due cugini, lui, e nessuno gli aveva mai visto versare neanche una lacrima, nemmeno di fronte ai lutti più diretti, alle tragedie più grosse. Lui piangeva di rabbia, di sconforto dinanzi alle rovine di Ponta Santa Trinita.
0: Piangeva e smadonnava e piangeva brutti pezzi di merda schifosi di tedeschi, ma ripigliasse la Coponti, comonumenti, brutti figli di una maiala.
1: E una volta passato l'arno sulla pescaia a Santa Rosa, come tutti gli altri partigiani, e rischiò 3 o 4 volte di essere beccato da Cecchini, sì, perché mio come gli era, si trovava sempre allo scoperto, a domandare da un cantone a quell'altro a tutti egli e gli stavano rintanati per non farsi beccare. Ma il Duomo l'hanno lasciato ritto, vero? No, e il Davide in Piazza Signoria. Santa Croce un anno fatto d'anno, vero? Insomma, tutti quei monumenti e lui conosceva più di nome che per averli veramente visitati, visti in quel momento, e gli premevano di più della sua pelle stessa.
0: Nel 1953, quando l'angina pettoris se lo stava portando via, e lui gli assimava più di là che di qua, con gli occhi miopi che chiedevano tristi la carità di un dolore meno insopportabile, il suo figliolo Mario prese una seggiola, se la portò in fondo al letto e cominciò a raccontargli che il ponte a Santa Trinita l'avevano ritirato su, sì, che era bello come prima, più di prima, con tutte le statue, i marmi al posto giusto, e che lui doveva stringere i denti, stare meglio per tornare a rivederlo.
1: Galliano Prunetti non lo rivide, il ponte a Santa Trinita, no, e morì quella notte stessa. Però, dice, c'aveva un sorriso sulle labbra che la sua moglie non si ricordava di averglielo visto nemmeno il giorno gli erano stati sposi.

0: La battaglia di Firenze infuriò fino al 1° settembre, quando le truppe partigiane entrarono in Fiesole. Solo verso la fine di agosto gli alleati cominciarono a sostituirsi agli uomini della resistenza, dopo averli solamente sostenuti e affiancati.
1: Scrive Pietro Calamandrei, questa fu la battaglia di Firenze, una tappa decisiva e forse un esempio unico nella nostra guerra di liberazione, nel nostro ritorno alla coscienza civile europea.
2: Una battaglia corpo a corpo, durata quasi un mese per le vie di una città, combattuta dal popolo insorto e comandata da un governo insurrezionale di magistrature cittadine che gli alleati, quando giunsero, lasciarono con rispetto ai loro posti di comando saggiamente tenuti.
3: In quel lunghissimo mese i patrioti caduti in combattimento furono 205, i feriti 400, i dispersi 18 e quasi 800 cittadini inermi, in gran parte donne e fanciulli, morirono sotto le granate tedesche e sotto il tiro a segno degli assassini.
4: Dice Carlo Frankovic, protagonista di quei giorni a conclusione del suo bel libro La Resistenza a Firenze. Grazie a loro, grazie ai combattenti, noi potemmo allora guardare in faccia i soldati inglesi senza complessi di colpa.
5: Lo spettacolo Agosto 44, La Notte dei Ponti, di Ugo Chiti e Massimo Salvianti. Regia Ugo Chiti, con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci.

0: Estratti di Squarci, Short Stories di Cristian Giodice, letture di Cristian Giodice, Carmen Rizzelli, Daniele Miglio, musiche di Claudio Sica.
1: Quando abbiamo oltrepassato il limite, eravamo giovani e sprovveduti. Al centro di un salotto dipinto in ocra, proprio davanti al bagno, mi ha chiesto di sposarti. Quella notte stessa, le fate dell'inconscio cominciarono a venirmi a fare visita. Scelsero la zona onirica, più sicura per loro, meno evasiva per me. Mi raccontarono storie lontane che io a malapena ricollocavo nella mia vita. Attimi di felicità inaudita, di sguaiati bagordi si affrontavano a colpi di grange nella mia mente ovattata dalla paura di non farcela.

Vediamoci, ci siamo detti, cercando una scusa da prendere per non abbandonarla più. Resto accondiscendente mio malgrado, sebbene preferisca mescolare l'ironia della sorte al pizzo nero. Quando ho ceduto alle tue lusinghe, avevi l'abito metallico, ed è forse per questo che mi sono lasciato ammaliare. Distratti, ci siamo accontentati di un chiosco medievale che regalava pillole di saggezza a chiunque fosse avvezzo a impasticcarsi. Non è stata una colpa, ma questo è ciò che è stato. Ma lasciarti convincere del contrario, perché non è vero. Resta dove sei e vedrai. Balla scomposta sull'arena, lasciando che la polvere di stelle ti confonda tra le luminarie. E rimani con me questa sera, per giacere insieme in una piana di ulivi fuori città. Come quando ad Arezzo pettinammo le emozioni, ritrovandoci in una wave senza uscita, e ci adagiammo ansimando un po'. Una ferita da taglio sulla scapola è tutto quello che mi resta di quel sogno. Con te sullo sfondo, che balli sgraziata sul ciglio del precipizio, flirtando.

se non è una notte di mezz'estate, me lo concedo. Ed è tutto un librare a mezz'aria su un prato fiorito e imbellettato a giorno. L'ebbrezza è simile a quella del vino buono. E intorno una foresta di aceri mi protegge da occhi indiscreti. Scoprendomi al centro, percepisco la solitudine del momento e continuando a goderlo, mi immagino quanto sarebbe bello vederti apparire con le braccia alzate, come ti piace essere fotografato. In quanto figlio di un palombaro ciclista, è naturale per me sentirmi a mio agio su una bicicletta ad alta velocità. Con il vento in faccia provo gratitudine per i tanti bigliettini che un tempo avete nascosto nelle canne dei telai. Solo gli avvoltoi cercano di rovinare l'incanto, ricordandomi che ogni passo basso potrebbe imbandirgli un banchetto. Scattami due foto dell'anima, amico mio. Tu che sai dove ce l'ho, e regalami una copia autografata, per favore, da conservare per sempre qui.

a Roma volgeva al termine l'esperimento sociale, per cui un numero ridotto di persone venne incaricato di portare armonia nelle rispettive comunità di influenza. Sarà forse per questo che un giorno, in un convoglio imbottito di gente, io mi trovai avvolto in una coperta di braccia femminili, che non smisero per lungo tempo di sfiorarmi da ogni parte. E fu quando una di loro, in pantalone a righe, camicia a cuore, giacchetto pettinato, decise che sì, mi avrebbe sorriso, allora la cosa si fece più audace. Non posso raccontare adesso oltre, vista la fascia protetta, però tuttavia, trattandosi di un gioco, si può aggirare la censura e comporlo a fantasia, quindi tenendo però integra la missione principe. Quindi, in un patetico sublimar di intenti, cercai i suoi occhi e quando ormai stanco li incontrai, abbagliato da cotanta bellezza, solo una frase riuscii a pronunciare: vedrati bene che stasera c'è la Roma.

0: Un bacio gli darò. Intanto adesso voglio darti un succo, tieni questo qui. È il sapore delle cose buone, perché è succo G, G, succo G, G, che solo la frutta migliore diventa G, G, succo G, G, succo G, G, succo G, G, succo G.
1: Con un vestitino irresistibile, così si è presentata alla prova buffet, sbaragliando gli animi dei più. La lasagna non ha gradito questa invasione di gambe lunghe, lisce, sinuose, e si è sgonfiata di sorpresa, perdendo la croccantezza che ne è il punto di forza. Ciò non verte a vantaggio di nessuno. Il timballo, dal canto suo, ha invece conformazione solida, avvolgente, rassicurante. Predisposto per un azzanno feroce, si pavoneggia tra le vivande in tavola come un gallo tra il pollame. Regge bene l'impatto con il décolleté della nuova arrivata. Pare un puma. La faraona cerca con ogni mezzo di ritardare il suo ingresso. Diffida del puma e fa bene. Tuttavia, dovrebbe temere con più apprensione le ambiguità di Pizzo con occhi di lince. C'è da dire che non sono discorsi da fare durante un pasto, e a maggior ragione quando servono il pizzocchero, che con il pizzo, nonostante l'assonanza, ha ben poco da spartire. Uno è virgo intatta, l'altro

fatto dalla volgarità dilagante, ma devo sfoggiando una vis poliedrica e distaccata. Nella fondina del cinturone di solito ci tengo una banana, soprattutto d'estate, per scongiurare eventuali cali di magnesio, che si sa, con il caldo si perde. Lo nascondo sotto il poncio, il cinturone, perché farsi vedere in giro con una banana non dà l'idea del duro. In autunno la cosa è più complessa. Vada per la cerata di ordinanza, però il cinturone nelle stagioni fredde complica notevolmente la questione. È cosa risaputa che la frutta di stagione contiene le giuste vitamine di cui l'essere umano necessita. Il dramma si concretizza quando, in autunno, forzando gli spazi, cerco di infilare un melograno nella suddetta fondina. Ne ho consultati di esperti, ingegneri, fisici, termodinamici, meccanici, senza ottenere consigli su come procedere. Qualcuno potrebbe obiettare che per le occorrenze stagionali potrei sostituirlo con l'uva. Ma non me ne abbiate, co-partecipanti al dibattito. L'uva non la prediligo per via dei semini, amari se schiacciati, tintinnanti se evacuati. Al massimo potrei venirvi incontro con delle clementine, se non stessero a 4 euro al chilo.

Oggi in metropolitana è stata una giornata decisamente fuori dal comune. Come ogni maledetta mattina, io mi sono fatto largo a spallate per conquistare una posizione nel convoglio. Il caso ha voluto che al mio fianco un filosofo della livrea Decaduta stesse parlando al telefono con Modestia di un articolo su Ernesto De Martino. Chiusa la comunicazione, la curiosità mi ha spinto, scusandomi per l'intromissione, a chiedere al convenuto, sempre per passione, di che cosa si trattasse. Però purtroppo la nostra potenziale conversazione è stata interrotta sul nascere dalla straordinaria apparizione in metropolitana di Batman in persona, che lì sulla banchina ancora affollata cercava di farsi largo nel groviglio di corpi con la sua battecintura. Non ottenendo risultati sperati, l'intrepido di Gotham City ha optato per la sua arma segreta, che a quanto pare trattasi di una nuova tecnologia che ancora sperimentale non si sa bene. Così, in un battistante, con l'ausilio del suo inestimabile vestimento, il suo ebano roteava tra la folla accalcata che, investita dal campo magnetico da esso generato, s'apriva sui lati come le acque del Mar Rosso nella favola di Mosè. Ebbene, il nostro affezionatissimo, ricollocata l'arma nell'apposita faretra, si accomodò placidamente di fianco a una suora collega che, per non bruciarsi la copertura, improvvisò una faccia sgomenta.

spiega a tutti e tutte che guarda come dondolo, non l'ha scritta Mussolini. Ci scusiamo per il disguido.

dare degli dèi cadono sempre bene. Ecco perché gli dèi vivono nel lusso, si arricchiscono con il gioco d'azzardo. Ed ecco perché molti ambiscono a scalare l'Olimpo a colpi di puntate. L'illuminazione è un lampo, il lampo è illuminante. E giocare nel Brigade degli Eventi, momento salvifico per l'equilibrio ormonale delle comunità sottomesse. Per vincere ci vuol fortuna. Tuttavia possiamo affermare che il lancio dei dadi è una questione tecnica. Tutto dipende dal polso, che deve essere mobile e fermo allo stesso tempo, snodato e marmoreo. I maschi si trovano avvantaggiati in tale pratica. E ciò genera un'influenza negativa, curabile solo con riti scaramantici inventati sul momento. Mi ritrovo sognante, nell'attesa di infilare il conio nella fessura. E per lenire l'imbarazzo della metafora scontata, mi metto alla ricerca spasmodica di lubrificanti greci.

nella prospettiva offertami dalla lombalgia portami via, c'è la parete di là, questa di qua e fuori, dalla porta finestra aperta. Due piccioni copulano sul cornicione del palazzo di fronte, proprio in quei due metri che sono il mio panorama. È un attimo, ed è così. Quando il maschio tubarello ottiene il placido della picciona di salirle in groppa, fa qualche altro passo di danza prima di procedere, hai visto mai? Issatosi, ella china il capo verso la tegola, offrendosi al prole. Ecco l'attimo, l'acme. Il maschio, imperturbabile, piega il cuneo, con annesso timoniere, per una, due volte, i veri manzi anche tre. Il tutto alla velocità della luce. Fatto, finito. Il maschio suda, la femmina ansima. Vuoi una sigaretta? Le chiede. Ma la dolce è già volata via.

0: Diz que la canzone la nasa Napoli, ma in fin de cunga minga tutti to, su riento Margellina tutti i popoli, l'avran cantati a me un milione de vue, mi speri che s'offenda mia nisciù, se parli un moncici anche di lì. Siamo rimasti incastrati negli anni 90, aspettando una soluzione mai arrivata. Per autoassolverci da colpi mai commesse, ci siamo dedicati agli eccessi sfrenati e alla lussuria. Alla perversione che da dietro i vecchi banchi inculcava la dottrina, abbiamo preferito le contraddizioni del vivere in libertà di azione e di pensiero. L'abbiamo pagata cara, sì, asserragliati dietro le barricate, ma ne valsa la pena. Oggi viviamo nel limbo degli anni, rincorrendo l'opulenza e glissando le responsabilità, cullandoci nella cilia. Ci giudicano, ci guardano dall'alto in basso e noi, poggiati in agio ai banconi dei bar, ci sollazziamo sorseggiando gin tonic carichi all'eccesso, mentre osserviamo i patetici tentativi denigratori saettarci intorno. Il nostro godimento nel vostro sconcerto. Ricordatevelo bene quando redigerete la lista dei condannati agli inferi. Sia chiaro, è scevro da incomprensioni che noi ci teniamo molto a essere tra i primi in elenco. Lasciamoli marcire per bene nel loro stesso pudore, comportando alle loro spalle colpi di mano scioccanti. Andiamocene via di qui, che ci sono le nuvole.
1: Guarda, se proprio devo dirla tutta, ecco, io avrei preferito che uno stiletto mi si conficcasse con forza dritto nel cuore. Ieri non riuscivo a guardare lo schermo della TV, le immagini erano capovolte. Francamente all'inizio pensavo a un errore tecnico dell'emittente in questione, ma purtroppo non era così, mi confermò mia moglie. Cioè ero io. Trasmettevano un servizio di un notiziario dove si mostrava un uomo tronfio che da un pulpito sputacchiava sbraitando, parlando in un inglese americano stentato, trascinando le parole, rimarcando la pronuncia più del dovuto. E di fronte a lui, a questo che chiacchierava, di fronte a lui una platea in doppio petto ascoltava, distratta, avendo il solo intento di apparire più degli altri. Vabbè. Io però devo andare dall'oculista, pensavo con preoccupazione. Cioè io vedo al contrario per ciò che... Cioè anche gli astanti apparivano a testa in giù, capito? Ma la cosa davvero terrificante era che il pulpito e la sala del meeting erano dritti. Cioè erano nel verso giusto. E no, qualcosa non andava per davvero. Allora fui preso dal panico. E solo quando l'uomo al microfono si batté con forza la mano destra sul petto per poi stendere il braccio verso l'alto, allora capì. Ah, è tutto normale. Mi confermò tra l'altro mia moglie con uno sguardo. E conclusi che sì, così dovevano stare, a testa in giù.

Si conferma ai gentili e alle gentili astanti che sì, siamo dalla parte giusta della storia.

0: andiamo a consolarci, andiamo in paradiso ad ubriacarci, a scatenare futili risse tra gli avventori in fila al cospetto di San Pietro. Lui, stizzito, fa lo gnorri, fingendo di controllare il celebre mazzo di chiavi. Che ci facciamo qui? Mi hai chiesto inquieto guardandoti intorno. Non so risponderti, amico mio. Mi aspettavo una discesa repentina agli inferi per entrambi. Ero pronto a ritrovare gli altri precipitati prima di noi. Che disdetta! Speravo anche di poter salutare Philip Dick e il Magister. E invece ci hanno cacciato qui, dove posso solo scorgere gli sguardi di alcuni conoscenti indispettiti nel vederci tra loro. Dobbiamo fare qualcosa. Possibile che si siano sbagliati in modo così eclatante. Chiedo scusa, usciere. Sarebbe possibile inoltrare un reclamo o parlare con qualcuno che possa sistemare questa imbarazzante situazione? Allo sportello preposto, come previsto, non c'è fila. Ai più, può sembrare assurdo andare a reclamare contro il Regno dei Cieli. L'impiegato, dall'altra parte, è più che sorpreso. Non gli era mai capitato prima. E sta lì da parecchio, fidatevi. Impacciato, ci chiede il motivo della nostra richiesta. Noi ci pensiamo su e scoppiamo a ridere forte. Ma che domanda è? Siamo atei e blasfemi, dediti al vizio, alla volontà, all'indolenza, alla sottrazione indebita e al desiderare le donne d'altri, tutte. E poi, carissimo, qui non conosciamo proprio nessuno e non credo che sarà facile per noi fare nuove amicizie. Sai che palle stare così per l'eternità? Problemi vostri, ci risponde scocchioso. Sarete frustati tutto ciò che avete raccontato, ma ahimè, in vita avete anche rispettato, aiutato e lottato contro le ingiustizie terrene. Questo fa di voi, che vi piaccia o meno, delle brave persone. E il vostro reclamo è respinto senza possibilità di ricorso, ci dice timbrando un rifiuto cubitale alla nostra istanza. Benvenuti nell'Eden, nei campi Elisio, nel Walhalla, nell'Eldorado, fate un po' voi. Oh, ma dice sul serio? Che fregatura, amico mio.
1: È sempre questo il momento in cui arrivano i sensi di colpa, tutti insieme, all'unisono, a fischiarmi nelle orecchie la solita litania. Se solo tu fossi un bravo papà, mi dicono, staresti già abbracciando Morfeo per offrire il meglio di te domattina. E ancora, se solo fossi un bravo lavoratore, staresti ripensando alla giornata trascorsa per capire gli errori fatti e magari non ripeterli più. Se tu fossi un buon marito, insistono, staresti fantasticando di lei invece che ripetere centimetro per centimetro le sinuosità di colei che di notte ti toglie le ore di sonno. Se fossi un uomo retto, non barcolleresti mai per la via facendo mente locale di dove sta il portone di casa. E incalzano. Se tu fossi una di queste cose, solo una di queste cose, tu verresti considerato da molti una persona migliore. Non dico, ma non ti piacerebbe? No. No. No. No. Non mi piacerebbe. Perché i mostri nella mia testa continuano, nonostante l'età, a izzarmi alla rivolta, alla ricerca spasmodica del godimento sfrenato. E io, in tutta sincerità, ormai non so cosa vorrei essere se non so quello che già sono. E allora rimbocco le coperte ai miei demoni affinché domani possano essere carichi al punto giusto e forti per buttarmi a pugni stretti nella baraonda della vita.

0: fare qualche magia. Io farò sparire un fazzoletto, se non lo trovi vai subito a letto. Vuoi cavallo da una stella? Non so se mi riuscirà, ma cantiamo insieme la canzone, forse Bia ci aiuterà.
1: Bia, Bia, va bevi, va bevi, Bia, va bevi, va bevi, va bevi, va bevi,
2: colpi di tosse, ecco signori, avanziamo insieme arrancando sulla banchina, intorno c'è di tutto, andature di noccolate, borse a tracolla, il ticchettio di tacchi alti e un numero imprecisato di telefono. A essere franco, stamattina mi sono soffermato per qualche istante davanti allo specchio delle mie brame. Ci ho visto un uomo, sì, con le sopracciglia aggrottate, sguardo duro e la labarda spaziale a fargli da aureola. Ci siamo osservati per un attimo infinito, senza dire una parola, concentrati solo a non abbassare lo sguardo per nessun motivo. In quegli occhi severi ci ho visto una voglia matta di scappare via. Poco dopo ci siamo allontanati nello stesso momento, neanche a farlo apposta. Senza colpo ferire mi sono ritrovato in una grande stanza. Era tutta luminosa e sulle pareti scorrevano le immagini dei miei ricordi. C'era quello che pensava di essere un guerriero, invece era un poeta in quelle immagini. E ce n'era un altro, con una lisa bandana rossa a coprirgli il volto e un cappuccio a lasciar solo una fessura per gli occhi. Li ho riconosciuti a fatica, scavando nella memoria, ma li ho ritrovati. Erano il prima e il dopo e il prima, in un vorticale di emozioni che non riuscivo a controllare. Ho infine ceduto, pavido, lasciandomi dominare da quel senso di vuoto che avevo letto mille anni prima sulle pagine di un Dylan Dog. Ho raccolto lo zaino per seguire il corteo funebre, cercando di mantenere una postura incoraggiante. Alla fine del viaggio ero di nuovo nel posto che già conoscevo, con una voglia incontenibile di spaccare tutto. E così ho fatto, mentre la coscienza mi dava dell'estremista.

erano di pane bagnato con lo zucchero. So che oggi fai fatica a ricordartelo, ma col bambino seduto sul balcone con il libro di salsa in mano, ero io. A quei tempi aspettavo che fumassi quella tua unica sigaretta per chiederti qualcosa. Perché boccata dopo boccata, il tuo viso perdeva quell'espressione contratta dalle preoccupazioni di un eterno dover arrivare a fine mese. Quanto mi pento per tutto quello che ti ho recriminato poi. Ho pensato che non avessi cervello. E oggi, che il cervello lo stai perdendo per davvero, mi accorgo che usavi il cuore per compensare le lacune scavate da una vita difficile. Spero che non dimenticherai mai quando mi appoggiavo alla tua spalla sul divano e mi rannicchiavo piccino piccino, anche se già grandicello, perché quelli sono stati i momenti in cui ti ho amata di più, i momenti per cui vale la pena resistere.

ci saranno due case, due macchine, due vacanze, due buon appetito e così via. Ci saranno sirene improvvise corse verso il buio, gli occhi scruteranno, i denti batteranno, mentre a tentoni nell'oscurità cercheremo un cantuccio al sicuro. E si venderanno i cantucci, e poi ai migliori offerenti nascerà un'altra forma di classismo, sì, chi c'ha il cantuccio e chi non ce l'ha. Allora i proprietari pretenderanno di passare per primi, e saranno quelli che non si precipiteranno subito fuori casa, no, loro con calma andranno al gabinetto, faranno provviste e avranno il tempo di chiudere l'uscio della casa a doppia mandata. Per gli altri, la maggioranza, no, sarà invece un rocambolesco riversarsi in strada, ciabatte, vestaglie, accappatoio, avranno i bambini sotto il braccio con le fagotti e urleranno correndo, chiameranno gli eredi, sto qui, dove stai, vieni qui, stammi vicino, non piangere, va tutto bene. Sanno con certezza però che bene non andrà, che a qualcuno toccherà proprio quel giorno e non penseranno a niente mentre correranno, inciamperanno e si calpesteranno come una mandria in fuga, no. Per i vincitori il premio più ambito vedranno sorgere il giorno dopo. Per gli altri sarà la gloria prima e sarà oblio e poi basta.

0: confini dell'epoca. L'epoca è politica. Tutte le tue, nostre, vostre faccende diurne, notturne, sono faccende politiche. Che ti piaccia o no, i tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle una sfumatura politica, i tuoi occhi un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una risonanza, ciò di cui taci ha una valenza, in un modo o nell'altro politico. Perfino per campi, per boschi, fai passi politici su uno sfondo politico. Anche le poesie politiche sono politiche. E in alto brilla la luna, cosa non più lunare. Essere o non essere, questo è il problema. Quale problema? Rispondi sul tema, problema politico. Non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangi mai arricchito o materiale riciclabile. O anche il tavolo delle trattative, sulla cui forma si è disputato per mesi. Se negoziare sulla vita o la morte intorno a uno rotondo o uno quadrato. Intanto la gente moriva, gli animali crepavano, le case bruciavano e i campi selvatichivano, come in epoche remote e meno politiche, miserava Zimbowska.
1: Con Christian Giodice, autore del libro Squarci e dell'omonima lettura pubblica. Ben trovato.
2: Ciao, ciao Federico. Squarci è nato da un gioco, è una raccolta di short story cominciata circa un anno e mezzo fa con un quotidiano di scritture online diretto da Gaetano Altopiano che si chiama Il cucchiaio nell'orecchio. Pubblicazioni settimanali di short story, io non ne avevo mai scritte e lui me lo ha chiesto attraverso la mia editor Cristina Pasqua ed è cominciato questo gioco qua. Ho preso un po' di immagini di quotidianità guardandomi intorno, sentendo le chiacchiere in metropolitana, osservando la quotidianità delle persone, incrociandola con la mia, con le sensazioni, e ho buttato giù una serie di storie brevi, 800-1200 battute massimo, dove ho cercato di raccontare in chiave onirica, sarcastica, ironica, lo spaccato della nostra quotidianità filtrata dai miei occhi, fondamentalmente. È iniziato veramente come un gioco, poi come tutti i giochi divertenti mi ci sono ingarellato, l'attenzione allo stile, al ritmo, perché la short story ci deve regalare comunque un ritmo e un panorama che possa offrire al lettore e alla lettrice la possibilità di interpretare una storia che non è raccontata in toto, ma che è buttata lì al pasto del pensiero di ognuno e di ognuna di noi, ecco.
1: Non è la tua prima pubblicazione?
2: No, io ho pubblicato un romanzo che si chiamava Quando ammazzarono i precari una decina di anni fa con la Lorusso Editore. Precedentemente insieme a Luigi Lorusso avevo fondato l'Aspro, che era una rivista di letteratura, arti e mestieri. La nostra priorità era parlare della relazione tra vita quotidiana e lavoro, il lavoro precario, quello che abbiamo conosciuto a inizio millennio. Mi ricordo che all'epoca c'era la letteratura appunto che parlava di lavoro, che raccontava la precarietà all'interno del luogo del lavoro, e a noi venne proprio naturale in quanto precari la necessità di raccontare invece la vita precaria fuori dal mondo del lavoro, cioè le conseguenze, le paure, le ansie, le relazioni sociali, come venivano condizionate, tutto, perché ovviamente la nostra quotidianità orbita intorno al lavoro, che è la nostra condanna a cielo aperto, ecco, e che ogni nostra azione, bene o male, è condizionata dalla situazione lavorativa. E da queste esperienze qua poi sono nate anche delle raccolte di racconti, alcune sugli incidenti sul lavoro, su questa enorme piaga sociale che abbiamo delle morti bianche, e poi ovviamente in quanto compagni e compagne la nostra letteratura è sempre stata anche attenzionata verso le dinamiche di lotta, di coscienza politica e comunque di consapevolezza della necessità quotidiana dell'applicare appunto a tutta l'analisi sul lavoro e quotidianità un aspetto ovviamente il politico.
1: In Squarci che quadro viene fuori?
2: Piuttosto trasversale, che va a toccare della mia quotidianità e del mio vedere le relazioni e vivere le relazioni, sono ovviamente l'antifascismo, le relazioni interpersonali, i bagordi, i divertimenti, le contraddizioni appunto che ci porta nella quotidianità il lavoro salariato ovviamente, non parlo di lavoro creativo, ma il lavoro salariato che è quello che io considero il lavoro d'obbligo, e saltellando di palo in frasca tra emozioni, fantasie, suggestioni, irriverenza e autenticità, che è un po' il filo conduttore su cui cerco di portare tutta la narrativa del libro, ecco, essere autentico, tirar fuori quello che ormai è quasi a 51 anni, quello che sono e quello che voglio rimanere d'essere.
1: I momenti performativi come sono strutturati?
2: I reading vedevano una scaletta che ho scelto io tra le varie short che compongono la raccolta, sono state musicate da Claudio Sica, lui faceva già parte della Lascos Band, di quella che era la band che accompagnava i reading di Lascos quando c'era la rivista. Ci siamo risentiti, ci siamo ribeccati ed è nato un nuovo gioco, lui è un chitarrista, ci ha aggiunto un sintetizzatore, ha iniziato a giocare con i suoni, con l'elettronica, così ed è venuto fuori una performance interessante. Le letture sono state fatte da me insieme a Carmen Rizzelli e a Daniele Miglio, che è un attore di professione, mentre Carmen Rizzelli è una mia carissima amica con molta capacità scenica e retaggi importanti di teatro.
1: Dei riferimenti web per saperne di più?
2: Il sito della Lorus Editore, ci sta il mio blog, si chiama Ricerca di Strano 2.0 e poi i social Facebook e Instagram per quanto riguarda tutte le performance live, i reading musicati e non che stiamo portando avanti in questo periodo qua.
1: Il libro Squarci e anche la lettura performativa pubblica. Un saluto e un ringraziamento all'autore Cristian Giodice. Alla prossima!
2: Ciao, grazie a voi, a presto!

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Tomasz Kirenczuk, direttore artistico della 56esima edizione del Sant'Arcangelo Festival, dal titolo Deep Pressures, dal 3 al 12 luglio 2026, ben trovato.
2: Grazie, grazie per l'invito, ben trovate tutte e tutti. Questa edizione di Sant'Arcangelo Festival è piena delle proposte artistiche, di incontri. Nel programma del festival abbiamo più di 30 compagnie che vengono da tutto il mondo e nella totalità di 120 presentazioni, tra cui oltre spettacoli, DJ set, molte attività gratuite, incontri, workshop e dibattiti. Devo dire che per quanto riguarda il programma del festival di quest'anno siamo soprattutto contenti che siamo riusciti anche quest'anno di andare oltre un certo eurocentrismo nella programmazione del festival. Siamo riusciti di far venire a Sant'Arcangelo le artiste che vengono da paesi lontani, che portano anche le prospettive, letture del mondo diverse dalle nostre. Qui mi fa piacere di nominare Artistino, che porta il suo lavoro, che parte da uno studio su Caporale, una danza indiana vista e rivista dalla prospettiva queer. Ali Sharkour, un coreografo libanese importantissimo per la danza contemporanea, che porta il lavoro When I Saw the Sea, in cui parla sulla schiavitù nel Middle East. Con noi anche quest'anno Mara Hai, con Nour Gharabi, due artiste palestinesi, tra cui una è viva e lavora in Palestina, l'altra invece è basata in Belgio. E questa prospettiva di un incontro impossibile tra le due artiste giovani che hanno scelto la strada diversa per sviluppare le loro pratiche artistiche parte di questo progetto. Poi abbiamo con noi anche Yuki Miranda, un artista che viene da Mozambico, che fa una rilettura della storia recente del suo paese. Si tratta del periodo postcoloniale, in cui subito dopo l'indipendenza il nuovo governo ha aperto i campi di rieducazione e concentramento per le persone che non entravano nella visione di questo nuovo stato, tra cui anche le persone LGBTQ e altre molte artiste emergenti italiane e straniere, che presenteranno al festival anche molte prime. Qui mi viene a nominare Thea Hand, un'artista italiana finlandese che porta al festival un lavoro intitolato TAM. È uno spettacolo in cui Thea fa uno studio sulle grandi strutture idriche e fa una riflessione sulle energie, cioè cosa bisogna fare per far arrivare energia alle nostre case. È anche un lavoro one on one, cioè uno spettacolo per uno spettatore alla volta. È un progetto che con altri partner italiani stiamo portando avanti dall'anno scorso, producendo ogni anno un nuovo lavoro one on one fatto da un artista italiano. Quest'anno l'abbiamo invitato Gaetano Palermo, Michele Petrosino, che nello storico albergo Zaghini, in una stanza dell'albergo, faranno uno spettacolo intitolato Stanza.
1: Nel complesso quanti sono?

0: diversi pubblici tra artisti e cittadini e chi viene a seguire il festival. E poi anche quest'anno l'abbiamo preparato una proposta molto ricca, all'Imbosco c'è il nostro festival di notte, il Tendone del Circo, che sta fuori del centro del paese, in cui ogni notte invitiamo tutte e tutti per le feste notturne, per le DJ set, che quest'anno, anche come l'anno scorso, vedranno anche interventi performativi realizzati in collaborazione con collettivi artistici come quelli di Chem di Varsavia, un collettivo queer varsaviano, pari in secondo, e altre artiste che hanno deciso di collaborare con noi per costruire la line-up dell'Imbosco.
1: I riferimenti web per il programma?
0: Sul nostro sito www.santarcangelofestival.com, poi riapre anche la biglietteria sulla piazza, è sempre possibile di passare alla piazza Ganganelli e comprare biglietti lì nel botteghino.
1: Sul titolo com'è la scelta?
0: Per quanto riguarda la claim del festival, nella nostra pratica claim scegliamo sempre dopo quando il programma è fatto, perché ci piace di pensare claim come una cornice che ci aiuta a raccontare le pratiche artistiche dell'artista invitato al festival, e cerchiamo sempre di capire cosa il festival nella sua totalità racconta o dice sulla realtà quotidiana ad oggi. Di Pressures ci fa piacere di pensare nelle due direzioni diverse, la prima chiaramente è quella che riguarda le pressioni che subiamo ogni giorno. Sappiamo che viviamo in un momento storico difficile, pieno delle guerre, genocidi, crisi ecologiche, distinzione delle specie, crisi economiche, disuguaglianze, eccetera, eccetera. E su questo chiaramente molti artisti e artiste invitati al festival parlano nel modo molto diretto, cioè più fanno riferimento sulla realtà sociopolitica di oggi, cercando sempre le strade diverse per immaginare il futuro più equo, più pieno della solidarietà. Dall'altro lato ci fa piacere anche di pensare pressione come un momento di cambio, perché la pressione ha anche questo significato proprio fisico, cioè nel momento in cui la pressione ci tocca, la pressione, il respiro, e anche il momento in cui magari può arrivare il momento di dissenso, no? Cioè quando siamo sotto pressione troppo, o l'accettiamo in condizioni in cui siamo, o magari decidiamo di reagire diversamente. Proprio questo momento di dissenso ci interessa molto, cioè cosa deve succedere e quando questo momento arriva, quando arriva questo momento in cui magari per non accettare le condizioni che non sono accettabili decidiamo di reagire o di protestare o magari di mettersi in dialogo con altre persone, con altre comunità per incominciare un cambio da basso. E questo è anche un punto su cui molte artiste guardano con attenzione.
1: 56esima edizione del Sant'Arcangelo Festival dal titolo Deep Pressures, dal 3 al 12 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tomasz Kirenczuk.
0: Grazie mille, ci vediamo al festival.

0: Con Giorgia Conteduca della direzione artistica del Festival Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, al Teatro del Lido di Ostia dal 3 al 26 luglio 2026. Ben trovata.
1: Buongiorno, grazie, grazie mille per questa intervista. Intanto, con grande orgoglio, vi dico che è la decima edizione di Teatri d'Arrembaggio, quindi proponiamo questa offerta culturale e artistica a Ostia da ben 10 anni e la risposta è sempre grandiosa. Sono 12 eventi, anzi 16 eventi perché ci sono anche 4 laboratori, che occuperanno 4 weekend di luglio. E ogni weekend avrà il venerdì dedicato al teatro, teatro off, comico, ma sempre con delle tematiche sociali molto importanti a cui teniamo particolarmente. Poi il sabato stand-up comedy e la domenica è dedicata alle famiglie, ai bambini e alle bambine, quindi col teatro ai ragazzi e, come dicevo, con un laboratorio sempre diverso, rivolto a bambini e bambine.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: Abbiamo sempre, per fortuna, tantissime proposte da parte di tutto il panorama teatrale in Italia, perché andiamo anche appunto fuori dai nostri confini romani e quindi andiamo sempre a ricercare grande qualità sia per i più piccoli che per i più grandi. Sulla stand-up comedy, avendo noi in direzione

0: artistica Chiara Bettimanzi, vinciamo facile perché lei comunque contatta ogni anno la crema della stand-up comedy, siamo molto fortunati. A volte abbiamo delle proposte nuove e sempre di grande livello. Per quanto riguarda il teatro ragazzi, andiamo sempre sulle compagnie migliori del settore e andiamo a cercare non solo alta qualità, ma anche un ampio ventaglio di espressioni. Quindi abbiamo spesso il teatro di figura, abbiamo la musica, abbiamo un teatro legato magari appunto a, come dicevo, a delle tematiche sociali, a una divulgazione per i bambini e le bambine. Insomma, cerchiamo di fare sempre qualità artistica, ma anche tematiche importanti. E appunto nel teatro gli spettacoli, quelli del venerdì, per esempio con le Karma B, con Salmoni, con le Lazy Boo e con Daniele Parisi, sono tutti e quattro spettacoli teatrali che affrontano temi importanti come i diritti LGBT oppure la parità di genere, la violenza di genere e molto altro. Quindi questo è quello a cui teniamo, come sempre, far ridere ma anche proporre spunti di riflessione.
1: Come saranno organizzati i fine settimana?
0: Il venerdì alle 21 ci sarà Teatro Off e non serve prenotare perché non c'è biglietto, siamo più o meno a 200-250 posti, quindi la gente deve arrivare un po' prima, si prende posto. C'è anche un simpatico furgoncino per fare un aperitivo, che è una novità di quest'anno. E poi abbiamo il sabato, sempre alle 21, stessa identica procedura con la stand-up comedy, quindi non c'è prenotazione, l'ingresso è assolutamente libero, tutta la rassegna è assolutamente gratuita, grazie al Comune di Roma, perché ricordiamoci che comunque è un evento che fa parte dell'estate romana, quindi finanziata dal Comune di Roma. E la domenica stessa cosa, solamente che gli orari sono differenti perché, essendo rivolto alle famiglie, abbiamo alle 17 il laboratorio e poi alle 19 il teatro ragazzi. Tutto nel cortile del Teatro del Lido, quindi è una fruizione libera, senza biglietto, senza prenotazione, però è anche all'aperto, quindi c'è anche questa diversità rispetto al solito teatro. Solo per il laboratorio delle 17, della domenica alle 17, è necessaria la prenotazione perché chiaramente non più di 25 partecipanti, altrimenti diventa ingestibile.
1: I riferimenti web per il programma?
0: Abbiamo tutti i profili social, quindi sia Facebook Teatri d'Arrembaggio, sia Instagram, sempre Teatri d'Arrembaggio, che sono costantemente aggiornati. E poi abbiamo il nostro sito di Valdrada, che è l'associazione capofila di questo progetto, www.valdradateatro.it/teatri-d'Arrembaggio.
1: Decima edizione del Festival Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, al Teatro del Lido di Ostia dal 3 al 26 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Giorgia Conteluca della Direzione Artistica. Alla prossima!
0: Grazie, grazie mille.

0: con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare la 12ª edizione di Territori da Cucire nelle piazze di Valsamoggia dall'1 al 29 luglio 2026. Ben trovato!
1: Buongiorno a tutti! Quest'anno abbiamo pensato di proseguire sulla scia delle sceneggiature di Pier Paolo Pasolini. L'anno scorso abbiamo affrontato il Vangelo secondo Matteo e quest'anno siamo all'Edipo Re. E come sempre il nostro approccio è quello del teatro di comunità. Lavoriamo con un gruppo di partecipanti ai nostri laboratori permanenti, un gruppo di cittadini che si aggiungono a questi partecipanti e cerchiamo di portare teatro nei luoghi della socialità. Un po' testardamente, perché in realtà le piazze piano piano stanno perdendo questa loro funzione, mi rattrista dirlo. Noi insistiamo caparbiamente a mantenere accesa una fiammella esile e sottile, di portare cultura nelle piazze, dibattito. Abbiamo scelto l'Edipo Re proprio perché ci sembra un tema in fondo molto molto attuale.
0: È declinato con la dizione pop Edipo.
1: Sì, non lo diciamo mai, ma in realtà quella P è un po' evocata da Pier Paolo Pasolini, queste tre P, sta anche a dire che la nostra vocazione è quella popolare. Edipo Re potrebbe essere considerato un testo non adatto a farsi nelle piazze, per pubblico raffinato, colto, sapiente. Ecco, noi crediamo che invece la sua forza sia proprio nelle sue radici profondamente popolari. L'Edipo Re è una storia, è un giallo, è un mito ed è l'archetipo di tutte queste cose insieme, perché ha in sé qualcosa di sconvolgente e rivoluzionario. L'investigatore, protagonista di questo dramma, scopre di essere il colpevole che sta cercando. Ecco, credo che sia un po' la condizione di noi uomini contemporanei, cioè in fondo soprattutto noi uomini occidentali, se cominciamo a grattare sotto la superficie della nostra vita apparentemente tranquilla e cominciamo a farci delle domande, come fa Edipo con la sua storia, cominciamo a scoprire che la situazione nella quale ci troviamo, la situazione del mondo, delle guerre, delle ingiustizie, delle sopraffazioni, più scaviamo, più indaghiamo e più scopriamo che siamo colpevoli e non abbiamo possibilità di assolverci. E questo elemento è un elemento destabilizzante che forse potrebbe farci cambiare vita. Non so se lo faremo o non lo faremo, però ecco, cominciare a scavare e, come Edipo, a cercare la verità che sta nascosta dietro delle apparenze molto tranquillizzanti.
0: Quanti sono gli appuntamenti?
1: Sono 5, perché le piazze dei territori che oramai da 12 anni cerchiamo di cucire senza riuscirci, come destino che sia, però che continuiamo a tentare di cucire, 5 piazze, 5 appuntamenti. Abbiamo affrontato l'opera di Pasolini cercando il suo lato popolare, quindi una lettura a più livelli, e abbiamo raccolto la sua proposta, cioè di raccontare non solo l'Edipo Re Sofocleo, cioè quello che si riduce a pochi giorni, ma come ha fatto Pasolini, in un primo tempo di raccontare il mito di Edipo fin dalla sua nascita. Quindi abbiamo suddiviso l'opera in 2 tempi. Abbiamo un primo tempo che è infanzia, giovinezza di Edipo, fino ai 20 anni, quando, vincendo gli enigmi della Sfinge, libera la città di Tebe dalla terribile disgrazia in cui si era trovata sotto il dominio della Sfinge. E quindi nel primo tempo affrontiamo questa parte e poi abbiamo un secondo tempo che comincia 10 anni dopo, quando Tebe è di nuovo afflitta da una terribile pestilenza e si deve trovare il responsabile, il modo per vincere questa pestilenza, e l'oracolo dirà che c'è a Tebe un assassino che vive impunito, che invece deve essere scoperto. Ecco, e lì comincia tutta l'investigazione. Quindi abbiamo i primi 2 appuntamenti, che sono a Monteveglio e a Savigno, dove presentiamo il primo tempo. Il terzo appuntamento a Castelletto di Serravalle, dove presentiamo il secondo tempo, e negli ultimi 2 appuntamenti presentiamo la versione integrale a Crespellano e a Bazzano.
0: Diamo i riferimenti web per il programma?
1: Come dici tu, www.teatrodellearriette.it.
0: Dodicesima edizione di Territori da cucire dal titolo Edipop Re, nelle piazze di Valsamoggia dall'1 al 29 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. Alla prossima.
1: Grazie, a presto, ciao.
2: Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Bene, ascolto il Radio Onda Rossa 87-900 in modulazione di frequenza. Se ci hanno fatto la grazia di levarsi dalle palle sulle nostre frequenze questa radio di merda commerciale, comunque ci si ascolta per fortuna tranquillamente sul web, sul nostro sito www.ondarossa.info. troverete facilmente il modo di ascoltare la diretta. E sono le 11, cominciamo con lo spazio comunicazioni e cominciamo con un comunicato vocale che ci è giunto poc'anzi riguardante la festa che si farà a Lippo, centro sociale a Marino, di cui avete ascoltato il comunicato lasciato sull'automatico pochi minuti fa. Questo è un altro audio, ve lo faccio ascoltare.
1: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

cominciamo adesso dal principio, ossia da oggi pomeriggio, lunedì 29 giugno, a partire dalle 16 fino a serata inoltrata, e a Casale Alba 2, From the Rhythm to the Beer, House of the Rising Dub meets 00156 Festival, From the Rhythm to the Beer, appunto Beer Fest Edition. E, Lions Way, Skanking Tree, Sound System insieme a Uppercut. Gli orari sono dalle 16 questo pomeriggio fino alle 23 al Casale Alba 2, via Gina Mazza a Roma. Almeno questo è un posto fresco, free entry, recita la locandina dell'iniziativa.

Sempre oggi la consueta iniziativa, ormai da qualche mese a questa parte, che si tiene a Lauro e Marco, il viale dei caduti della guerra di liberazione a Spinaceto, e a partire dalle 18.30 c'è il laboratorio di autodifesa abitativa. Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30. Aure Marco si trova appunto in Viale dei Caduti, nella Guerra di Liberazione 268 a Spinaceto.

Domani 30 giugno al centro sociale occupato e autogestito Cortocircuito in via Filippo Serafini 57, il consueto appuntamento con lo spazio cinema senza confini, e appunto alle ore 21 domani ci sarà il film W della regia di Oliver Stone, è un film del 2008, e a chiudere appunto alla rassegna di giugno.

Mercoledì 1 luglio invece a partire dalle 19 è un interessante appuntamento da vivere in via Antonio Raimondi 37 in quella del Pigneto, dal titolo "I tuoi risparmi finanziano il genocidio". E questa è una cosa di cui bisogna tener conto, anche se i risparmi sono pochi se non nulli, però appunto se ne parlerà con la presentazione della campagna Banche Complici di BDS, ossia boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Aperitivo in occasione dell'adesione di Vivero agli spazi liberi dell'apartheid israeliano, Isplai. Dunque, mercoledì 1 luglio a partire dalle ore 19. Compreresti mai una bomba con i tuoi risparmi? Lo sai per cosa vengono usati i tuoi soldi in banca? Il genocidio in Palestina si regge anche e soprattutto su una rete economica e finanziaria internazionale che rende possibile la produzione, la vendita e l'utilizzo di armi usate nello sterminio. Intesa San Paolo, Unicredit e BNL, BNP Paribas sono i tre principali gruppi bancari che sostengono i maggiori produttori di armi e sistemi militari usati da Israele. Fare pressione su queste banche vuol dire smascherare le complicità occidentali ed agire contro il genocidio del popolo palestinese. Vogliamo sapere e poter decidere come vengono utilizzati i nostri soldi e risparmi. Non vogliamo finanziare il genocidio in Palestina, non vogliamo sostenere le guerre dei potenti contro i popoli. Togliamo i soldi a questo sistema e costruiamo economie altri nel solco del mutualismo, delle cooperative e delle mutue autogestite. Informiamoci, confrontiamoci, costruiamo insieme strumenti di pressione e cambiamento, perché ogni scelta conta, soprattutto quando la facciamo collettivamente. Ne parliamo mercoledì 1 luglio da Vivero, luogo di quartiere, con BDS Roma, che verrà a presentarci la campagna Banche Complici. Bene.

Mercoledì 1 luglio a partire dalle 19, questa volta però siamo all'Eloha Acrobax in via della Vasca Navale 6, e ci si arriva con la metro B scendendo a San Paolo e poi facendosi una passeggiata. Let's Raccoon, serata benefit dopo scuola popolare. Dunque, ci sarà la prima serata benefit del Doposcuola Popolare Marconi, un progetto nato dal basso a novembre del 2025 con l'idea di creare un presidio educativo in un quartiere attraversato da tante diverse persone piccole, con cui ripensare pratiche alternative agli schemi dell'educazione scolastica e tradizionale. Siamo partite dalla libera espressione dell'infanzia, troppo spesso ostacolata dalla durezza delle persone adulte, costruendo insieme saperi comunitari fatti di esperienze, vissuti e identità differenti. Non è stato un percorso semplice, ma nessuna di noi si aspettava lo sarebbe stato. Quello che è stato però inaspettato è ritrovarci accolte e accolti con entusiasmo da mondi così variegati con cui coltivare nuove alleanze e solidarietà. Siamo felici, entusiasti e piene, e ci piacerebbe condividere la nostra esperienza con tutte voi. Ci vediamo al Barricadero con una mostra con alcune foto del laboratorio, cocktail dai nomi procioneschi, musichette dalle 19 a mezzanotte, cena vegana a cura della ciurma, maglie con grafichette specialissime. Tutto questo dunque all'Acrobax in via della Vasca Navale 6 a Roma. Sempre mercoledì, sempre 1 luglio, questa volta a partire dalle 21, siamo al Cineforum Bakunin, questa volta all'aperto, dove verrà proiettato al tramonto Rossellini Bazzoni, La donna del lago. Il gruppo anarchico Bakunin FAI Roma e Lazio si trova in via Vettor Fausto 3. Il cinema sarà proiettato all'aperto nell'8, e che troverete appunto recandovi in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella. E liberamente, il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giovanni Comisso, che a sua volta si ispirava ai misteriosi eventi accaduti ad Alleghe in Veneto. La donna del lago è un magnifico esempio di giallo thriller che unisce e sublima alcuni elementi classici del gotico, mescolandoli con stilemi polizieschi alla George Simenon. E dunque, senza che continuo a svelarvi la trama, possiamo andarlo a vedere a partire dalle 21 a via Vettor Fausto 3 al centro anarchico Bakunin.

E saltiamo direttamente a sabato con 3 appuntamenti. Spero nel frattempo di non aver saltato nulla. Comunque qualsiasi comunicazione potete inviarcela scrivendo alla mail di Onda Rossa, che è ondarossa@ondarossa.info, e verrà dato poi contezza all'interno dei vari programmi che si alternano in questa radio. Dunque siamo a sabato, come dicevo, 4 luglio, a partire dalle 10, è l'appuntamento consueto col biomercato in Certosa. Tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole, ogni sabato mattina dalle 10 alle 14, dove al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

Sempre sabato di fiore in fiore, festa a sostegno della CSA Semi di Comunità. Presentazione di Davide Gentili, erbe spontanee, ce ne parla Lucia Cuffaro. E ci sarà Cecilia Baliva a suonare, a Cumbia, la band che accompagnerà, e la Reina del Fomento. Dunque, ripeto, sotto il cielo di luglio, fra campi coltivati ribelli e zappe testarde, arriva l'ape più irriverente del parco di Veglio, di fiore in fiore, la festa della terra libera, della musica che smuove e delle comunità che resistono coltivando. A partire dalle 18, sabato 4 luglio, con una cena porta e condividi. Si tratta di Via del Prato della Corte 1602A, CSA Semi di Comunità.

11:13 minuti, ultimo comunicato per questo lunedì 29 giugno. Siamo a sabato, come dicevamo, a partire dalle 19 fino al giorno dopo al centro sociale occupato autogestito La Torre in via Carlo Giuseppe Bertero 13, Trichitawa. Vediamo di cosa si tratta, un sound per domarli, un sound per trovarli, un sound per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Ogni comunità ha i suoi confini, il suo senso del fuori e del dentro, ma il trickster è sempre lì alle porte della città o alle porte della vita. Distinguiamo costantemente giusto e sbagliato, sacro e profano, pulito e sporco, femmina e maschio, e ogni volta il briccone impostore nell'estasi varcherà la linea e confonderà le distinzioni. Incorporiamo dunque l'ambiguità, l'ambivalenza, la duplicità, la contraddizione e il paradosso, così che la luce si mescoli con le tenebre. Per la prima volta questo 4 luglio il collettivo Trickster Tribe e il loro sound Barbara giungeranno a Roma per diffondere la propria idea di festa. Nella congiunzione fra arti visive e sonore saremo introdotti al concept dark tecnotelico della crew per una nottata di balli sfrenati e non soli, non solo. Porta il bianco se vuoi brillare, l'illuminazione ultravioletta farà il resto. Quindi il bianco non è un bicchiere di vino, ma è un indumento da indossare per far risaltare con la luce ultravioletta. E dunque no homoless bobby transfobia, no ageism, no abilism, no sexism, no speciesism. E va bene, e quindi questo è l'ultimo appuntamento alla Torre, sabato 4 luglio a partire dalle 19.

E sempre sfumiamo queste note celestiali per dire che sta per iniziare l'ora di buco, con un pochettino di ritardo, ma siamo subito da voi. A breve la sigla.

0: E direi che sicuramente il progresso di questa nazione non si misura dall'ora di buco, però quantomeno l'ora di buco è presente ed è con voi, e quindi intanto vi do una buonasera.
1: Sono due concetti slegati completamente, sì, uno dall'altro, sì, sì, sì. Ma va bene così?
2: Nazione, diciamo il progresso della nazione, nazione, direi di no. Ma intanto, si può dire sulla nazione, si può, uno ci sputa sopra, no?
0: Questo iniziamo subito perché noi ci piace,
1: iniziamo
0: così
1: male, è già una giornata
0: il 30
1: difficile.
0: Giugno ci piace entrare così a gamba tesa.
2: No, ma io ho chiesto se si può dire, non è che l'ho detto.
0: No, ma infatti io se vuoi lo sottoscrivo, anzi, ma detto questo possiamo anche dire che essendo il 30 giugno da domani ci saranno centinaia di migliaia di nuovi disoccupati in questo paese, perché è la data di scadenza del contratto di tantissimi docenti di questo sistema di istruzione. Però al di là di questo, diciamo, faccio un attimo
2: ma prendete la disoccupazione, dai.
0: C'è ragione, ma infatti, ma chi ci ammazza? Ma nessuno, mo facciamo 2-3 mesi di vacanza. E io direi un attimo volante i contatti come diritto, quindi questo appunto è sempre Radio Onda Rossa, quindi sono gli 87.9, il numero a cui potete chiamarci per fare i vostri appunti e i vostri disappunti appunti è lo 06 49 17 50. E questa trasmissione è ascoltabile anche in streaming andando sul sito www.ondarossa.info, e poi la mail, che è la cosa più facile nostra a cui potete scrivere, io non me la ricordo mai, ma penso che sia onda rossa, che sia ora di buco
1: chiocciola
0: ondarossa.info.
1: Bravo.
0: Vedete, c'avevo tutte queste, voi non potete vedere, ma c'avevo tutti questi colli che mi facevano sì con la testa, e quindi andavo bene. E allora, di questo 30 giugno, io direi che oggi forse affrontiamo un tema che si può definire per quest'anno e per il prossimo futuro come l'elefante nella stanza della scuola. Si può, me lo condividete come?
2: Ma sì e no, nel senso non si parla d'altro.
0: Ok, quindi diciamo forse non è nemmeno così tanto nascosto, e quindi di che stiamo a parlare?
2: Vabbè, di intelligenza artificiale, perché l'anno prossimo cosa pensi di fare a scuola?
0: Figurati, io lo faccio tutti i giorni ormai questa cosa.
1: È il centro di qualunque tipo di approccio sistemico.
0: Però ecco, diciamo, questa cosa non l'ascolterete dalle nostre soavi voci, bensì, o meglio, noi interagiremo con ben due altre voci che ci aiuteranno ad aggiungere dei contenuti più sensati di quelli che possiamo far uscire noi, e quindi per questa ragione io adesso vi metto un pochettino di musica, come al solito, e noi cerchiamo di raggiungere queste voci. A fra poco.

0: E torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare, ve l'abbiamo già detto, di intelligenza artificiale. Ne parleremo con due compagni. Diciamo che lo spunto ci è venuto dal programma di Hack Meeting 2026 che si è svolto a Firenze ormai due settimane fa, perché qua avevamo letto tra i talk kit di autodifesa dai pappagalli stocastici nelle scuole. Abbiamo con noi due insegnanti dei Cobas Scuola e del gruppo Yabasta, uno da Bologna, l'altro da Palermo, che ci aiuteranno in questa impresa. E ci sentite?
1: Sì, io sì.
0: Benissimo, e quindi niente, cominciamo un po' da uno di voi con introdurre il tema anche con, diciamo, una profondità storica.
2: Dunque, sì, posso cominciare io. Allora, ad Hack Meeting abbiamo fatto questa presentazione in cui abbiamo appunto presentato il kit per l'autodifesa contro l'intelligenza artificiale, anzi dovremmo dire la finta intelligenza artificiale, ma poi magari ne parliamo da poco. E diciamo l'abbiamo fatto anche in una specie di piccola introduzione storica su come le big tech si sono un po' impadronite, si stanno impadronendo della scuola pubblica. Cioè, si potrebbe tornare molto indietro nel tempo, ma per semplicità, anche alla Hack Meeting abbiamo cominciato dal 2020, quando durante la pandemia il Ministero dell'Istruzione aveva proprio consigliato le piattaforme di Google, Microsoft. Addirittura si possono trovare in rete gli screenshot del sito del Ministero dell'Istruzione, in cui c'è anche Facebook come supporto alla didattica. Questo quindi nel marzo 2020, ma nello stesso periodo, però nello stesso anno, si parlava già molto di intelligenza artificiale, e in particolare quell'anno è uscito un articolo scientifico che parlava appunto del pericolo di questi pappagalli stocastici, così vengono chiamati, perché alla fine i modelli di intelligenza artificiale sono dei modelli che quando viene dato un input, la risposta, poi diciamo le parole, la frase della risposta viene fuori da un risultato, diciamo, statistico, da un'operazione statistica di mettere insieme le parole sulla base dei dati di partenza che è l'intelligenza artificiale. E quell'anno, quando uscì questo articolo, che appunto metteva in guardia, diciamo, su determinati pericoli, per esempio i vari bias, i pregiudizi che può avere l'intelligenza artificiale, ma anche discorsi riguardo l'ambiente, il consumo di energia. Ecco, una delle autrici di questo articolo era una dipendente.

0: 2021 se gli investimenti, i soldi del PNRR servivano già nell'idea iniziale a fare degli spazi scolastici che si chiamano, secondo loro, connected learning environments, quindi proprio trasformare le classi sotto questo aspetto. E l'anno dopo, quando è venuto fuori un altro documento che era dal PNRR, il piano scuola 4.0, si parla proprio già di intelligenza artificiale, siamo nell'estate del 2022, e di usare questi miglioramenti, tra virgolette, diciamo, dovuti, che si possono fare con i soldi del PNRR, per creare delle aule, diciamo, delle condizioni di apprendimento in cui si guarda al mondo del lavoro, al mercato del lavoro. Questo è successo nell'estate 2022, quindi prima che arrivassero, diciamo, i chatbot, quelli che hanno poi fatto esplodere l'uso di intelligenza artificiale tra studenti e docenti e tutti, diciamo. E perché ChatGPT, per esempio, arriva al grande pubblico il 30 novembre 2022.
1: I chatbot, appunto, sono ChatGPT, esatto. Gemini e tutti gli altri.
0: Copilot, poi c'è anche quello di Meta, che addirittura quello è arrivato in tutte le chat di WhatsApp, quindi chat di studenti, genitori, docenti, di tutto, e quello è arrivato nel 2024. Quindi questa parte, diciamo, è giusto per dire che i piani del Ministero dell'Istruzione, dei vari governi si sono succeduti, quindi non è solo l'ultimo governo, ma proprio un piano più sistemico, guardava l'intelligenza artificiale, quindi alle big tech, da molto prima dell'arrivo di ChatGPT, Gemini e tutta la compagnia. Quindi questo è un dato interessante, secondo noi. Poi un'altra cosa interessante è che prima ancora dell'arrivo di ChatGPT e Gemini al pubblico, comunque Google, per esempio, era in strettissimi rapporti con, cioè, Google e la piattaforma, diciamo, di intelligenza artificiale che stava preparando, erano in strettissimi rapporti con Israele, per esempio.
1: Scusa se ti interrompo ancora, come dire, dentro i programmi del ministero le big tech c'erano ben prima dell'intelligenza artificiale, anche pensando, non lo so, penso ai tempi del Covid e quindi a tutta la DAD fatta o sulle piattaforme Microsoft o Google. Penso al fatto che tantissime scuole hanno acquistato la Google Suite, al fatto che tantissime scuole hanno la mail di Google, così anche come tantissime università.
0: Esattamente, sì, è proprio quello che avevo detto all'inizio, cioè che in pratica è stato fatto da subito, non è stata una cosa che è venuta fuori per l'avvento dell'intelligenza artificiale. Diciamo, l'asservimento a queste big tech è qualcosa che avviene da lunghissimo tempo. Però nel frattempo cosa fanno queste big tech? Cioè, le piattaforme in generale di intelligenza artificiale di tutti i tipi che usano sono usate anche per progetti militari. Infatti molto prima del 2023 c'era già un accordo tra Google e Israele, questo chiamato progetto Nimbus, in cui l'intelligenza artificiale, le piattaforme, diciamo, la tecnologia di intelligenza artificiale, che ancora era in fase di sviluppo, era già data a Israele, al governo israeliano, alle forze armate israeliane. E questa cosa qua, tra l'altro, alcuni dipendenti di Google l'hanno anche fatta notare, che non erano d'accordo con questa cosa e sono stati licenziati. Si possono trovare inchieste del The Guardian, per esempio, in cui vengono raccontati questi fatti, ma anche il rapporto di Francesca Albanese, che è uscito nel 2025, dettaglia molto bene cosa è successo col progetto Nimbus. Invece in Italia, abbiamo provato a raccontare all'ACMIDIN che in Italia di tutto questo ce ne siamo altamente infischiati, perché addirittura a settembre 2024 il MIM, stavolta era l'ultimo ministero, ha avviato una sperimentazione per portare in 15 classi in tutta Italia un tutor digitale, appunto, basato sull'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale di Google, tra l'altro, quindi la stessa del progetto Nimbus. E di questa sperimentazione noi sappiamo pochissimo, sappiamo solo che è finita a giugno 2026, ma non ci sono grandi, diciamo, dettagli su come è andata ancora. Eppure, come vediamo, insomma, sono uscite, per esempio, ad agosto 2025 le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, quindi questo durante la sperimentazione, non alla fine, come forse dovrebbe essere normale, ma invece è stato fatto durante.

0: E inoltre nel frattempo nelle scuole sono cominciati ad arrivare i primi regolamenti da approvare, capire quali chatbot devono essere usati, ma di questo magari poi ne parla meglio Nanni. Ma nel frattempo per esempio OpenAI, che è l'azienda che produce ChatGPT, ha fatto un accordo nel febbraio 2026 con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. C'è proprio, io invito chi ci ascolta ad andare sul sito di OpenAI e cercare il nostro accordo col Dipartimento della Guerra. È proprio un articolo che hanno scritto quelli di OpenAI, in cui dicono per quale motivo hanno fatto un accordo col Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti, e la data dell'articolo è il 2 marzo 2026, quindi pochissimi giorni dopo l'inizio dei bombardamenti sull'Iran. E loro dicono, leggo testualmente, che riteniamo che le forze armate statunitensi abbiano bisogno di modelli di IA solidi per sostenere la propria missione, soprattutto alla luce delle crescenti minacce rappresentate da potenziali avversari. Quindi, giusto per dire che loro ammettono candidamente il fatto di usare le loro tecnologie per scopi militari, ma naturalmente non è soltanto OpenAI, come abbiamo detto c'è Gemini, Google, quindi per quanto riguarda il discorso con Israele, ma prima di OpenAI c'era Anthropic con Claude, che poi ha perso il contratto col Dipartimento della Guerra ed è arrivato OpenAI. Quindi insomma tutte le varie software di intelligenza artificiale che vengono proposti nelle scuole sono tutti software che hanno a che fare con le guerre in corso sostanzialmente, e per non parlare poi dell'infrastruttura di Amazon, che è quella su cui si basano tutte queste intelligenze artificiali. Infatti non a caso l'Iran, la prima cosa che ha bombardato per, diciamo, come risposta agli attacchi statunitensi e israeliani, sono stati i data center di Amazon che si trovavano negli Emirati Arabi. Quindi è molto evidente, insomma, quello che succede. Ma noi in Italia, questa poi era la parte finale di quello che abbiamo raccontato su questa carrellata storica, l'Hack Meeting, in Italia di tutto questo non ne parliamo assolutamente per quanto riguarda il discorso dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle scuole. Infatti il 22 aprile 2026 sono uscite le nuove indicazioni nazionali per i licei, che sono sostanzialmente è quel documento che dice che cosa si dovrebbe studiare nelle scuole per tutte le varie materie, e c'è un paragrafo che appunto dice che il liceo nel futuro integra l'intelligenza artificiale come uno strumento attraverso cui legge le discipline, e soprattutto c'è scritto che il liceo promuove un uso etico dell'intelligenza artificiale, ma è impossibile, perché come abbiamo visto tutte le aziende che fanno intelligenza artificiale sono tutte in contesti di guerra. E addirittura poi c'è scritto nelle indicazioni nazionali che il liceo fa tutto questo affinché l'intelligenza artificiale rimanga un presidio di democrazia e non un dispositivo di opacità decisionale. Questo insomma fa già ridere, ma non è finita qui, perché pochissimi giorni fa, il 10 giugno 2026, sono stati emessi i decreti attuativi di una legge del 2025, che era la legge 132 del 2025, che in pratica era una legge delega in cui il Parlamento delegava il governo a fare tutti i decreti che servono per introdurre nella pubblica amministrazione, e in particolare nella scuola, l'intelligenza artificiale. E quindi questa cosa è in corso in questo momento, e vengono dati in questi decreti dei soldi per la formazione dei docenti. Naturalmente se poi ci troviamo che le intelligenze artificiali che vengono usate a scuola sono quelle di OpenAI, Google, oppure non so, le altre, Claude anche, ci troviamo appunto formazioni su questi software, e quindi questi soldi vanno a finire alla formazione di questi enti. Quindi ecco, insomma, questa è stata la panoramica che abbiamo presentato all'Hack Meeting, prima di poi di spiegare, di raccontare che cosa si può fare per contrastare questa operazione in atto da tantissimi anni.
1: Ok, io intanto ti ringrazio per la panoramica, perché è stata veramente molto chiara. Vorrei solamente aggiungere due cose a quello che dicevi bene te riguardo per esempio alle indicazioni nazionali, perché le indicazioni nazionali È un documento, diciamo, per chi ha avuto la fortuna di non leggerlo mai, strutturato, che ha una premessa generale e poi le varie materie nello specifico. E l'intelligenza artificiale, per capire l'importanza che gli danno lor signori del Ministero a questo strumento, ha un paragrafo a sé all'interno delle premesse generali, e poi in ogni singola materia c'è un, diciamo, sottocapitolo, come si può definire, insomma, in ogni singola materia ci sta comunque l'applicazione dell'intelligenza artificiale relativa, per esempio, alla materia di storia, di italiano, di matematica, quindi sia materie scientifiche che non. Quindi, diciamo, nelle indicazioni nazionali della scuola secondaria di secondo grado, l'intelligenza artificiale permea ogni anfratto possibile immaginabile della scuola. E poi un'altra cosa, appunto, che volevo dire su questo, poi non so se magari hai qualche notizia in più. Io, per esempio, sono abbastanza ignorante, l'ho vista adesso, e sulla formazione, appunto, per il personale docente, per il personale ATA e pare anche il personale studente, cioè, diciamo, la componente studentesca, e cioè la formazione e l'obbligo di formazione sull'intelligenza artificiale, che è appunto sancito dall'articolo 4 dell'IA Act e che pare avere una scadenza, cioè quella del 2 agosto del 2026, cioè quindi una formazione che dovrebbe essere eseguita entro questa data. Poi, appunto, magari la lasciamo qui in sospeso se non c'hai delle specifiche a riguardo, o magari io non ho capito bene, però insomma questo è anche un altro degli elementi che volevo aggiungere a quello che dicevi.
0: Sì, sì, assolutamente. No, magari di questa cosa poi ne parla meglio Nanni, che è più sul pezzo riguardo a questo aspetto della formazione. E, no, volevo dire che per quanto riguarda, volevo anche aggiungere che quello che dici tu è esatto, cioè l'intelligenza artificiale è ovunque nelle nuove indicazioni nazionali dei licei, ma è anche, per esempio, adesso io insegno matematica, quindi penso a matematica, è legata al fatto di nella parte di matematica di lavorare in stretta connessione col mondo del lavoro, c'è proprio scritto così, quindi questo fa capire anche il vero motivo per cui si vuole introdurre l'intelligenza artificiale, che non è un motivo didattico, è tutta una finta questa cosa qua. Il vero motivo è quello di, insomma, creare delle condizioni di adattamento a quello che sarà, secondo loro, il futuro mercato del lavoro. Però ecco, sì, è dappertutto, sì.
2: Nel passare la parola a Nanni, volevo sottolineare una cosa su che tu hai detto, ma passandoci anche giustamente velocemente, ma per chi ci ascolta, parlare di utilizzo etico dell'intelligenza artificiale quando appunto si danno i soldi alle grandi big tech, che poi sono uno strumento di guerra, ma appunto c'è anche il problema del consumo energetico altissimo, che creerà problemi enormi, perché insomma sono stati fatti dei calcoli di quanto aumenterà il consumo in Occidente nei prossimi 10 anni a causa dell'intelligenza artificiale, e le cifre sono spaventose. Ma poi sappiamo anche che energia significa guerra, e si torna lì. L'altro è il problema dei bias a cui facevi riferimento, cioè al fatto che comunque l'intelligenza artificiale riproduce e amplifica modelli che sono quelli vigenti, quindi patriarcali, razzisti, classisti, eccetera, eccetera. Questo senza poi entrare a parlare dei problemi didattici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo, insomma, solo per rimettere tutto sul piatto, e poi penso che passiamo la parola a Nanni.
3: Grazie dell'invito. Io sì, mi ricollego a quello che dicevate prima, dove anche ha concluso un po' Sandro. Io aggiungerei che tutta questa questione è preoccupante da un lato, perché basta collegare a queste prime notizie anche quello che hanno scritto recentemente Peter Thiel e Alexander Karp, i due soci di Palantir, no? Che fanno descrivono una situazione mondiale nella quale appunto la tecnologia deve essere usata a difesa del modello occidentale, con una veramente una sorta di neocolonialismo evidentissimo. Addirittura sbeffeggiano la Silicon Valley con questi giovani che si sono arricchiti, ma che non hanno avuto la coscienza, l'onore quasi di difendere i valori dell'Occidente, ma soltanto di arricchire i propri conti correnti. La situazione, a mio avviso, è molto preoccupante. nel nostro caso insomma più diciamo limitato, che dentro la scuola italiana tutto questo stia arrivando senza che ci sia un momento di riflessione, un momento di verifica di che cosa significano queste tecnologie, un po' diciamo ci lascia stupefatti, perché noi siamo abituati a pensare alla scuola come luogo in cui queste, si discute di tutto, si mette sotto osservazione quelle che sono le proposte, anche ovviamente le tecnologie. A questo proposito dico, noi non siamo tecnofobi, come non siamo tecnoentusiasti ovviamente, e quindi vorremmo provare, stiamo provando in questi anni, abbiamo fatto una serie di convegni in giro per l'Italia proprio per parlare con chi la scuola la fa, cioè con i docenti, con gli ATA che sono venuti ai nostri convegni, abbiamo fatto più di una quindicina circa, proprio per riflettere su questa situazione. Da questi convegni è uscito fuori anche questo gruppo che, come ci avete presentato all'inizio, Yabasta, che è un gruppo, abbiamo fatto pure un sito, yabasta.ghost.io. Diceva un gruppo intersindacale, ci siamo noi dei Cobas, ma c'è anche diciamo, compagni della CUB, dell'SSB, che sta provando con le piccole forze ovviamente che abbiamo a disposizione, di fronte a una, diciamo, un battaggio pubblicitario che è diciamo, enorme, ci sono in ballo miliardi di investimenti, ovviamente non abbiamo la pretesa di contrastare questo, però di provare ad aprire gli occhi soprattutto con chi lavora e con chi fa un particolare lavoro come quello dentro la scuola. Da questo punto di vista l'idea appunto che la scuola da luogo in cui si costruiva appunto una coscienza critica del cittadino che poi può intervenire nell'agorà democratico si stia invece trasformando in una creazione di capitale umano da mettere al servizio di tecnologie specifiche, ovviamente ci inquieta non poco e ci preoccupa tantissimo. Tra l'altro anche il fatto di noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, però anche l'uso di questo termine forse dovremmo un po' provare a sostituirlo, perché questa idea c'è tutto, lo chiamano l'hype, no? Il fatto che ci sia tutta questa idea di qualcosa che sia paragonabile, visto la terminologia, all'intelligenza, e che addirittura secondo i punti di vista, che però sono forse le due facce della stessa medaglia, cioè quella dei catastrofisti che vedono magari il rischio di macchine che si impossessino e sfuggano al controllo umano, o dall'altro lato dei tecnoentusiasti che pensano che invece sia la risoluzione a tutti i mali del mondo. La cosa che si dimentica è che invece è proprio ora, non è un futuro in cui queste cose, questi scenari diciamo, particolari vengono tratteggiati, ma è quello che sta accadendo attualmente. Attualmente stanno accadendo delle cose appunto preoccupanti, dalla guerra all'uso appunto di queste tecnologie in ambiti che probabilmente dovrebbero rimanere estranei a queste tecnologie. Se sicuramente è la velocizzazione di ciò che è computabile è sicuramente un fatto che accelera la ricerca scientifica in certi ambiti, permette di risolvere certe questioni che le capacità umane probabilmente non riuscirebbero a affrontare nello stesso tempo, però è inquietante pensare che qualcuno possa pensare che tutto diventi computabile, perché forse, come diceva un festival di quest'anno, ciò che veramente conta non è computabile. E invece siamo all'interno di un ragionamento, di un'esaltazione appunto di queste tecnologie come se potessero risolvere tutto. Nel caso della scuola, il tutor, questa idea del tutor digitale si prospetta come qualcosa che dovrebbe aiutare i ragazzi e le ragazze della scuola, ma che praticamente noi l'abbiamo chiamato, abbiamo usato questa terminologia dei pappagalli stocastici, proprio perché volevamo sottolineare il fatto che queste tecnologie non fanno altro che rimettere insieme già le cose che esistono, quindi che tendenzialmente, ora ovviamente se lo dico in due parole può apparire una semplificazione fortissima, però che sostanzialmente insomma tendono a far restare tutto per come ci si trova, e appunto magari anche ad ampliare quelle discriminazioni che sono contenute all'interno dei dati di cui fanno uso queste tecnologie. Sull'etica poi ci sarebbe da dire tantissimo. Io uso generalmente, mi riferisco a quello che dice Danilo Tafani su questa, lei insegna etica di intelligenza artificiale all'Università di Pisa, e dice che forse è uno specchietto per le allodole, perché queste aziende, le lobby che le sostengono, pur di alleggerire quelli che potrebbero essere i limiti imposti dalle normative vigenti, si sono inventate in qualche modo uno spazio etico dentro il quale le normative non hanno la forza che invece dovrebbero avere. E l'AI Act, il rinvio che c'è stato anche dell'applicazione di certe norme, o la semplificazione, per come amano chiamarla, di altre norme, sembra proprio indirizzato verso questo obiettivo, cioè quello di rendere sempre meno stringenti le regole che potrebbero in qualche modo tutelare chi si trova impelagato in queste automazioni, perché poi sono sostanzialmente le automazioni.
4: Sì, certamente, sicuramente, insomma, è molto chiaro il discorso che fate, è molto chiaro soprattutto rispetto a quello che è l'atteggiamento acritico con cui almeno in Italia l'intelligenza artificiale è stata, e l'intelligenza artificiale patrocinata dalle big tech, è stata forzosamente introdotta nelle scuole, ed è una situazione da cui necessariamente bisogna difendersi. Volevamo capire, anche nel laboratorio che voi avete portato avanti all'ACMITIC, che strumenti di difesa consigliavate sia alle docenti, ma sia anche agli studenti, che come voi giustamente notate tendenzialmente sono spinti verso un atteggiamento tecnoentusiasta per motivazioni differenti, tutte quante più o meno inconsistenti.
2: Qualcuno è caduto, metterei un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: E intanto, per chi ascolta queste frequenze, questa era comunque una citazione della domenica sera, la sigla delle Dita nella Presa, e vediamo se siamo riusciti a ricollegarci con i nostri interlocutori. Ci siete?
1: Sì, io sono.
2: Benissimo.
0: Okay, molto bene, quindi possiamo ripartire da dove stavamo.
2: Sì, possiamo ripartire da dove stavamo e vi chiedevamo di darci qualche indicazione per difenderci tutti e tutte dall'intelligenza artificiale, anche riportando quello che è stato il vostro, l'esperienza del vostro laboratorio, l'Hack Meeting.
1: Sì, l'esperienza... Vado.
2: Sì, sì.
1: Diciamo, l'Hack Meeting è stata un'esperienza molto positiva, perché ci siamo trovati in un contesto un po' diverso da quello che usualmente abbiamo frequentato con la formazione per i docenti. Appunto, noi abbiamo fatto questi convegni dentro le scuole, quindi avevamo come interlocutori soprattutto i docenti ATA che lavorano nella scuola, mentre l'Hack Meeting ci dava la possibilità di discutere in un contesto un po' diverso, e lì abbiamo voluto anche verificare se quello che dicevamo anche nel nostro kit di autodifesa, il kit d'emergenza come l'abbiamo chiamato, potesse diciamo, arricchirsi di quello che era il contributo di questo diverso ambiente in cui discutevamo. E nel kit noi abbiamo provato a mettere insieme livelli diversi: da un lato quello legato proprio alla concretezza della scuola, ad esempio il fatto stesso dell'assenza della domanda iniziale, cioè, ma perché dobbiamo fare, perché dovremmo introdurre queste tecnologie, che è proprio quello che manca proprio come domanda. Se avete fatto riferimento alle linee guida vengono presentate come quelle di agosto, vengono presentate come un servizio che si aggiunge alla piattaforma unica, cioè come se fosse soltanto un fatto, diciamo, di integrazione di un ulteriore servizio alla piattaforma unica, mentre appunto questa integrazione, dobbiamo chiamarla così, produce degli effetti sulla didattica, sul funzionamento della scuola, sul lavoro dei docenti. E quindi il kit comincia con questa domanda appunto della necessità di queste tecnologie. Poi siccome molte nelle scuole anche in questi giorni stanno arrivando richieste di approvazioni di regolamenti, di formazione obbligatoria o chissà quale altre cose, noi riportando proprio quello che è scritto nelle linee guida, al primo paragrafo c'è scritto che è la scuola nella propria discrezionalità che decide l'introduzione o meno di queste tecnologie. Ovviamente dobbiamo dire che in questa crisi degli organi collegiali, che ormai da diversi anni, con l'introduzione della dirigenza scolastica, con l'autonomia scolastica, insomma, è stato eroso il potere e il ruolo degli organi collegiali, diventa quasi, diciamo, sempre più difficile che gli organi collegiali agiscano effettivamente autonomamente, senso, ragionando su quelli che sono qual è il proprio ruolo e quali sono gli obiettivi della scuola. E spesso invece i dirigenti scolastici riescono a fare passare anche dentro i collegi docenti, nei consigli di istituto, quelle che sono le volontà ministeriali. E secondo noi c'è un chiaro disegno di omologazione, in qualche modo di introduzione forzosa, da un lato per motivi penso anche economici, legati proprio agli interessi che queste cose smuovono anche dentro la scuola. Non dimentichiamoci che alla fine dello scorso secolo sulle Monde Diplomatique c'era questo bellissimo articolo di Selis, che era appunto la scuola del XXI secolo, appunto il grande affare che l'ERT, la tavola rotonda degli industriali europei, su cui aveva messo gli occhi appunto l'ERT. E queste tecnologie ovviamente trovano nella scuola la possibilità, dopo è un altro mercato che si sta aprendo e che soprattutto incide, oltre che appunto dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale, producendo secondo noi dei danni che sono quelli che addirittura ricerche fatte da Microsoft, non da noi, dicono che nel lavoro mentale queste tecnologie possono da un lato forse ottimizzare l'efficienza, che poi ovviamente il faro, diciamo, di tutte le innovazioni capitalistiche, però dall'altro lato c'è in questa stessa ricerca l'indicazione di una possibile inibizione dell'impegno critico nel lavoro, dell'affidamento allo strumento, di una diminuzione delle capacità di risoluzione indipendente dei problemi, che sono le questioni che proprio la scuola invece dovrebbe tutelare e dovrebbe potenziare. E quindi da questo punto di vista, dentro la scuola, il nostro kit, chiediamo, ma diamo risposte che sono ovviamente interlocutorie, non pretendiamo di avere la risposta, la ricetta che va bene, però poniamo dei problemi, poniamo soprattutto il problema se la scuola abbia appunto interesse nel fatto che le facilitazioni, ad esempio, che vengono prospettate nel lavoro degli studenti e delle studentesse abbiano veramente a che vedere con l'apprendimento. C'è un bell'articolo di Stefano Penge all'inizio di quest'anno su Quaderni della decrescita, che appunto dice sì, ci sono ottimizzazioni, ci sono le versioni adattate, semplificate, si parla di questo tutor virtuale che si risponde in ogni momento, non so, si deve mai riposare, costa sicuramente di meno di un docente. Però dico tutte queste cose e io, diciamo, accolgo questa sua riflessione, non si vede bene che cosa abbiano a che fare con l'apprendimento, perché proprio è il contrario di quello che la scuola penso debba fare, esercitare invece sulle capacità che da non delegare alle macchine. E mi pare che sia veramente un attacco ai ragazzi e alle ragazze a cui viene tolto, diciamo, questo esercizio. È un po' come andare in palestra e guardare gli altri che fanno la ginnastica pensando che questo ti possa migliorare nelle tue prestazioni fisiche. E insomma, con queste cose ovviamente la parte della conoscenza è anche, insomma, lì nel kit abbiamo insistito sull'impatto che ha sull'ambiente, sugli aspetti psicologici degli allievi, sul lavoro che appunto queste tecnologie, diciamo, modificano profondamente.
0: Sai che quando tutte le cose che ci stai dicendo oggi a me fanno sempre un po' tornare in mente questo, nel senso, quando si parla di soldi spesi all'interno della scuola, sul come si utilizzano questi soldi e quali sono tecnicamente, secondo me, i bisogni primari di una scuola, nel senso che poi quello che mi viene in mente è che il 40% delle strutture scolastiche richiede interventi di adeguamento urgenti, l'altra metà manca del certificato di agibilità. Adesso siamo in una condizione climatica a causa del cambiamento climatico che fa sì che la vita in generale è abbastanza insopportabile, e comunque siamo all'interno di istituti che riprenderanno poi, no? Ancora sono frequentati per gli esami, per i corsi di recupero, per tutto quello che ancora concerne il mondo scolastico, però a settembre riprenderanno in pieno regime con climi molto simili a questo, e non c'è la benché minima parvenza, no, di un sistema esatto, che permetta una vivibilità di quegli istituti.
1: No, poi magari fanno una scuola tecnologicamente, non soltanto per quanto riguarda le macchine, ma anche per quanto riguarda gli ambienti, sempre, diciamo, con un po' di fumo gettato negli occhi, per dire che si sta facendo anche secondo quella direzione, però poi la sostanza la conosciamo, almeno chi frequenta le scuole lo sa.
3: Senti, nella kit, appunto, tu ci hai già spiegato, insomma, che intanto si può cominciare ponendo la domanda perché davvero vogliamo l'intelligenza artificiale, poi si può cercare di evitare di farla inserire nel PTOF. Ma ammettendo che questo succederà in molte scuole, che tutto ciò non ci riesca perché, come dici tu, gli organi collegiali sono spesso svuotati, è molto difficile far passare ordini del giorno su cui non è d'accordo la dirigenza, eccetera eccetera. E mettiamo che ci siano insegnanti che si ritrovano nella situazione in cui l'intelligenza artificiale è stata introdotta nel PTOF, si è stato fatto tutto quello che viene chiesto dal ministero eccetera, a livello di singola lavoratrice o singolo lavoratore della scuola si può comunque far resistenza?
1: Certo, si può fare resistenza anche per tutelare se stessi, nel senso che esiste nella scuola italiana, grazie all'articolo 33 della Costituzione, la libertà di insegnamento, e in qualche modo la si può esercitare facendo riferimento a quella che viene chiamata l'opzione di gruppo minoritario, opzione di minoranza, che è previsto dal regolamento sull'autonomia, il vecchio DPR 275, che comunque è stato anche rivisto e ribadita questa cosa dalla legge 107, per cui anche il singolo docente che non ritenesse l'utilizzo di certe metodologie, l'uso di certe tecnologie adeguato a quello che è la propria idea, appunto, potrebbe presentare questa opzione per evitare di trovarsi obbligato poi a quello che la maggioranza del collegio ha deciso. Ovviamente questo è un aspetto, diciamo, che può permettere appunto anche di dare il segnale, oltre che, diciamo, tutelarsi personalmente, di dare un segnale diverso che speriamo nel tempo possa aumentare, perché il rischio che noi vediamo è anche quello che questa introduzione di queste tecnologie produca dei danni che poi sarà difficile provare a tornare indietro in qualche modo, o comunque dei danni che sarà difficile riparare, perché queste cose agiscono in profondità, e anche se ci sono, appunto, ci sono tante ricerche che dicono che forse sarebbe il caso di parla di moratoria, ad esempio, no? A livello internazionale, anche se questo dibattito è avanzato, specialmente nei paesi che hanno utilizzato già da più tempo queste tecnologie in maniera anche più profonda. Negli Stati Uniti, in questi giorni, in questa settimana, è cominciato a New York il Summer of Lab, cioè l'estate di luddista, che appunto, riprendendo quello che effettivamente è il principio luddista, che non è quello che viene spacciato come i tecnofobi che odiano le macchine, che vorrebbero tornare chissà a quale improbabile stato di natura, ma appunto di coloro che invece le macchine le usano, le conoscono, e che però si oppongono a un uso delle macchine che distrugge la società e distrugge, diciamo, configura modelli di società che non ci convincono. A me ha fatto impressione quando all'inizio del 2025 l'insediamento di Trump, no? C'era attorno a lui tutto il gota, no? Da Zuckerberg a Musk, Bezos, tutti lì attorno, perché mi pareva rendesse plasticamente una cosa che nel 1950 aveva scritto Honor Vestiginer, padre, insomma, della cibernetica, viene considerato, che pensava a queste tecnologie potessero essere usate come appunto una catena di comando, che un centro, un apice che si considera al di sopra, diciamo, di tutto il resto dell'umanità, è capace con queste tecnologie di utilizzare tutto il resto dell'umanità ai suoi fini. Non per niente questo il libro di Wiener si titolava L'uso umano degli esseri umani, siamo nel 1950, queste cose. E come dicevo all'inizio, leggendo Carp o Till, purtroppo questa idea mi pare che si proponga con forza. E penso che nella scuola italiana, in quella in cui ci troviamo noi, qualche cosa andrebbe detto, andrebbe approfondito per evitare appunto che questo modello di società sia così convergente. Questa
2: slavina,
1: insomma, non trovi nessuna.
2: No, ma certamente su questo non c'è dubbio. E stiamo arrivando verso la fine.
4: Brevemente.
2: Come?
4: se posso aggiungere una cosa velocemente.
2: Sì, sicuramente volevo chiederti una pillola e dopo dici tutto quello che vuoi. E avete detto che avete fatto corsi di formazione nelle scuole e personale docente ATA e quindi avete un osservatorio piuttosto ampio. A me incuriosiva un attimo capire che atteggiamento c'è nelle scuole da parte di docenti e di anche personale ATA rispetto all'intelligenza artificiale. Non so se questo va incontro o meno alla tua domanda, però hai tutto il tempo che vuoi.
4: No, no, in parte sì, perché naturalmente mi è capitato nella mia scuola, quando si discute del regolamento sull'intelligenza artificiale, c'era una parte, diciamo, scettica, una parte invece che, insomma, passiva, diciamo, e c'era anche una parte che invece la usa attivamente, quindi sicuramente c'è una parte dei docenti che usa l'intelligenza artificiale, però molte volte bisogna ricordarsi anche perché la si usa, è un po' il motivo per cui sono gli studenti, si è un po' carichi di lavoro e allora si cerca una via di fuga, diciamo, che però, insomma, si sa che non è la soluzione questa, ci sono gli stipendi bassi, non si assumono docenti, ci sono tantissimi precari, fino a quando si diceva che non ci sono, che i soldi ci sono soltanto per determinate cose, è così, non ci sono per le cose che sono state citate prima, non ci sono neanche per assumere più docenti, ci sono soltanto evidentemente per darli a dei multimiliardari che sono anche guerrafondai e distruttori del clima del pianeta, invece non ci sono quando bisogna assumere più docenti oppure diminuire il numero di alunni per classe, ecco. Quindi in più volevo dire che è vero che gli organi collegiali sono un po' in crisi, diciamo così, però per quanto riguarda la formazione bisogna anche ricordarsi che ci sono questi soldi per la formazione, ovviamente, che finiscono a quelli delle big tech, però si possono anche fare ovviamente i convegni che sono stati citati prima anche da Nanni, che organizziamo, ma si può fare anche all'interno delle scuole dell'autoformazione sugli stessi temi. Quindi, insomma, questa è una cosa importante, perché se ci sono delle ore che si dice nel collegio devono essere messe nel TOS per la formazione, ci si può anche organizzare per una formazione interna e quindi si evita, appunto, di oppure comunque si crea un momento, una rottura rispetto al canone passivo che viene dall'alto, e quindi in questo senso i collegi possono essere anche un luogo di resistenza, volendo.
0: Ma io invece ritornerei un attimo a un punto, che c'è, cioè, una domanda che ti facevo prima a te, Sandro, e la girerei a Nanni, perché appunto me le chiedevo perché l'ho visto poco fa. Quindi, noi che siamo persone molto ignoranti, ci dobbiamo formare entro il 2 agosto su questa intelligenza artificiale oppure abbiamo un po' di tempo?
3: E rispetto all'obbligatorietà, vale ancora l'articolo del contratto nazionale per cui la formazione può essere obbligatoria solo se pagata?
1: Allora, la formazione è obbligatoria come indicazione, però non è che esiste un obbligo che discende dal dirigente scolastico, quindi deve essere sempre in ogni caso il collegio docenti, e siccome in tutta la formazione, non soltanto quella che riguarda quest'ambito, è sempre prevista, come ora ricordava Sandro, l'autoformazione, la possibilità di proposte che siano autonome rispetto a quelle decise dalla maggioranza del collegio, uno spazio si può aprire anche in quel contesto lì. Sul 2 agosto.
0: Scusa Nanni, aspetta un secondo. Sì, scusami, non so se Sandro ha messo il via voce, però in caso, perché abbiamo un ritorno, non so se uno dei due ha messo il via voce.
1: No, io.
0: Ok, vai, prosegui.
1: Diciamo sul 2 agosto, perché appunto sta precipitando nella scuola la scadenza, considerata la scadenza dell'obbligo, che è l'articolo 4 dell'AI Act, prevederebbe per coloro che però usano, la formazione sarebbe obbligatoria per chi la usa, per chi usa queste tecnologie e mette quindi a repentaglio in qualche modo la privacy, la sicurezza dei dati, insomma tutto quello che ovviamente uno strumento così delicato, tra l'altro, è così, diciamo, pervasivo, che sarebbe un altro argomento per dire magari pensiamoci un po' di più prima invece di gettarci in questa esperienza. E secondo l'AI Act prevede, ovviamente, se tu la vuoi usare, prevede una formazione. Il 2 agosto è perché c'era la scadenza dell'AI Act, non è che bisogna formarsi entro quella data. E tra l'altro appunto la libertà di insegnamento è anche legata alla libertà di formazione, quindi la stessa tematica, lo stesso argomento deve essere fatto in, può essere fatto anche con altri riferimenti, con altre agenzie formative. Per quanto riguarda la retribuzione, certo, andrebbe sempre le ore eccedenti, le 40 ore di attività funzionali, qualora ne fossero rimaste, che vengono destinate alla formazione, devono essere compensate. Il piccolo problema è che il contratto nazionale e poi il contratto integrativo d'istituto può prevedere un pagamento anche forfettario, per cui diciamo un po' una presa in giro all'umanità, diremmo qui a Palermo, perché si è voluto con questo escamotage da un lato dire vedete ora la formazione è pagata perché il lavoro dei docenti deve essere retribuito, anche questo, ma dall'altro non incrementando le risorse, non prevedendo appunto forme diciamo di meccanismi di formazione di altro tipo, che sto con gli esoneri più dei 5 giorni che vengono attribuiti o appunto altri meccanismi, si risolve nel fatto anche soltanto formale che c'è sì una retribuzione, ma che nella scuola X può essere forfettariamente di un euro, nella scuola invece può essere relativa a tutte le ore che effettivamente vengono utilizzate. Questo è un altro diciamo degli effetti secondo noi non positivi della cosiddetta autonomia scolastica.
0: Perfetto, abbiamo fatto anche 5 minuti di sportello sindacale, quindi direi che abbiamo fatto proprio la puntata completa. E va bene, noi allora intanto diciamo, non so se avete qualcosa che volete aggiungere a margine di questa chiacchierata che ci siamo fatti, per cui intanto noi vi ringraziamo.
1: Una cosa soltanto vorrei aggiungere, un dato di realtà. Le scuole di Bolzano, della sovrintendenza delle scuole italiane di Bolzano, da ormai ormai 20 anni, hanno fatto 20 anni proprio quest'anno, utilizzano tecnologie che sono di loro proprietà attraverso una rete fra tutte le scuole, che loro tra l'altro sono disponibili anche ad aprirle ad altre scuole che volessero unirsi diciamo a questa rete, che non sono quelle delle big tech, e tra l'altro non ti fanno diciamo non ti devi adeguare a quelle tecnologie, perché tu al contrario le scuole possono chiedere ai programmatori di queste aziende di eventualmente fare un programma che effettivamente serve al tuo lavoro, non tu che diciamo adegui il tuo lavoro alle piattaforme suite diciamo educational che c'hanno Microsoft o Google. Quindi esiste anche la possibilità ed è concreta, reale, anche di non essere soggetti a questi meccanismi.
4: Io anche vorrei aggiungere un altro bagno di realtà velocissimo, perché si è parlato, tipo il governo parla di centrali nucleari per esempio, e il motivo principale è quello per foraggiare l'energia data center, però come abbiamo visto proprio in questi giorni in Francia a causa del caldo atroce sono state spente le centrali nucleari, quindi questo giusto per dire che le varie lotte che ricadono nell'intelligenza artificiale si intrecciano un po' tutte, dalla militarizzazione al cambiamento climatico, quindi è importante insomma parlarne nel modo più corretto, non soltanto sotto l'aspetto didattico secondo me a scuola, ma sotto tutti gli aspetti.
0: Assolutamente. Io
3: ricorderei anche che il kit di autodifesa è online sul sito appunto IA Basta, e IA è IA come intelligenza artificiale, ma metteremo il link nel post della pubblicazione di questa trasmissione, quindi insomma per chi ci ascolta troverà una maniera semplice per arrivarci.
0: Io ho la netta impressione che questa puntata si riproporrà sotto altre forme l'anno prossimo, perché questo sarà un tema di cui diciamo ci sarà tanto da discutere anche nel prossimo futuro. E intanto noi vi ringraziamo sinceramente, perché è stata molto importante, almeno dal nostro punto di vista, questa chiacchierata. E
4: grazie a voi.
0: E quindi direi a presto a questo punto.
4: A prestissimo.
5: Grazie ancora.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Ciao, grazie.
0: E a questo punto, arrivati alle 17.35, io vi farei ascoltare una traccia dal nuovo EP di LA che si chiama Oki, e poi torniamo in voce probabilmente per i saluti conclusivi.

0: 17:37, qui c'è un sacco di confusione in studio, questi discenti
1: siamo noi.
0: Stanno proprio facendo il macello.
2: A discente e... sarai te, voglio dire.
1: Certo che hai imparato il lessico scolastico.
0: Esatto, basta che ti leggi 4-5 articoli di Orizzonte Scuola e
1: ti entra il cervello.
0: Sì, esatto. E va bene, quindi direi che appunto a quest'ora potremmo anche ritenerci soddisfatti.
2: Ma sì, chiudiamo, dai.
1: Ma sì, salutiamo.
0: E ci mettiamo questo punto interrogativo, mi raccomando, ricordatevi, punto interrogativo, e ci vediamo martedì prossimo.
2: Un saluto a tutte le disoccupate e i disoccupati del primo luglio.
1: Sì, ciao ai precari e alle precarie al 30 giugno.
0: E vai, stai in vacanza,
1: ragazzi. E a tutti.
0: Un abbraccio.

Don't take it, don't take it. Yeah, but yeah.

Продолжение следует...

0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

call me Lord, I be. Give thanks to

Benvenuti e bentrovati a tutte e a tutti per questa seconda puntata di Likewise Summer Special Edition. Vi facciamo compagnia anche per questo penultimo martedì di luglio con una playlist estiva un po' pensata per tutte e tutti noi. Questa settimana, come se appunto Likewise, comincio io e non Donna Sonica e ascolteremo alcune cose che già sono passate a Likewise durante la scorsa stagione, ma anche qualche artista che invece non abbiamo mai ascoltato. Cominceremo con Reina Tropical, poi Mamiko Suzuki, Juanita Euka, Pearl and the Oyster, Tasha Hendrix, Marlena Shaw e per chiudere King Gordon. Buon ascolto!

0: something else. Hold the line. We're all dead. Nerves come factory installed. Not nervous.
1: E comincio adesso invece la playlist curata da Donna Sonica per la Special Summer Edition puntata numero 2 di Likewise. Vi ricordo come potete entrare in contatto con noi: abbiamo un canale Telegram likewise_trx, abbiamo un indirizzo mail likewise@ondarossa.info. Questo programma è ospitato in onda sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Oggi ascolterete Cleo Soul con Promises, Little Dragon Turn Left, Na Eto più Tony Allen Mau Mau, Lollies con Edube, Mary Queen Lions con See and Don't See, Melba Linston con Chalabatis Blues e per finire Chelsea Carmichael, There Is You and You. Buon ascolto.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: E naturalmente ciao a tutti e a tutti, perché mi sa che non l'ho neanche salutato Fabio, o ho salutato?
1: No,
0: non l'ho
1: ciao
0: salutato.
1: A tutti, ciao a tutti e ciao pure a te Ale.
0: E ciao pure a te Fabio. Siamo buonisti oggi, eh? Allora, oggi ultima puntata. Ah, intanto noi sono due settimane che facciamo i latitanti.
1: Siamo tornati per l'ultima bella puntata, speriamo, e poi ci risentiremo a settembre.
0: Ci risentiremo a settembre, non abbiamo controllato la data. Vabbè, dopo la controlliamo e annunciamo anche il nostro ritorno. Come concludiamo questa stagione 25-26?
1: La data ci ha aiutato, il 30 giugno, e come al solito facciamo, in questo caso il giorno è perfetto proprio, abbiamo messo insieme le 10 migliori, sempre secondo noi ovviamente, uscite di giugno.
0: Le top of June?
1: E cominci tu.
0: Inizio io?
1: Sì.
0: Allora inizio io con un grande ritorno.
1: Tanti ritorni.
0: Adesso... quanto è grande questo non lo so, perché poi effettivamente non è che stiamo parlando, che ne so, dei Cure o dei Pulp.
1: È grande per te, diciamo.
0: Però
1: e questo ci fa molto piacere.
0: Un piccolo grande ritorno per una delle formazioni del rock belga più affascinanti di questi ultimi anni, anche perché il Belgio non è poi un paese che passa spesso all'interno della nostra trasmissione. Dimmi un altro gruppo belga.
1: Non mi sta venendo in mente, ce n'è soltanto uno.
0: I Deus sono belgi, forse?
1: I Deus, bravo.
0: I Deus. Però perché mi sa manco l'abbiamo passati mai? Perché abbiamo snobbato? Perché snobbiamo così il rock belga?
1: Credo...
0: Ma comunque.
1: No, non abbiamo. Direi di no.
0: Non mi viene in mente altro. Comunque. La band di cui stiamo parlando sono i Ginsu. Il disco è uscito il 29 maggio per la Play It Again Sam e si chiama WOWA, che è l'acronimo di When Other Words Await. È il loro quarto album in studio dopo 17 anni di silenzio discografico, che sono arrivati dopo Mirror Mirror del 2009. Due parole su questo gruppo: i Ginsu nascono a Bruxelles nel 1999, guidati dal cantante e tastierista John Stargasm. L'esordio arriva nel 2000 con Electronic Yakuza, ma nel 2004 il disco si chiamava Blow, a trasformare il gruppo in uno dei nomi di riferimento del rock alternativo, non solo belga poi, perché hanno partecipato a tantissimi festival europei e sono stati conosciuti fuori dal loro paese anche grazie all'utilizzo delle loro canzoni in diverse colonne sonore e cinematografiche e spot pubblicitari. Quindi arriva poi Mirror Mirror nel 2009, il gruppo continua a esibirsi dal vivo ma sceglie di prendersi tutto il tempo necessario prima di tornare in studio. Si dedicano, diciamo, soprattutto alle loro vite private e questa lunga gestazione poi si riflette in WOWA. La band ha raccontato di aver sviluppato in tutti questi anni circa una novantina di canzoni o comunque di idee musicali prima di arrivare alla selezione definitiva dei 13 brani contenuti all'interno di questo nuovo lavoro. Le sessioni di registrazione si sono svolte tra l'Europa e gli Stati Uniti con la collaborazione di un produttore importante, David Sardi, già al fianco di artisti come Oasis, Marilyn Manson, LCD Sound System e Red Hot Chili Peppers. Ed è un album anche connesso a diverse forme d'arte visive, tra cui un cortometraggio che lo ha accompagnato, che ha ripreso poi i temi del disco, ovvero la vulnerabilità e il disorientamento emotivo. È proprio questo aspetto cinematografico, quasi da colonna sonora, il tratto stilistico riconoscibile anche di questo WOWA, disco con tante belle sorprese al suo interno, ed è un album sia di assoluto impatto ma anche capace di farsi apprezzare nei suoi dettagli dopo ripetuti ascolti. Con i Ginsu apriamo questa puntata dedicata alle uscite discografiche di giugno e lo facciamo con quest'album che è un po' una piccola eccezione, visto che è uscito il 29 maggio, era comunque fine del mese scorso. Noi già avevamo fatto la nostra puntata sulle uscite discografiche di maggio, quindi per farlo rientrare lo recuperiamo qui. Il brano che abbiamo scelto si chiama Death Race e con i Ginsu iniziano Note Cose Città.

0: Iginsu da Bruxelles ad aprire questa puntata di nuove uscite discografiche di giugno.
1: Gran pezzo The Trace. Noi ci spostiamo adesso dal Belgio, ce ne andiamo a Bellingham, una città a metà strada tra Seattle e Vancouver, ma che comunque una città statunitense nel nord-ovest degli Stati Uniti. Anche la mia prima scelta è un grande ritorno, anzi certamente il nome è un po' più grande, quantomeno a livello di fama, in un certo di qualità rispetto ai Iginsu. Parlo dei Dead Cup for Cutie. Loro sono tornati con un gran disco, è Built You a Tower, pubblicato il 5 giugno, e l'11° album in studio per la band. Un tratto in comune con quello che raccontava Ale a proposito di Iginsu: anche questo album esplora la vulnerabilità, la gestione del dolore, per essere più precisi. In questo caso il dolore è quello provocato dal divorzio, dalla moglie del leader della band, Ben Gibbard. E un album che conferma come i Dead Cup for Cutie sono maestri indiscussi di un indie rock che sa essere allo stesso tempo malinconico, molto malinconico anche, ma allo stesso tempo, scusate il gioco di parole, la ripetizione è avvolgente. Dopo decenni nel circuito delle major, nel loro caso era negli ultimi anni, stavano con l'Atlantic, e questo è il secondo lavoro consecutivo pubblicato dal gruppo per un'etichetta indipendente, e la storica e bellissima Anti Records, un'etichetta californiana. È un ritorno alle origini che ha ridato coerenza, ma anche freschezza e anche spontaneità alla scrittura della band. Anche fatti tutti i paralleli col disco che hai presentato tu, Ale. Anche in questo caso la produzione sarà affidata a un nome, insomma, un produttore di grido, John Congleton. È uno che ha lavorato, che ha nel suo curriculum, faccio solo qualche nome: David Byrne, Bill Callahan, Anna Calvi, Modest Mouse e ripeto moltissimi altri grandi artisti. Durante la lavorazione dell'album, Gibbard e soci hanno usato un approccio tra molte virgolette bipolare: da un lato hanno esplorato territori che possiamo definire post-punk, e dall'altro hanno creato vere e proprie perle di synth pop etereo, che battendo territori simili, per chi riconosce, simili a un'altra band di Ben Gibbard che si chiama Postal Service, e fa parte certamente di questa seconda categoria, una delle tracce più ipnotiche e secondo noi più riuscite dell'album. Il basso di Nick Armer guida l'ascoltatore in un'atmosfera sospesa e sognante. La canzone si chiama Trapdoor e loro sono i Dead Cup for Cutie.

0: Death Cab for Cutie, questa era Trapdoor. Non ho neanche detto i contatti della radio: 06 49 17 50, e il sito di www.ondarossa.info. se non sbaglio è finito il radio abbonamento, ma è sempre comunque possibile sostenere la radio attraverso tutte le indicazioni che trovate appunto sul sito. Allora andiamo avanti, restiamo negli Stati Uniti, ci spostiamo in California. Ladies and gentlemen from Los Angeles, California. Anzi, mi puoi fare la rifaccio? Tu mi fai tu?
1: No.
0: Non me la fai?
1: No.
0: Vabbè, grazie. Comunque, ladies and gentlemen from Los Angeles, California, Slippers. Il disco è uscito il 5 giugno, si chiama Slippers 8. E è il nome di quest'album, che esce per la Key Records attraverso la loro etichetta affiliata alla Perennial. Più che una band, Slippers è un progetto solista della musicista polistrumentista Madeline Babuka Black, anche conosciuta come Madeline Bibi, batterista attiva già anche in altre formazioni, ma artista soprattutto a tutto tondo, visto che è anche scrittrice, illustratrice, è un'animatrice, non di villaggi turistici, nel senso che si occupa di animazione, nonché regista di alcuni video, e questo lo dico perché ha fatto anche la regia di un video degli Off Montreal. Anche loro hanno fatto un bell'album in questo giugno, album che però non è rientrato all'interno delle nostre 10 scelte. L'idea di Slippers nasce durante gli anni di studio della musicista al California Institute of the Arts, e il primo album So You Like Slippers risale al 2024, e Babuka Black ha progressivamente affinato lo stile che unisce queste melodie molto luminose che arrivano subito e testi capaci anche di raccontare con molta naturalezza le incertezze della vita adulta. Slippers 8 dura poco più di 20 minuti, divisi in 11 tracce tra chitarre, ritornelli immediati e arrangiamenti minimali che però nascondono una scrittura emotivamente complessa. Le canzoni raramente superano i 2 minuti e mezzo. Lei dice di seguire un modus operandi molto semplice per comporre canzoni, ovvero suona la strofa, suona il ritornello e finisci la canzone. Quindi mi sembra
2: un bridge, cioè.
0: Eh?
2: Direttamente strofa ritornello.
0: Proprio strofa ritornello e ciao a tutti, grazie. Il risultato è un album di piccole canzoni pop, pieno di sfumature, molto essenziale, un approccio punk decisamente do it yourself, un bel suono lo fai, quindi direi che l'esperimento è perfettamente riuscito. La traccia che abbiamo scelto si chiama Till You Know, Slippers.

0: Ecco qua, molto breve, Tiglio no.
1: Slippers, no? Slippers. Eravamo in California, restiamo negli Stati Uniti.
0: Credo voglia dire ciabatte.
1: Sì, non lo so.
0: Non lo so, manco io lo sapevo.
1: Non ho controllato. Poi il nome del gruppo che sto presentando è talmente assurdo che non ho neanche cercato la traduzione. C'ho davvero. Adesso lo ripresenterò. Comunque, dicevo, restiamo negli Stati Uniti. E cambia decisamente il sound. In questo caso siamo in un sound che oscilla tra il folk rock e l'alt country, quello che comunemente viene chiamato americana. E l'album che sto a presentare è l'album che più mi ha sorpreso quest'anno, perché era una band che non conoscevo e personalmente certamente tra i dischi più belli di questo 2026. Loro si chiamano Styrofoam Winos, ripeto, non so minimamente il significato. È un trio originario di Nashville e ha appena pubblicato il suo terzo album, che si intitola Any River. Any River è uscito il 19 giugno per un'etichetta indipendente di Philadelphia importante, la Dear Life Records, è quella che, per fare solo un nome, ha tirato fuori tra gli altri MJ Renderman. Come hanno spiegato loro stessi nelle interviste che ho trovato in rete, il titolo dell'album, appunto, Any River, che significa più o meno qualsiasi fiume, riflette la loro filosofia, cioè quella di andare dove porta il vento, di seguire il flusso, cioè insomma esemplifica la loro attitudine a lasciarsi trasportare dalla musica senza avere una direzione rigida e prestabilita. Il gruppo è formato da tre polistrumentisti che sono tra loro amici di lunga data, sono Lou Turner, Trevor Nickerent e John Kenkel. I tre per la prima volta hanno registrato fuori Nashville, sono andati a Louisville a trovare il produttore Jim Marlowe, e lo stesso, per fare un nome, che ha prodotto gli ultimi due album di Bonnie Brisbilli. Il risultato è un suono molto spontaneo, molto autentico, privo di qualsiasi fronzolo, registrato quasi interamente in presa diretta. Le canzoni finite sull'album sono nate, questo lo dico ovviamente perché sono loro a raccontarlo, sono nate da lunghe jam session, mentre per i testi hanno utilizzato un metodo un po' curioso, cioè avevano condiviso online un documento in cui ognuno inseriva frammenti di pensieri, battute, riflessioni sparse, e poi tutto l'hanno incastrato insieme come fosse tante tessere di un puzzle.
0: Alla Brianino.
1: Ma anche altri utilizzano metodi così, però insomma il fatto che sia fatto da più persone, certo, insieme ancora più lo rende ancora più curioso. Comunque la vera forza degli Styrofoam Winos è la totale assenza di ruoli fissi. Tutti e tre scrivono i testi, tutti e tre cantano a turno come solisti, tutti e tre suonano tutto durante i concerti, si scambiano continuamente gli strumenti sul palco e addirittura si alternano alla batteria. Noi ci ascoltiamo la prima traccia dell'album, Pearls, un pezzo che dovrebbe stare in cima alle classifiche, secondo me, un pezzo trascinante guidato da un riff di chitarra che parte molto pulito per sporcarsi via via che i minuti passano. Pearls sono le perle, infatti il pezzo, diciamo, parla dell'industria delle perle nel Mississippi, metafora, sempre per quanto hanno spiegato loro, sulle introversioni umane. Loro sono gli Styrofoam Winos e questo è Pearls.

0: Questa era Purse, loro erano Styrofoam
1: Winos.
0: Winos, l'hai pronunciato così più o meno?
1: No, te pronuncia così.
0: Si pronuncia così addirittura, con questa sicurezza. E vi ricordo che questa è sempre Radio Onda Rossa, Note Cose Città, uscite discografiche di giugno. Allora, se per te questo è il brano che doveva andare in cima alle classifiche, per me è il prossimo. E te lo vado a presentare, mi sposto, anzi ritorno in Europa, ci spostiamo stavolta in Inghilterra, non ce l'avamo mai andati, giusto ancora?
1: No,
0: no. Un po' album, tra l'altro un po' EP, un progetto strano questo Oh Joy del duo inglese dei Big Special, loro vengono dal Black Country, quell'area industriale del West Midlands. E sono Joe Hicklin alla voce e autore dei testi e Callum Moloney, batterista e polistrumentista. Un gruppo, quello dei Big Special, che fin dagli esordi ha costruito questa identità stilistica molto personale, un equilibrio tra post-punk, spoken word, soul, blues, hip-hop, chi più ne ha più ne metta, ed è anche una musica che racconta la vita della classe operaia inglese, che è proprio quella che caratterizza la loro terra di provenienza. Dopo l'ottimo esordio post-industrial hometown blues, poi che è stato seguito nel 2025 da National Average, lo scorso 5 giugno arriva questo Oh Joy, che è stato pubblicato dalla SO Recordings. È stato presentato, diciamo, ufficialmente come un EP, però è composto da 10 tracce, quindi lo rendono quasi un vero e proprio terzo album. E il disco nasce raccogliendo canzoni rimaste fuori dei primi due lavori. E uno
1: forse
0: dice,
1: per
0: quindi,
1: questo è un EP.
0: Forse per questo è un EP, però attenzione, stavo per spiegare, infatti, perché uno dice, vabbè, hanno fatto questa operazione di recupero di materiale che non era entrato all'interno degli altri album, però poi in realtà questi brani li hanno completamente rielaborati, li hanno trasformati in un'opera autonoma, anche pensata, diciamo così, come il capitolo conclusivo della prima fase della loro carriera, quindi molto probabilmente ci sarà anche un po' un cambio stilistico, un cambio di rotta, vediamo, siamo curiosi, quindi non è una semplice raccolta di brani, tra virgolette, scartati, perché appunto costruiscono un disco con una propria identità pur mantenendo i loro tratti distintivi. Loro lo descrivono così: abbiamo ripreso queste tracce, le abbiamo riportate in studio per rielaborarle e per giocarci, per trasformarle in un'opera a sé stante che riflettesse un po' tutto quello che avevamo fatto finora. Le canzoni che non si adattavano in quel momento, che non erano al posto giusto, al momento giusto, e incluse anche canzoni che all'epoca avrebbero potuto allungare troppo gli album e farlo virare verso troni troppo cupi, mentre noi invece volevamo sempre mantenere quell'equilibrio tra viaggio emotivo, un po' come guardare un film a occhi chiusi. Per me questa Slag Life è uno dei brani più belli usciti quest'anno, loro sono i Big Special.
2: There's diesel in my petrol generator. There's no coffee on my grounds. Sleeping in the elevator, dreaming in mellow jazz sounds. Well, there's a man with a bag, and I heard he's coming round, and that he's got a few answers for me.

just

0: Big Special, questa era Slug Life.
1: E restiamo in Inghilterra, ci spostiamo però dal Black Country, ce ne andiamo nell'Essex e ci spostiamo anche un po' indietro nel tempo, cioè facciamo innanzitutto un salto indietro fino al 2011. In quell'anno Graham Coxon studia a registrare il suo materiale come solista, ma poi è travolto dagli impegni con i Blair e poi ancora dalle colonne sonore che comporrà per cinema e per serie TV. E lui così ha raccontato, si dimentica letteralmente di 10 canzoni già belle e pronte. Quel materiale, a quasi 15 anni di distanza, è uscito il 19 giugno per la Transgressive Records sotto il nome di Castle Park, e il suo nono album in studio. Il titolo è un omaggio al parco di Colchester, in cui Coxon racconta di aver trascorso la giovinezza tra amori adolescenziali e prime sbronze. Dietro il banco del mixer c'è una vecchia conoscenza di Coxon, il produttore Ben Hillier, già firma di un album storico e sperimentale di Blair come Think Tank del 2003, se non vado errato. Castle Park è certamente il disco di Graham Coxon più pop, è una vera e propria dichiarazione d'amore al sound degli anni 60. Infatti le 10 canzoni che compongono l'album non fanno altro che filtrare con atmosfere beat, ma anche con power pop e con garage rock. Il pezzo che abbiamo scelto di farvi ascoltare si intitola There's a Little House, è un duetto con Lucy Parnell e guidato da un giro di basso avvolgente e da chitarre surf che non possono non far venire in mente i Beach Boys di Brian Wilson, a cui abbiamo dedicato qualche mese fa una bella monografia, bella per l'impegno e l'amore che ci abbiamo messo, quantomeno. Lui è Graham Coxon e questa è There's a Little House.

0: Bel pezzone che ha scelto Delta Little House per Graham Coxon. Puntata, l'ho già detto, lo ripeterò da qui alla fine, dedicata alle uscite discografiche di giugno e nostra ultima puntata per la stagione 25-26. Riprenderemo a settembre, ma anche questo ve lo ridiremo a fine puntata. Allora, è sempre difficile scegliere 10 dischi, no, per ogni mese, perché poi comunque esce talmente tanta di quella, insomma, esce talmente tanta musica ogni mese, e spesso dobbiamo tirar fuori tante cose, e quindi
1: spesso non c'è neanche la giusta distanza.
0: Non c'è neanche la giusta distanza, perché magari escono cose il giovedì e andiamo in onda il martedì.
1: No, io dico anche fosse un mese intero. No?
0: Ah, cioè, certo, comunque, certo.
1: Sì, poi dischi, appunto, che ce ne accorgiamo mesi dopo, insomma.
0: La curiosità anche di andare sempre a sentire cose nuove, quindi magari si torna meno su alcuni album che sono stati ascoltati. Però se io dovessi scegliertene uno che mi ha colpito particolarmente, è il disco di Zoamba. È per me uno dei dischi più interessanti e ispirati di quest'anno, ma soprattutto la cosa che mi piace è quando un album, oltre ad essere bello, perché poi alla fine deve piacerti la musica, ma cerca anche di ridefinire quantomeno un linguaggio. E Zoamba è un'artista soprattutto associata al free jazz più radicale, ma con questo Ace Fool l'artista americana compie una decisa svolta. L'album è stato pubblicato il 5 giugno dalla Matador Records ed è il disco di debutto come cantautrice, rappresenta quindi proprio un nuovo capitolo. Due parole su di lei, aspetta che voglio far ripartire questa Dead End Street, che ho paura di non fare in tempo a finire la presentazione. Nata e cresciuta nel Tennessee, da adolescente inizia a suonare la chitarra, poi si appassiona al sassofono, affascinata da figure come Albert Tyler e Charlie Parker, e valle a dare torto. Poi si trasferisce a San Francisco e successivamente a New York, dove diventa uno dei talenti più apprezzati della nuova scena free jazz e entra un po' nella sfera di quel guru che è John Zorn, e poi altre collaborazioni, tra le più importanti sicuramente Steve Gunn. Full è un cambio di rotta, dicevo, ma al tempo stesso nasce come un ritorno alle origini, perché Amba riprende in mano il suo primo strumento, quindi la chitarra, torna a confrontarsi con i paesaggi e le storie della sua terra. Il disco è stato registrato in presa diretta al Drop of Sun Studio di Asheville, nella Carolina del Nord, insieme al chitarrista Kevin Island, e ha un pezzo da 90 la batteria come Jim White dei Dirty Three. E il risultato è quest'album che intreccia folk, blues, indie rock, ma con una incredibile freschezza in un linguaggio completamente nuovo. Non è un disco che rinnega qualcosa, ma lo traduce in un linguaggio completamente diverso, ed è questo uno degli aspetti più affascinanti, insieme all'utilizzo della voce, che spesso viene utilizzata proprio come se fosse uno strumento, quindi il suo free jazz portato alle improvvisazioni e alla sperimentazione della sua voce. I testi ci proiettano all'interno della provincia americana, sono 13 brani che raccontano di persone ai margini, lavoratori delle piccole città americane, giovani in difficoltà o semplicemente, come dice lei, persone che hanno la necessità e vogliono farsi vedere. Ogni brano diventa quindi un piccolo ritratto umano a cavallo tra una confessione personale e un racconto collettivo, e la musica alterna momenti molto delicati, intimi, acustici, a improvvise esplosioni di rumore e distorsioni. Si chiama Ace Fool questo disco, lo ripeto, è uscito a Matador Records il 5 giugno. Lei è Zoamba e la traccia che abbiamo scelto si chiama Southern Soil.

0: E naturalmente i più attenti e le più attente ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cosa Città non possono non aver subito colto il modo di cantare, no? Simile, lo dicevamo, a Daniel Johnston, che però ce l'aveva già nelle sue corde, invece la buona Zoarba doveva...
1: L'ha costruito. Bellissimo, bravo, bravissimo Ale. Adesso cambiamo proprio tanto genere e torniamo anche in Europa, ce ne torniamo in Inghilterra, è il momento di una delle più grandi protagoniste della musica indipendente britannica, si deve in gran parte a lei la nascita della cosiddetta folktronica, un genere che unisce il folk acustico più intimo alla musica elettronica, e per chi non l'avesse capito e per chi non avesse ancora riconosciuto la voce che in sottofondo, stiamo parlando di Bet Orton. Lei è nativa del Norfolk, ha più di 30 anni di carriera alle spalle, ha cominciato negli anni 90 collaborando con giganti come i Chemical Brothers, come William Orbit, prima poi di conquistare critica e soprattutto il pubblico con capolavori come, ne cito soltanto due, Trailer Park e Central Reservation. Bet Orton è un artista che non ha mai avuto paura di mettersi a nudo, di mostrare le sue fragilità, e a proposito di questo c'è un aneddoto che ha raccontato sul suo modo di comporre canzoni. Ha raccontato che per lei il tempo nella musica non è mai lineare, e per spiegare che cosa intende ha paragonato il suo processo di scrittura a quello di un'archeologa, come se fosse appunto come se facesse una ricerca archeologica. Dice che scava nella sua mente come se si trovasse davanti si trovasse una mappa, riportando alla luce vecchi ricordi, che lei usa un'espressione bellissima per spiegarlo, lei dice manufatti del passato. Insomma, lei accanto a questi manufatti del passato annota pensieri, i manufatti del passato ovviamente si riferisce a vecchi testi, a bozze di poesie, a frammenti melodici, cioè qualcosa che ancora non è diventato una canzone, e questo è un lavoro che lei ha definito per se stessa terapeutico. Tutto questo si riflette e come nel suo nono album in studio, uscito venerdì scorso per un'etichetta importante, per la Partisan Records. L'album si intitola The Ground Above, è un disco interamente autoprodotto, nato e suonato in parte nel salotto di casa sua, dove Bet Orton si è circondata di amici e di musicisti eccezionali, tra questi ci sono alcuni membri del collettivo The Smile. Il brano che stiamo per ascoltare è il primo che Bet Orton ha fatto sentire alla band. All'inizio era solo, tra virgolette, una ballata pianoforte, una ballata molto scarna, quasi algida, ma non appena i musicisti hanno iniziato a improvvisarci sopra, la canzone ha veramente spiccato il volo per trasformarsi in una sorta di rhythm and blues che non sfigurerebbe nel catalogo della Motown. Il pezzo parla di come uscire dal loop della paura, di come ritrovare la luce. Il ritornello dice: ho aspettato che il dolore finisse. Lei è Bet Orton, questa è la meravigliosa Waiting.

0: Questa era Waiting per la bravissima Beth Orton. Allora,
1: ultima canzone prima dell'estate.
0: Ma pensa tu, potrebbe essere il titolo di una canzone, la mia ultima canzone prima dell'estate.
1: Vabbè, te l'ho regalato così il titolo.
0: Così, me l'ho regalato così. Pensa adesso diritto. Vado a casa, butto giù quattro copy accordi, Allora, lui si chiama Lauro, non si chiama Achille di nome, si chiama semplicemente Lau staccato Ro, e Lau è il suo secondo album pubblicato il 26 giugno 2026 dall'etichetta indipendente Mexican Summer, vero e proprio gioiellino di folk psichedelico, pop orchestrale e musica brasiliana, un album anche di difficile classificazione se vogliamo. Lauro nasce a San Paolo in Brasile, poi sin da giovanissimo si trasferisce con la famiglia in Europa dopo un periodo trascorso anche nel nostro paese. I genitori, se non sbaglio, trovarono lavoro in una ditta di pulizia del nord Italia, poi si stabiliscono a Brighton nel Regno Unito, e qui Lauro entra in contatto con una vivace comunità di musicisti locali e fonda i Wax Machine, gruppo che tra il 2020 e il 2023 ha pubblicato, se non sbaglio, due o tre album. Nel 2024 arriva il suo debutto solista Cabana, pubblicato da Fair Out Recordings, un lavoro profondamente influenzato dalla bossa nova, dal tropicalismo, dalla musica popolare brasiliana, diciamo così. E Lau invece è un disco scritto e registrato durante un periodo segnato da grosse difficoltà fisiche ed emotive, introspettivo ma luminoso, nel quale convivono, dice, la vulnerabilità e la speranza. L'album è autoprodotto con arrangiamenti che fondono questi archi bellissimi e chitarre acustiche, un richiamo costante alle radici brasiliane dell'autore, alla bossa nova, al tropicalismo e appunto la canzone d'autore. È quasi un ritratto musicale nel quale questo artista si mette a nudo, racconta la propria storia di migrante e questo legame mai interrotto con il Brasile e gli anni trascorsi nella scena di Brighton e tutto il suo vissuto personale. La traccia che abbiamo scelto è quella che apre l'album e si chiama Mito do Film. Lui, Lauro, questa è Radio Onde Rosse.

0: Lauro, Mito do Film. Questa era l'ultima delle mie scelte musicali di giugno.
1: Siamo adesso tocca a me per finire. Intanto stavamo guardando il calendario, quindi abbiamo appena deciso che torneremo in onda martedì 15 settembre.
0: Ma, no? Giusto? Così, l'abbiamo deciso così.
1: Messo agli atti, messo sì, agli dai, messo agli atti. Mi sembra metà settembre, mi sembra più che sufficiente. Cioè, insomma, non più che sufficiente, mi sembra una buona data per tornare.
0: Il 15 settembre non sappiamo che facciamo,
1: no,
0: però sappiamo
1: quello che facciamo dopo, no, e lo possiamo anche spoilerare, tanto
0: penso,
1: insomma,
0: sì, non penso che
1: non credo che uscirà sui giornali, comunque sia. Dopo aver fatto il centenario di Miles Davis, celebriamo il centenario della nascita di un artista che entrambi adoriamo, che è il grandissimo John Coltrane,
0: l'altra faccia della stessa medaglia, forse
1: non lo so, della stessa medaglia non lo so, questo so che sarà complicatissimo e già adesso mi immagino le litigate e discussioni feroci,
0: anche perché parliamo,
1: potremmo
0: pure
1: anche scegliere una sola canzone,
0: una sola traccia, esattamente.
1: Vabbè. Io chiudo con un artista bella, insomma, un artista a tutto tondo, insomma, ci sono artisti che incidere canzoni creano veri e propri ecosistemi sonori. È il caso di Kelsey Lu, lei è una violoncellista, è una cantante, una performer statunitense, è cresciuta in una rigida comunità di testimoni di Geova prima di fortunatamente scappare di casa a 18 anni per inseguire ovviamente la propria libertà, ma anche la musica. Ha debuttato con un album che ha fatto tanto rumore nel 2019, album che si chiama Blood. Poi appunto ci sono stati un po' di anni di silenzio e se ho capito bene anche qualche cosa di non così facile nella sua vita privata. Comunque finalmente è tornata ed è tornata con un secondo album che si chiama So Help Me God, è stato pubblicato il 12 giugno per l'etichetta Dirty Hit. È un disco viscerale, molto scuro, un disco intriso di spiritualità. È stato coprodotto insieme a un gigante dei botteghini pop come Jack Antonoff, ne parlavamo prima, Ioveale, ed è l'accostamento della sua musica a un uomo che produce blockbuster come Antonoff, insomma, fa un po' strano. Faccio soltanto due nomi: lui è il produttore di Taylor Swift e di Lana Del Rey, e appunto è abbastanza incredibile l'accostamento, ma è anche ugualmente incredibile come sia Antonoff, intendo, riuscito a mettersi totalmente al servizio della libertà creativa di Kelsey Lu. E qui non ci sarà nessuna hit, immagino, spero per lei di sì, ma non credo, ci sono però tante grandi canzoni. Il pezzo che abbiamo scelto per chiudere questa stagione e questa puntata è il fulcro emotivo dell'intero lavoro. Il pezzo si chiama American Sonnet, è una suite di 7 minuti. L'atmosfera, ma forse ancora più il suo modo di cantare, il suo modo di mettere gli accenti sulle parole che chiudono le strofe, a me personalmente ricorda molto la migliore Björk. E per la migliore Björk intendo sempre personalmente, per carità, la Björk degli anni 90 e dei primi anni 0. Il testo non è in questo caso di Kelsey Lu, ma è la sua recitazione, o forse è meglio dire la sua interpretazione di una poesia sulla sopravvivenza urbana scritta da Wanda Coleman, una storica poetessa, attivista afroamericana. Quindi io, vostro onore, ho finito.
0: Noi ringraziamo per averci ascoltato oggi, ma anche in generale per averci ascoltato nel corso di questa stagione. Vi ricordiamo di rimanere sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa,
1: di sostenerla,
0: che non vi lascerà soli comunque durante quest'estate. Andranno comunque in onda approfondimenti, rassegne e repliche di tutte le trasmissioni che compongono il palinsesto.
1: Pensa che spiaggia a sentire la tua voce.
0: Questa radio, ti immagini?
1: Ma che punizione.
0: All'estero. Oh my God, who is that? Ciao a tutti.
1: Vabbè, fammi dire il titolo della canzone un'altra volta. Subito. Da So Help Me God, lei è Kelsey Lu, questa è American Sonnet.
0: Ci sentiamo il 15 settembre, state bene. American Sonnet.

0: Sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

Comincia adesso la 17ª puntata di Semiglia, musica dal mondo, questa volta sempre dedicata ai paesi africani. E l'ultima volta la puntata era dedicata alla Costa d'Avorio. Questa volta andiamo in Ghana, in Togo e Benin, e quindi verso est, stiamo andando verso est, sempre sul Golfo della Guinea. E parliamo un po' del Ghana, che è un paese multiculturale, multietnico. È stato anche Ghana, come tutti i paesi della zona, vittima del colonialismo e della tratta degli schiavi. E dal 1800 è stato colonia inglese e nel 1957 è stato tra i primi paesi ad avere l'indipendenza. Ma direi che poi vi parlo ancora del Ghana, della musica, però parto subito con un brano tradizionale del gruppo The Jadi Ensemble, Wu Mawu.

Il Ghana ha molti tipi di musica tradizionale e moderna e il suono varia in funzione del gruppo etnico e da regione a regione. E un genere musicale nato in Ghana è il high life, che alla fine dell'Ottocento è un miscuglio di musica tradizionale suonata con strumenti moderni europei e influenze jazz. Che lo strumento di Aaron Bebesuka è il gil, lo xilofono di legno che si suona proprio in questa zona dell'Africa. E lui, oltre Aaron Bebesuka, oltre a essere un musicista, lavora nel Dipartimento di Musica dell'Università del Ghana come istruttore di questo strumento, il gil.

prima vi ho parlato proprio dell'afrofunk, è proprio un brano afrofunk che vi voglio mettere, del gruppo che si chiama Wolumei, che è uno storico gruppo ghanese nato negli anni 70, e il brano si chiama Play Play.

Ebo Taylor è stato un musicista importante in Ghana per oltre 6 decadi ed è anche noto come uno dei più influenti chitarristi afrobeat e highlife della storia. E negli anni 60 andò a Londra, dove collaborò con Fela Kuti, il musicista nigeriano che vi farò ascoltare nella prossima puntata di Semiglia. Poi è tornato in Ghana e nei tempi più recenti Ebo Taylor è tornato in auge per il suo lavoro anche a livello internazionale grazie ai gruppi hip hop che hanno campionato la sua musica. Adesso vi faccio proprio ascoltare l'afrobeat ghanese con il brano di Ebo Taylor, il brano Love and Death.

E del prossimo gruppo non sono riuscito a trovare molto, sono gli Sweet Talks featuring Krenzel, non sono riuscito a trovare informazioni, ho trovato qualche brano, sono sicuramente degli anni 70-80, fanno afro-funk, e il brano si chiama Faking Me.

0: La Bocor Band è un altro gruppo afro rock ghanese della fine degli anni 70. Il brano che vi faccio ascoltare è Onurka Swawelpo.
1: 1, 2, 3, 4.

Captain Yaba era il nome d'arte di Azongo Nayaba, che è nato e cresciuto nelle praterie aride dell'estremo nord del Ghana, e questo si sente la sua musica. Il nord del Ghana, c'è cioè il Burkina Faso, e in qualche modo più vicino è quasi arriva il Sahara. E aveva 4-5 anni quando iniziò a suonare il coliko, un antenato del banjo, e dopo aver avuto successo con una tournée in Europa è tornato in Ghana e purtroppo è morto di tubercolosi a 30 anni. Ci ha lasciato un po' di musica. Questo brano si chiama Neribalanchina.

Ora ascoltiamo un altro brano di Eren Bebe Sucura, che è l'insegnante di Jill, musicista, insegnante di Jill, che è lo xilofono dell'Africa occidentale, e il brano si chiama Tizar Kutor Jmetar.

Nimmo, il nome d'arte di Daniel Anfonsa, è uno dei principali musicisti folk della musica high life del Ghana. High life è quel genere che vi dicevo prima, nato alla fine dell'Ottocento. Questo brano che vi sto per far ascoltare si chiama Se Won Me, e di cui per fortuna ho trovato la traduzione, vuol dire Tse Tse, non succhiare il mio sangue.

Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, la puntata dedicata al Semiglia Musica dal Mondo, la puntata dedicata al Ghana, al Togo e al Benin. E quindi ci spostiamo più a est dal Ghana e passiamo in Togo, che è un piccolo paese, piuttosto piccolo, che confina a ovest con il Ghana, a est con il Benin, e la popolazione ha subito il colonialismo europeo da parte dei danesi, dei tedeschi e dei francesi. Ha ottenuto l'indipendenza dai francesi nel 1960 e da allora ha subito due colpi di Stato, uno nel 63 e il secondo nel 2005. Adesso vi faccio ascoltare un brano tradizionale che si chiama Il canto di benvenuto, Le chant du benvenu.

I Togo All Stars è un gruppo afro-funk con influenze voodoo del Togo, e quindi Togo All Stars, He Go Say He No, un brano lungo 16 minuti che è accorciato, però perché se no era troppo lungo.

adesso ci spostiamo ancora più ovest, in Benin, che è un paese dove che anche esso ha subito la tratta degli schiavi e soprattutto da parte dei portoghesi, è stato poi colonizzato dai francesi a fine dell'Ottocento e ha avuto piena indipendenza nel 1960. E Benin è noto perché viene praticata da una certa percentuale della popolazione, è nata lì la religione Voodoo, più comunemente nota come Voodoo. E adesso ascoltiamo una canzone che si canta durante la macinazione delle noci di karité e della etnia Bariba e Somba.

Lionel Loueke è un chitarrista e compositore del Benin che va a studiare musica prima a Parigi e poi negli Stati Uniti. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Dream.

Angelique Chigio si dedica prestissimo alla danza e alla musica cantando nella sua lingua madre, il fon, poi in Yoruba ma anche in francese e in inglese, e dopo aver fatto tournée in giro per l'Africa va in Francia dove collabora con numerosi musicisti. Il brano che metto adesso di Angelique Chigio è Mon Oban.

Gonnas Pedro è un cantante musicista che è stato il cantante del gruppo di salsa afrocubana con sede a New York, gli Africando. Questo brano invece è di lui da solo, con il suo gruppo, e la musica En Verité si chiama.

La puntata di Semilia finisce qua e tornerò martedì prossimo con la Nigeria, con tutta la musica della Nigeria, ci sarà un sacco di musica da ascoltare. Inizia adesso More Fire e ciao.

gets a 50 on his third dunk. On a slam jam pair.

Buonasera e benvenuti a tutte e tutti e tutto a questa nuova puntata di Morfai Reggae Radio Show, che è iniziata nel lontano e sollevante, ovvero in Giappone, con i Waraji, nome che riprende i sandali tipici giapponesi dei monaci ma anche dei guerrieri ninja, con la loro Shout of Space Crucial Reggae Tune, che si rifà a Max Romeo Chase the Devil, uscita nel 2012 e riedita recentemente, magari l'ascolteremo in un'altra puntata, con Prince Fatty. E si continua con Marky Lyrical e Macadred e il pezzo Higher Reasoning. More Fire.

Babylon No Care But Who Care, che abbiamo ascoltato dalla Nuova Caledonia Marcus Eye insieme a Macca Dread, presente anche nella produzione precedente con Marky Lyrical e in questo caso accompagnato dai Zulu Vibes, pezzo che è uscito anche su vinile nel 2024. E continuiamo con un album che abbiamo già ascoltato, ovvero A Journey di Benjamin e Loyal Bass, e la traccia si chiama When Will We Learn.

E siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show. Abbiamo appena ascoltato due brani con un piccolo trick che avevamo già fatto, ovvero l'Enigma Hun con Diaspora, che era costruita sul ritmo di Alpha Blondie di Brigadier Sabati, e per ricordarle le abbiamo messe insieme. E rimaniamo in Africa con Sean Cooty and Egypt 80, e in questo caso il featuring di Tom Morello di Rage Against the Machine e il brano Nadem.

Si rientra in studio quasi sul giro di boa, sulla prima mezz'ora di questa puntata di More Fire Reggae Radio Show, programma che va sempre in onda solo su Radio Onda Rossa, una radio che dovete assolutamente sostenere. E visitando anche le nostre pagine all'indirizzo www.ondarossa.info potete scoprire come. Continuiamo con una tune francofona di The Run, prodotto da Boost & Beam, che riprendono un classico di Barney Spear, e la traccia Reggae Clandestine, dove Le Run parla di violenza della polizia, di precarietà, di disillusione politica, ma anche della sua difficoltà di far sentire la propria voce come artista emergente. E sulla scia di questo nuovo beat ascolteremo poi Yardcore con il pezzo Rasta Time, ultima traccia dell'artista, DJ e produttore giamaicano.

Siete sempre all'ascolto di More Fire e si continua con altre brand new. Dopo Yacht Core ascoltiamo dal suo ultimo album Asa Lineage, in questo caso con due featuring, quello di Jesse Royal e di Brandon Roots. La traccia si chiama No Vagabond e mi sembra di riconoscere nella base la mano dei Disciple. Buon ascolto!

ed era Asa Lineage dal suo album Rebel Dota, con una traccia che con il suo ritmo stepperino ci introduce sui prossimi due brani. Il primo, riedito sulla Ariwa Record di Matt Professor con Yabby You, si chiama Jaovia, mentre il secondo è un lavoro di Dub Creator featuring The Disciple e si intitola Ja Music, uscito anche come Lacca ma a un prezzo sinceramente non raggiungibile, ovvero 40 euro. E quindi ce l'ascoltiamo qui a Radio Onda Rossa con More Fire Reggae Radio Show.

Things Get Better with Reggae Music, Jah Music, la musica di Jah, ma non solo, anche una musica di rivoluzione e che ha partorito tanti altri sottogeneri più conosciuti poi a livello mondiale. Ma continuiamo con questa musica nelle sue declinazioni più moderne con l'album dei Cracking Dub, Free the Hard Way, andando ad ascoltare proprio la traccia di apertura intitolata Fight for Freedom, che vede i featuring di Kid, Sum T, Scaramucci, Ras Demo e Troy Berkeley.

La cantautrice e musicista indipendente Ellie Cottino con la sua Babylon Dam che ci introduce nell'ultimissima parte di questa puntata che fa una piccola virata sul mondo hip hop. In particolare andremo ad ascoltare degli estratti da questi due album appena usciti, ovvero Matriarchia di Ellie, da cui Babylon Dam che abbiamo appena ascoltato e la traccia che seguirà intitolata Antifa Anthem con il featuring degli Assalti Frontali e del Tempesta. E chiuderemo con Oyoshe e il brano intitolato Fascio dal suo EP, anche questo appena uscito, intitolato Millennial.

0: E abbiamo ascoltato Oyoshe, a.k.a. Oyowaza, classe 91, beatmaker, producer e rapper proveniente da Napoli, con un estratto dall'album appena uscito Millennial, che ha seguito il progetto precedente Gaza is a Live Experience, che portava la scuola di hip hop ai ragazzi di Gaza, appunto. Ed è veramente arrivato il momento di salutarvi, quindi buonanotte a tutte e tutti e a tutto, bella, ciao!
1: At this station, run across the nation, a more fire radio show bring the positive vibration every Tuesday. Radio Onda Rossa 87.9 FM, la radio di chi se la sente. Don't miss it, it's Ruffle, endorse it and sponsor it. Hear this, bong bang, berle bang, berle berle berle bang. New sensation in a town, here comes the sound blast, more fire radio show, the sound blast. Ogni martedì, Radio Onda Rossa 87.9 FM, boom!

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sentite? Sì.
1: Sì.
0: Eccoci qui.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e andiamo a parlare appunto, cominciamo questo redazionale sui fatti che sono accaduti in Gran Bretagna. Ci vuoi dire qualcosa per introdurre il compagno che è già ai microfoni con noi?
0: Eccoci, allora niente, è successo come molti di voi sapete già che c'è stato questo pogrom a Belfast, c'è stata anche la manifestazione a Southampton due settimane fa, insomma. Si teme un terza estate di pogrom razzisti come è successo l'anno scorso contro gli alberghi con i rifugiati chiedenti d'asilo, l'anno precedente ancora, in cui dopo gli accaduti di Southport si sono scatenati delle sommosse razziste, vere e proprie pogrom contro persone di colore, migranti, musulmani. E quindi oggi abbiamo in diretta un compagno di Londra, un attivista da molti anni nel movimento antifascista, antirazzista di Londra, quello del Regno Unito. E niente, vuoi attaccare tu con una prima domanda? Volevamo comunque sentire un po' un resoconto della situazione di oggi nel Regno Unito, insomma il compagno ci parlerà in inglese e faremo l'interprete, faremo la traduzione simultaneo o meno subito dopo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Esattamente, quindi andiamo appunto, entriamo un po' nel vivo di chi è stato protagonista soprattutto della manifestazione che c'è stata a Brighton il sabato 13, ma ci facciamo innanzitutto raccontare un po' le questioni che sono attualmente in atto proprio nel Regno
0: Aggiungo
1: Unito.
0: A questo punto allora che sabato scorso ci sono state varie mobilitazioni antirazzisti, antifascisti in giro per alcune città, tra cui a Brighton, dove c'è stato il Carnival Against Fascism, in cui migliaia di persone, sia di Brighton, altri che sono venuti da fuori, anche da Londra, anche per affrontare un minuscolo gruppo di fasci che sono venuti, English South East Patriots, patrioti della sud-est dell'Inghilterra, che sono stati poi insomma tenuti nell'angolo per varie ore prima di tornare via, poi insomma si è scatenata una festa, ma comunque è stato un appuntamento molto importante perché è stato forse anche un'indicazione delle mobilitazioni che potrebbero anche nascere d'ora in poi nelle prossime settimane, insomma.
1: Quello che diamo una panoramica, negli ultimi anni il Regno Unito ha assistito a episodi di violenza e disordini diretti contro appunto migranti, richiedenti asilo e minoranze. Molti osservatori hanno parlato di vere e proprie azioni pogromiste, come dicevi, cioè attacchi collettivi contro gruppi identificati sulla base appunto dell'origine etnica e religiosa. L'episodio che ha fatto appunto scatenare le tensioni è stato nell'estate del 2024, un episodio di violenza, ma poi questo ha fatto scatenare ulteriori violenze che abbiamo appunto ascoltato nelle ultime settimane, quelle che sono avvenute a Belfast, ma anche in varie zone del Regno Unito. Allora, io direi di fare la prima domanda direttamente. Vediamo anche se appunto il compagno ci sente. Hi. Are you there?
2: Yes, I'm here.
1: Okay.
0: Great.
1: Quindi la prima domanda.
0: So, we wanted to ask you just a first general question in terms of what's the situation in the UK at the moment with regards to these anti-migrant pogroms and what has driven them, given that this is by now the third year that it seems that there's going to, on the horizon, we've got another summer of racist, fascist violence. So could you just give us a bit of a general context? Cioè, quindi un contesto generale di quello che c'è in questo periodo, insomma, da tre anni oramai.

0: is the far right have consolidated themselves in these towns and cities and able to mobilize quite quickly across different cities. One example being in Southampton, there was 1,000 protesters in response to this case that you're perhaps aware of. Over half of them were organized far right from all over the UK, which managed to mobilize within a space of 4, 5, 6 hours to come to Southampton. So they are prepped and ready to respond to this stuff in a very extremely fast time, which basically suggests that this model of outrage, reaction, and then violent confrontations, which often leads to pogroms, is part of this strategy. That's the kind of concerning aspect of this.
1: Okay. Allora, comunque si può anche insomma fare una sequenza degli eventi che sono gli ultimi, appunto Belfast, Southampton, ma tornando anche indietro 25, 24, 23, il caso per esempio quello che ha scatenato nel 24 Southport, che insomma ci sono stati questi video che sono andati virali in cui per esempio nel caso di Southport era appunto, no, l'omicidio di massa di bambini da parte di una persona non bianca, come è successo anche a Belfast. Il video che è andato virale è che insomma di questo richiedente d'asilo che ha attaccato un uomo locale bianco. Però ci sono anche tanti video false in giro, specialmente stupri fatti da parte di migranti che girano e scatenano anche le reazioni simili. Quindi insomma noi siamo molto preoccupati proprio perché esiste questa macchina, una macchina, un sistema che produce pogrom. Grazie a X, ex Twitter appunto di Musk, Telegram, è l'algoritmo che amplifica questi tipi di video. Quindi comunque c'è una tensione sempre più maggiore. Anche perché bisogna sottolineare che negli ultimi anni la destra, l'estrema destra, la destra fascista si è consolidata tra di loro, è sempre più capace di mobilizzarsi in maniera molto veloce. Nel caso di Southampton di 2 settimane fa, in cui c'è stata questa risposta al caso, cioè quando è stato giusto, apro tra parentesi per spiegare, c'è stato reso pubblico un video di un incidente, un caso di dicembre dell'anno scorso in cui un poliziotto non ha creduto un bianco che era stato accoltellato da un ragazzo sikh. Allora, il giorno dopo c'erano più di 1000 persone che sono scese per strada, metà di loro erano fascisti organizzati che si sono organizzati e sono arrivati a Southampton da tutto il Regno Unito, dall'Inghilterra. Quindi insomma questo è la parte più preoccupante di una destra che appunto è sempre più capace di organizzarsi. So I don't know the last thing you just said, whether I mean in Italy we know of Tommy Robinson and the role of Elon Musk. How important do you think that these particular figures have, or is it worth actually understanding what's behind them?
0: Yeah, I mean, I think it is, because I mean, I know there's a whole kind of literature around kind of perhaps giving too much focus on social media, to blame social media. But this is strategic. You know, you just understand it's. Tori Robinson was banned from all major platforms for a good 3 or 4 years, and since his kind of re-entry into social media, facilitated by Elon Musk, this has basically been the main strategic tool to basically amplify his kind of like presence in the UK, British politics in general. The thing about Elon Musk as well, it's like there's not just the you know, using the platform X and allowing the algorithm to amplify these kind of messages, which is not just Tony Robinson, but all messages that relate to migrant crime, if you like, is also the fact that he's funding. I mean, he paid the legal defense of Tommy Robinson in his last court case. He's supporting this extreme right group called Restore, which is a political party to the right of reform. And he's taken a massive interest in British politics in terms of funding influencers and generally creating the cover for this type of like legitimization, if you like, of very extreme white supremacist politics within the British context.
1: Okay. Allora sì, c'è un discorso che critico che dice che magari a volte si esagera col discorso, cioè con la spiegazione tramite l'utilizzo di social media, ma in questo caso ha un ruolo strategico, specialmente per una figura come Tommy Robinson che per 3-4 anni era bannato, non poteva più usare i social e poi grazie alla sua riabilitazione che è rientrato perché è stato permesso anche da parte di Musk, la sua voce è diventata la voce principale nelle mobilitazioni appunto della destra estrema, per esempio nel caso di Southampton. E, per quanto riguarda Elon Musk, sì, bisogna sempre ricordare il ruolo degli algoritmi che tendono ad amplificare, criminalità che coinvolge in qualche modo persone con background migratorio, però la cosa da sottolineare è che Musk sta finanziando l'estrema destra nel Regno Unito, ha finanziato per vari anni Tommy Robinson, ha pagato la sua difesa legale negli ultimi processi, interviene pubblicamente a sostenere per esempio il partito Restore che sta più a destra a Reform, che per esempio nell'elezione suppletiva, aggiungo, ieri stanotte ha preso 7%, quasi 1000 voti in un seggio vicino a Manchester. E quindi insomma Musk ha un'influenza e si interessa sempre di più della politica britannica e quindi la sua presenza crea in qualche modo una copertura per legittimare anche la supremazia bianca che insomma sta prendendo sempre più piede nella politica di destra nel Regno Unito. Ok.
2: Volevo innanzitutto dire che volevo tradurre la domanda che tu le hai fatto, per questo che siamo andati a parlare anche
1: seguendo appunto la questione della mobilitazione della destra, cioè avevo chiesto appunto queste figure di cui abbiamo parlato anche in radio, Tommy Robinson, che questo fascista influencer sui social che è venuto in Italia qualche mese fa, si è fatto fotografare con Salvini e appunto il suo rapporto con Elon Musk e appunto era un po' per andare avanti, cioè portare avanti il discorso. Did you want to ask something?
2: I just want to ask about the demonstrations that are happening every Saturday and how the anti-fascist movement has been organizing those demonstrations.
1: Yes, it'll be interesting. Perhaps just a quick description of what happened in Brighton last week. Quindi se ci puoi raccontare un po' su come si sta organizzando il movimento antifascista, antirazzista, se ci puoi anche fare un piccolo resoconto di quello che è successo a Brighton sabato scorso, che so che tu ci sei stato, because we know that you were there, so it would be interesting to hear your thoughts on that. So
0: yeah, definitely. So last Saturday was again one of the weekends that there's anti-fascist demonstrations. The difference from last Saturday was it was in part in response to the pogroms in Belfast. So in Belfast, there was over 20,000 people, which is the largest ever anti-fascist demonstration in Northern Irish history, if you like, and also in Glasgow as well, over 10,000 anti-fascists. and you have to understand in terms of kind of just for the listeners, the kind of shift in numbers. There's been thousands of anti-immigrant demonstrations in the UK over the last 3 years, for example, constant against the Sime Hotel. So there's been a development of new anti-fascist kind of presence, if you like, in different towns and villages that are basically create these alliances with different community organizations. And one of the interesting shifts is that it's such a popular idea that what the UK is facing is a fascist government in 2029. That reform are fascist, that there's a force being enacted on British society that's pushing it towards a kind of fascist situation. And therefore, a lot of people from the centre, or the sort of non-political, non-organised, are now calling themselves anti-fascists. And they are coming onto the streets. It's taken a while, but we are definitely seeing this dynamic basically entering stuff. So maybe you want to translate that bit and then I'll talk about Brighton.
1: Bene, bene. Sì, allora, sabato scorso ci sono state, come succede molto spesso, delle manifestazioni antifasciste, solo che sabato scorso era risposta al pogrom a Belfast di 10 giorni fa. E quindi si è visto la più grande manifestazione antifascista nella storia dell'Irlanda del Nord, a Belfast, 20.000 persone sulle strade, 10.000 persone a Glasgow, anche perché il giorno dopo il pogrom a Belfast c'erano anche stati degli attacchi a Glasgow. E la cosa importante da sottolineare è che negli ultimi 3 anni ci sono state migliaia e migliaia di manifestazioni contro l'immigrazione, anche piccole manifestazioni, per esempio contro gli alberghi che accolgono richiedenti d'asilo, quindi anche nelle città più piccole, anche nei paesini. E la cosa che è interessante rispetto al movimento antifascista è che si è visto un po' l'emergere di una nuova presenza antifascista anche in queste città, questi villaggi, nuove collaborazione con comunità di diversi tipi. E quello che è alto da sottolineare è che, visto che si parla ormai apertamente del rischio nel 2029 che ci sarà un governo, che apertamente ormai si parla di un governo fascista, appunto un governo di reforma, ci sono anche persone che non sono mai state politicizzate e che magari arrivano, se vogliamo, dal centro, che adesso apertamente si definiscono antifascisti. Ok.
0: In terms of this kind of new dynamic, so there was a slow response in terms of like building anti-fascist mobilizations. Often we found ourselves outnumbered when we were opposing fascists, or at least similar numbers, which also surprised us, especially in places which were, you know, historically left or historically progressive. But what's been changing the last 2, 3, 4 months has been that we're now outnumbering the far right. In Brighton specifically, obviously Brighton, as you understand, is a very kind of progressive left city with a rich radical culture. And there was around 200 far right anti-migrant protesters. And this is the first time in 13 years that there has been anti-migrant protests in Brighton. So it's very significant. And the community mobilized massively. There was around 4,000 people that blockaded the fascists in the train station in the surrounding streets. And what was interesting is that the police, which were in right police, were adamant they wanted to march the fascists through Brighton. And we fought with them for 4 hours and blockaded them. It wasn't like an easy victory. It was a force of strength that kept them in the station. And I think situations like this are super important because obviously not everywhere is like Brighton, but it gives you an understanding of the composition of people that needs to resist fascism and also the methods and tactics of it. It's going to be a mass popular social resistance. It's going to be confrontational, not violent in the kind of insurrectionist sense, but it's going to be people putting their bodies on the line. And I think this is something that really shifted things for a lot of people in Brighton, that there was this kind of popular anti-fascism developing. It's a legitimate position. And also the fact that we can actually win, we can outmobilize them, we can block them. And I think this is very important in terms of the anti-fascist imaginary that we're trying to develop.
1: Allora, sì, quindi adesso abbiamo questa nuova dinamica nel movimento antifascista, però inizialmente anche negli anni passati la risposta è stata piuttosto lenta e a volte anche nelle città, diciamo, con tradizioni progressiste di sinistra ci siamo trovati anche ai numeri meno rispetto ai fascisti e le manifestazioni contro l'immigrazione. Però invece negli ultimi 2-3-4 mesi abbiamo notato un cambiamento e siamo noi adesso in numeri molto superiori. Quindi quello che è successo a Brighton sabato scorso, bisogna sottolineare che Brighton è una città che ha una tradizione, tradizione radicale, una città storicamente di sinistra, e c'è stato questo tentativo da parte dei fascisti, dove sono arrivati 200, dalla zona intorno al sud-est dell'Inghilterra, e questa era la prima volta in 13 anni che hanno cercato di fare un corteo per le strade di Brighton, e sono arrivati come contromanifestazione 4.000 persone che hanno bloccato i fascisti dentro la stazione, che non sono potuti fare il loro corteo. E non è stato però una vittoria facile, perché ci siamo anche accorti, ed era palese da parte della polizia, alcune celleri, che loro volevano a tutti i costi fare il corteo ai fascisti attraverso il centro di Brighton. Invece, ci siamo messi lì, siamo riusciti in 4 ore a bloccare, non ci siamo spostati, e ci ha fatto anche, ci dà in situazioni del genere sempre più un'idea di cosa potrebbe essere un antifascismo popolare, in termini di composizione degli elementi, in termini delle tattiche, in termini della resistenza, ma in termini anche dell'aspetto confrontazionale, no? Come si potrebbe dire, cioè nel senso come affrontiamo la situazione, che non vuol dire in maniera violenta, però mettere il corpo, no, in mezzo. E questo è stato capito da molte più persone, che quindi possiamo proprio parlare adesso di un antifascismo popolare, e possiamo anche cominciare di nuovo a pensare a un immaginario antifascista, proprio per manifestazioni di questo tipo. Ok. So as you were saying, this Brighton provided an idea, a clear idea of what like a popular fascist sort of mobilization can look like. And so did you see it as an important moment? I mean, perhaps not just Brighton, but as you were suggesting, other recent mobilizations. I mean, are you getting a sense?
0: Yeah, exactly. So, for example, there's another explicitly fascist demonstration, if you like, in Birmingham this Saturday, that have kind of developed the same kind of format of this kind of social convergence, alliances, linking with all the way from community cafes to food banks to cooperatives to especially in terms of culture, musicians, grime artists, rappers, bands. And it's stuff obviously that we've always had in our kind of history, but again, I think it's this thing where it's moving from anti-fascism as being almost like a specialism of sections of the left or movements to something which has a kind of social character. And I think this is the stuff, something that we've kind of been promoting, these kind of social alliances, let's say, of confronting fascism.
1: Sí. Io avevo poi chiesto appunto, cioè, quindi insomma questa manifestazione di Birmingham ci dà un po' un'idea di un, cioè, un nuovo momento per il movimento antifascista, insomma sì, cioè, per esempio ci sarà un altro corteo questo sabato a Birmingham, esplicitamente su posizioni fasciste, e di nuovo si stiamo vedendo delle alleanze che nascono, che vanno appunto da attivisti antifascisti ai caffè di comunità, ai rap, il movimento grime, i gruppi musicali, le persone che danno, hanno i food bank, che sono i depositi di cibo per chi non arriva a fine mese, insomma, quindi quello che ci stiamo accorgendo in questo periodo di uno spostamento dell'antifascismo che non è più, se vogliamo, un specialismo di una parte della sinistra, ma comincia ad assumere un carattere sociale in cui insomma sempre più persone si definiscono non solo antifascisti ma anche parte di un movimento.
2: Io direi che possiamo anche concludere qui e con appunto con questa corrispondenza e chiediamo anche appunto al compagno che è intervenuto in questo momento di poter di poterci raccontare, di poter essere presente e aggiornarci in radio su quanto avviene nelle prossime settimane e appunto su come il percorso antifascista in UK si sta costruendo e lo salutiamo.
1: Yeah, no, just so like thanks ever so much for your intervento and what we were saying was that like it would be really great if we could like perhaps have another like chat sometime in the near future to see, given that the summer is starting, the last two summers have been pretty terrible in terms of fascist marching and fascist demonstrations. So it would be perhaps sort of towards the end of the summer if we could like have a update on what's happening. It would be really great. But thanks ever so much for what you told us. It's
0: perfect.
1: Been like really important and a really, really insightful political clear sort of description of what is happening, but specifically with regards to anti-fascism in Britain and how it's transforming as a result of what is happening, which is like a glimmer of hope. I don't know if that's the right words to use, but it's there's the signs for optimism at least.
0: Yeah, for sure.
1: So
0: I 100% agree with that, and I'll be definitely up for coming back to speak more about this.
1: Brilliant, that's great. Thank you ever so much, and
2: thank you.
1: Hope to speak to you soon. Ciao. Ciao, ciao. Allora, facciamo uno
2: stacchetto musicale e poi rientriamo in voce che abbiamo appunto una corrispondenza con un compagno di Belfast che ci racconta direttamente invece l'esperienza che stanno, la situazione che stanno vivendo direttamente in Irlanda del Nord.
3: Well, right now I'd like to do for you a number I wrote during the 70s when fascism was on the rise once again, not only in England but all over Europe. And in the 21st century, things haven't changed. Fight them back.

0: ritorniamo in voce introducendo un compagno, come vi avevo accennato poco tempo fa, un compagno del comitato informale 25 aprile che organizza la liberazione il 25 aprile a Belfast da 4 anni per la comunità italiana ed internazionale. Questo compagno appunto racconta delle mobilitazioni a Belfast e della manifestazione appunto antifascista dove c'erano più di 20.000 persone, grande successo anche perché appunto a provocare il corteo c'erano un gruppo di fasci a filmare e sono stati tenuti lontani. Sentiamo l'audio e poi ritorniamo in voce.
1: Partiamo dalle basi. Intanto grazie a Radio Onda Rossa per lo spazio concesso a questa storia, perché raccontare il Nord Irlanda e raccontare cosa succede e in particolare gli episodi della scorsa settimana è sempre piuttosto complesso e tendenzialmente i media si accontentano delle fotografie con gli autobus incendiati, dimenticandosi di spiegare il contesto in cui alcune cose avvengono. Per fare un riassunto breve di quello che abbiamo visto la settimana scorsa, la sera dell'8 giugno un uomo è stato aggredito piuttosto brutalmente da un altro uomo sudanese. Questa aggressione è stata ripresa in un video e questo video è circolato moltissimo online. Il video è piuttosto cruento e oggettivamente è abbastanza inquietante. Detto questo, il video è stato utilizzato immediatamente tra il 9 e il 10 giugno per promuovere da parte della destra estrema delle manifestazioni di protesta. Ora, il livello di violenza che abbiamo visto non è sorto dal nulla, non è neanche sorto da un problema di immigrazione particolarmente elevato qui in Nord Irlanda. È una regione che ha molteplici problemi, ma decisamente non quello dell'immigrazione in generale. Quindi è importante capire che il tutto è stato fortemente promosso e è alimentato da una campagna online molto molto intensa che ha visto personaggi come Tommy Robinson o Elon Musk promuovere le proteste, anche le proteste violente, e ha visto organizzazioni come l'Active Club o lo Youth Club, che sono associazioni diciamo internazionaliste di neonazisti che promuovono questo tipo di contenuti e che hanno esplicitamente chiamato tutti i maggiorenni a protestare e a farsi vivi in piazza mascherati, pronti a essere arrestati o a fare scontri con la polizia. Quindi tutto ciò ha provocato effettivamente poi l'arrivo di un paio di centinaia di persone per le strade di Belfast, prevalentemente lungo il 10 di giugno, e quindi le immagini che avete visto di autobus bruciati, macchine bruciate e case di persone di colore o presunte straniere prese di mira e messe a fuoco. Ora, tutto ciò non è molto comprensibile dall'esterno se non si conoscono una serie di dinamiche che attraversano questa società. Nord Irlanda naturalmente è diviso storicamente tra due comunità principali, quella protestante affiliata al mondo britannico che viene comunemente chiamata loyalista o unionista, e quella più irlandese, più repubblicana, più cattolica, con cui ovviamente il mondo britannico si è scontrato negli ultimi 50 anni. La cosa interessante che sta avvenendo ultimamente, in particolare se guardiamo i dati dei crimini violenti commessi in Nord Irlanda, è che stiamo passando da una vasta maggioranza di crimini violenti collegati appunto a questa divisione, a questo settarismo, stiamo passando da questo a una situazione di forte aumento dei crimini d'odio e crimini razzisti sostanzialmente. Quindi c'è un chiaro tentativo da parte di quelle che sono le storiche forze in campo sul territorio nordirlandese di spostare la narrazione dallo scontro irlandesi inglesi al scontro bianchi contro persone di colore o persone nere in generale. Ora, tutto questo ovviamente non è un appannaggio solo del Nord Irlanda, è un qualcosa che stiamo vedendo in giro per il mondo a vari livelli e in varie formulazioni. C'è chiaramente anche una spinta esterna che in Irlanda e in UK si sentono di più, proveniente dagli Stati Uniti, dal mondo MAGA, dalla galassia neofascista e neonazista che vediamo sempre più esprimersi online. Ed è necessario sottolineare questo aspetto perché poi ci sono peculiarità di Belfast e del Nord Irlanda che la maggioranza delle persone non capiscono e non vedono. Per dirne un paio, tanto per cominciare, la vasta maggioranza delle persone coinvolte in questo tipo di incidenti sono persone che a loro volta sono coinvolte in abusi domestici, in violenza privata, cioè sono persone che provengono già da ambienti estremamente violenti, spesso sono persone che hanno anche delle condanne. Purtroppo le parti più giovani di questa sezione poi vengono tirate dentro, di questo pezzo di popolazione vengono tirate dentro a questo tipo di scontri e chiaramente nel loro percorso eventualmente carcerario non migliorano, entrano di più in contatto con la criminalità organizzata. Ci sono episodi documentati per fare degli esempi, tanto per cominciare sappiamo chiaramente che ci sono capi comunità, chiamiamoli capi popolo ex paramilitari o ancora paramilitari della parte unionista o della parte cattolica che in queste dinamiche stanno tentando di guadagnare posizioni, di fatto coordinando gli scontri sulla strada, mandando avanti i ragazzi e restando nelle retrovie a fare un po' da registi di queste situazioni. Qualcuno di loro è stato anche fermato perché la loro partecipazione è abbastanza evidente, il fatto che stiano coordinando questo tipo di situazioni è sempre più evidente da 3 anni a questa parte. Ci sono casi di ragazzi che hanno partecipato agli scontri perché dovevano per esempio sanare un debito di droga. Per 500 sterline ti veniva sanato il debito se tu partecipavi agli scontri. Cioè ci sono tutta una serie di dimensioni che hanno a che vedere prettamente con la criminalità di strada e molto meno con la politica e quasi zero col razzismo in quanto tale, che sono chiaramente messe in piedi per riuscire ad ottenere dei risultati. Ora, il contesto del Nord Irlanda appunto è quello che di un paese che ha il 6% di persone non autoctone sul proprio territorio, significa circa 100.000 stranieri su 2 milioni di persone. Ovviamente questa è un'impronta assolutamente minima dal punto di vista della presenza di migranti o di stranieri in generale. Richiedenti asilo sono poche centinaia, quindi stiamo parlando proprio di una dimensione piccola che non ha un problema in realtà ad assorbire migranti, che anzi ha bisogno di migranti, ma al tempo stesso stiamo parlando anche di una realtà che per 40-50 anni non ha visto uno straniero e quindi una base di razzismo ovviamente c'è, come nel resto dell'umanità. Non è una cosa particolarmente strana, sono in parte meno abituati di noi a vivere una dimensione più internazionale, a vedere più stranieri tra di loro e in alcuni luoghi vivono ancora in condizioni tali dal punto di vista economico e sociale che hanno la preoccupazione a quel punto veramente legittima che in realtà la loro classe politica non li stia supportando minimamente, che di fatto è così. Quello che abbiamo visto da parte dei politici in queste settimane, gli ultimi 10 giorni, è stato piuttosto imbarazzante. La maggioranza dei politici conservatori di destra ha cavalcato questa situazione orrenda in modo molto molto cinico. Purtroppo lo stesso tipo di cinismo arriva anche dalle parti meno conservatrici dello spettro politico. Ciò nonostante ovviamente la condanna è stata molto forte da parte non solo delle associazioni che si occupano del tema delle migrazioni, dei diritti e via dicendo, ma da parte anche della popolazione civile. C'è stata una risposta fortissima sia in termini di supporto economico a chi aveva perso casa o il proprio esercizio commerciale, sono arrivate decine di migliaia di sterline dalla popolazione e ci sono state almeno 3-4 associazioni che si sono occupate di sistemare in alloggi di fortuna le persone che avevano perso casa e dare assistenza a chiunque avesse paura ad uscire di casa in quei giorni. Siamo in un posto piccolo, Belfast ha in questo momento circa 400.000 abitanti, quindi potete immaginare che il timore di uscire di casa non è così assurdo per chi ha visto la casa accanto bruciare. Tutte queste cose per dire che appunto l'episodio è stato molto violento, c'è stata una reazione molto positiva da parte della città. C'è una fortissima indignazione con le autorità perché è il terzo anno che succede questo stesso tipo di incidente e non sembra esserci una risposta sufficiente da parte delle autorità. Siamo in un territorio, lo ripeto ancora una volta, in cui le autorità hanno in realtà un controllo e un'intelligence molto, molto più ampia di altri posti nel mondo. E quindi il fatto che stiano lasciando accadere questi episodi infastidisce e inorridisce gran parte della società. Dette tutte queste cose, probabilmente vale la pena chiudere qua. E intanto vi ringrazio per lo spazio concesso, spero che non sia stato troppo lungo.
0: Grazie quindi al compagno del Comitato Informale 25 Aprile. Siamo in collegamento con di nuovo a parlare invece della destra inglese. Ci senti? Ecco.
2: Eccoci, ciao,
3: Ciao.
2: buongiorno a tutte e tutti. Allora, guarda, c'è molto poco da raccontare di diverso da quello che poi vediamo un po' in tutti i paesi dell'Europa occidentale, soprattutto, no? Le dinamiche sono sempre le stesse, si soffia sempre sulla solita retorica che è quella populista e ora come ora sta avanzando quella islamofoba e razzista che fa un po' da collante. Poi ricordiamoci che la Gran Bretagna in questo momento vede probabilmente le prossime elezioni vedranno probabilmente vincere Nigel Farage, che è stato con il Brexit Party assoluto protagonista di questi ultimi anni della vita politica nella Gran Bretagna, dopo che era mezzo sparito dalla circolazione. È risicciato fuori appunto grazie alla Brexit. Il Brexit Party poi nel 2021 è diventato Reform UK, che ha spostato tutto il focus delle politiche anti-Unione Europea, quelle anti appunto lockdown, ad esempio durante la pandemia, no? E si sono ovviamente posizionati su quello che ora va molto per tutta una certa destra, soprattutto in Europa, ossia, no? La retorica sui tagli alle tasse, le politiche green che vanno assolutamente cancellate, le restrizioni sull'immigrazione, tanto che in Gran Bretagna si parla apertamente appunto di re-immigration, così come si fa in Italia e si fa anche in altri paesi. Poi a destra del partito di Farage è successo lo scorso anno appunto che Ben Habib, questo ricchissimo ex appunto vice di Farage, è uscito dal partito perché a detta sua troppo moderato e ha creato Advance UK, che negli ultimi tempi è stato particolarmente attivo grazie anche alla figura di Tommy Robinson, che è questo ex hooligan inglese che ha un po' attraversato tutta la destra radicale negli ultimi 15 anni della Gran Bretagna. È stato quello che fondò l'ADL, l'English Defence League, poi dall'ADL è passato alla sezione inglese di Pegida, che era questa formazione, anche questa islamofoba, che si è appunto posizionata a metà degli anni 2000. Oggi appunto ha fatto un po' l'agitatore della destra americana in tutti questi anni, e ora si è convertito al pensiero MAGA e al cristianesimo modello americano, come dicono però in Inghilterra, lo ha fatto semplicemente per prendere i finanziamenti appunto dalla destra americana legata appunto alle chiese. Questo è un po' il panorama, poi come è stato poi credo raccontato anche poc'anzi, no? C'è stata questa grandissima manifestazione di maggio, di metà maggio, che questa appunto contro l'immigrazione, e che andava a chiedere la rimigrazione di tutti i migranti. Fondamentalmente le piattaforme sono le stesse, si soffiano sugli stessi fuochi, gli assalti ai centri di accoglienza sono quelli che abbiamo visto negli ultimi anni un po' dappertutto in Europa, non soltanto li abbiamo visti in Italia negli anni, li abbiamo visti appunto anche in Nord Europa, dove le strette in materia di immigrazione se ne parla poco. Stanno avvenendo appunto in Svezia, in Danimarca, si comincia a parlare, si cominciano a produrre leggi per espellere migranti autori di al momento di determinati crimini, in barba a qualsiasi diritto delle persone, e in Gran Bretagna appunto sta succedendo lo stesso, si sta creando appunto questo, cioè questo populismo alla maga, appunto, che va abbastanza in voga. Advance UK è riuscito a spostare ancora più a destra il dibattito pubblico, ma anche con dichiarazioni molto molto pesanti, no? Benabib, che tra l'altro dal nome e cognome è evidente che non è britannico al 100%, visto che lui è nato in Pakistan da padre inglese e madre pakistana, che si è trasferito da adolescente, è andato a vivere per studiare in Inghilterra, è uno che ha fatto parte ha lavorato per Lehman Brothers, è uno dei più grossi del mercato, uno dei più grossi del pezzi da 90 del mercato immobiliare in Gran Bretagna, quindi è uno di quelli che ha fatto anche parte del percorso che ha portato all'impoverimento e alla crisi economica della Gran Bretagna, ma che da anni è diventato uno degli esponenti più duri della destra inglese, che va tranquillamente in televisione ad affermare che, per quanto riguarda ad esempio le barche dei migranti che affondano nel canale della Manica, che i migranti devono tener conto di quello che può succedergli, appunto rivendicandosi poi questi affondamenti, non provando neanche uno straccio di pena, che a volte anche in maniera retorica fanno finta di provare i politicanti in Italia, tanto quanto in giro per l'Europa. C'è un quadro che poi è lo stesso quadro che ha soffiato, come è stato raccontato, sulla comunità inglese dell'Irlanda del Nord per i pogrom degli stessi giorni, né più né meno. Però appunto Reform UK probabilmente vincerà le prossime elezioni in Inghilterra, e questo qua per rimanere su quello che sta avvenendo appunto nel continente europeo.
0: Ti ringraziamo, c'è un commento da parte appunto della compagna inglese.
3: No, grazie per l'intervento. Comunque in Inghilterra appunto lo spauracchio che possa vincere le Reform nel 2029 comunque fa sì che la gente si sta anche mobilitando sempre di più. Abbiamo parlato prima con un compagno sulle manifestazioni contro i pogrom che si stanno avvenendo in questi ultimi sabati. Ci sarà anche un altro a Birmingham questo sabato. Insomma, lui nota che comunque il movimento antirazzista, antifascista comincia ad assumere anche un'identità sociale, nel senso che sempre più persone si identificano, anche persone che fino ad ora non si dichiarano politicamente attivi, adesso si dichiarano proprio antifascisti, ma proprio anche non tanto solo per i pogrom, ma proprio per questa idea che nel 2029 possa vincere appunto Farage. E insomma, poi ieri c'è stata un'elezione supplettiva che molto probabilmente nei prossimi giorni porterà alla dimissione di Starmer, perché ha vinto appunto il sindaco di Manchester, che comunque diciamo soft left, ma stravinto in un seggio Makersfield, che è vicino a Liverpool, tra Liverpool e Manchester,
2: periferia di Manchester, sì, appunto.
3: Andy
2: Burnham, non so come si pronuncia,
3: sì. Ma alla fine, perché appunto, come giustamente dicevi tu, c'è Advance UK, c'è anche un altro partito negli ultimi mesi che è fondato da Rupert Lowe, che è un fuoriuscito di Reform, Restore UK, che si è presentato a queste elezioni, che ha preso il 7%, e c'era un discorso che appunto avrebbe spaccato a questo punto il voto a destra, insomma, quindi Reform avrebbe perso, perché visto dalla estrema destra Reform ormai, avendo accolto dei vecchi conservatori, non è più per loro una destra vera, è più un centrodestra. E infatti negli ultimi settimane Farage ha dovuto sottolineare insomma i suoi credenziali fascisti, sottolineando dopo Southampton che la gente dovrebbe rispondere con pura rabbia. Però si è visto ieri, per esempio, il sindaco ha stravinto, cioè non è appunto è uno del soft left, ma molto probabilmente si riorganizzerà il governo intorno a queste figure, il sindaco di Manchester. Quindi io sì, fino a poco tempo fa, non perché io spero in questo Andy Burnham, però che sia 2029 l'anno in cui arriva un governo fascista con riforme, Farage sta comunque perdendo dei pezzi, si parla anche che è arrivato quasi al suo picco, ha un problema, si dice oramai, un problema con le donne, perché tutti i candidati che vengono candidati tirano fuori tutti questi vecchi tweet super sessiste, e pare che a questo livello, e c'è anche un problema che lui si è trovato in molta difficoltà col suo rapporto con Trump ultimamente rispetto alla guerra. Quindi io condivido questa idea che è molto possibile nel 2029, però prendo spunto anche dall'ampliarsi di un movimento, un vero movimento popolare antifascista che sta prendendo piede, perché noi non possiamo accettare un altro estate di pogrom, insomma, che ci sono successi l'anno scorso e due anni fa, quello che è successo a Belfast, quello che è successo a Southampton, ha aperto anche gli occhi, l'ha detto anche il compagno prima, gente che si definisce tra tante virgolette di centro, no? Quelli magari che suonano un gruppo indie, magari gli hipster, insomma, oppure comunque chi gestisce i food bank, no? Quei posti dove vanno persone che non hanno una lira per prendersi il cibo, cioè si stanno mobilitando, perché appunto quello che hai sottolineato tu anche nella figura di quello di Avanti UK, cioè Farage si è preso 5 milioni di un regalo da un cripto miliardario, e loro sono proprio immersi in finanziamenti oscuri che arrivano anche dal Golfo, per esempio. Cioè, è curioso anche questo fatto che sia Tommy Robertson che Farage vanno spesso negli Emirati Arabi, cioè Tommy Robertson è super amico di alcuni degli Emirati Arabi e fa anche dei post sostenendo la linea degli Emirati Arabi nella guerra contro Yemen. Quindi è uno, e questo viene sempre più fuori. Il problema è che Farage fino ad ora è l'unico politico abbastanza carismatico rispetto alle altre merde che ci sono in giro, e purtroppo ha lucrato su questo. Ma negli ultimi mesi stanno un po' cambiando le questioni, cioè lui non entra a Londra, cioè i Verdi per esempio a livello diciamo elettorale, cioè non è riuscito a sfondare nelle grosse città. Quindi secondo me 2029 rimane sempre questo anno in cui ci fa stare in preoccupazione, però non penso che sia così.
0: Però sappiamo che dalla giugno 2016 con la Brexit l'ideologia d'odio ha sedimentato e ha creato veramente
3: che va a pari passo con l'austerità del ultimo governo, insomma.
0: Va bene, ti ringrazio per questo intervento.
2: Ciao, grazie. Un abbraccio. Ciao.

questo intervento terminiamo il redazionale dedicato appunto alla situazione che si vive nella Gran Bretagna. E continuiamo comunque con i redazionali, con altri interventi, subito dopo uno stacchetto musicale, perché ci fa bene. Grazie per essere stato e aver condotto questo redazionale.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesci?
2: Voglio te lavorarti addosso, lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non se pia.
3: All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e stasera vi porto in Niger, che è un paese africano che non ha sbocchi sul mare, confina a nord con l'Algeria e la Libia, a sud con la Nigeria, fa parte della vasta zona semiarida che attraversa l'Africa da est a ovest, che si chiama il Sahel. E quindi in epoca antica tutta l'area era attraversata da rotte commerciali, influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960, e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023, che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità